breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera. Abbiamo Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo. Il tema che tratterà: nel mondo avrete tribolazioni. Il tema generale è osservatorio sul mondo. Un buon ascolto a tutti, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Allora, un caro saluto a tutti, sia a chi è collegato su Radio Logos che a chi ci sta ascoltando su Cristiani Online. Un saluto anche a quanti ascolteranno queste riflessioni, la trasmissione di questa sera, nei prossimi giorni. Nel mondo avrete tribolazione. È un avvertimento che il Signore, come vedremo fra poco, ha fatto ai suoi discepoli proprio mentre conversava con loro in occasione dell'ultima cena che ha consumato con loro prima di essere arrestato e, come sappiamo, poi essere portato sul Golgota per essere crocifisso per noi. Qual è l'evento accaduto in questa settimana che mi ha suggerito il titolo per le riflessioni di questa sera? È mercoledì 17 gennaio, quindi 4 giorni fa. Puntualmente, come accade ogni anno, l'organizzazione cristiana Open Door, in Italia conosciuta come Porte Aperte, ha pubblicato la sua World Watch List, cioè la lista dei paesi del mondo in cui i cristiani sono ancora oggi perseguitati. Ogni anno viene pubblicata una lista aggiornata su quanto è accaduto nell'anno precedente, quindi la lista che porta il numero 2024, che è l'anno in corso, è ovviamente riferita alle tutte le osservazioni che chi collabora con Open Door ha fatto nelle diverse realtà del mondo. E come avrete visto nella copertina, questa lista è espressa attraverso un planisfero dove con diversi colori sono indicati i paesi nei quali i cristiani sono privati della loro libertà o sono addirittura perseguitati. Ovviamente l'intensità, la diversità dei colori corrisponde ad una diversità del livello di persecuzione e di privazione della libertà. È una lista che potete sicuramente anche voi visitare, basta cliccare www.porteaperte.it, anzi sarà un modo sicuramente utile per manifestare la nostra comunione con chi svolge questo prezioso servizio in favore della Chiesa perseguitata nel mondo. Purtroppo si tratta di una lista che spesso in passato è stata soggetta a strumentalizzazioni politiche in base al diverso orientamento, ai diversi pensieri che si hanno sulle realtà del mondo intorno a noi, soprattutto quando queste realtà vengono in modo spesso conflittuale a relazionarsi con la nostra realtà italiana. Ma io mi guarderò bene e credo invito anche i fratelli e le sorelle che sono in ascolto a guardarsi bene dal compiere qualsiasi azione di strumentalizzazione politica di questa lista. Sono diversi i motivi, non sono politici, sono molto diversi i motivi per cui è necessario parlare delle sorelle, dei fratelli in Cristo che nel mondo vivono la loro fede con davvero esperienze quotidiane di tribolazione. Io ne ho elencato almeno tre dei motivi che rendono necessario il parlarne. Prima di tutto, la comunione, la solidarietà, la sensibilità. A volte quando ci troviamo davanti a situazioni di bisogno, anche la liberalità, ma soprattutto la preghiera nei confronti di fratelli e sorelle che soffrono. In Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 26, l'Apostolo Paolo, in quel meraviglioso capitolo nel quale utilizza l'immagine del nostro corpo per descrivere la Chiesa, ci ricorda che se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Questa immagine ci aiuta a ricordare che se noi abbiamo male a un dente, è tutto il corpo che ne soffre, non soltanto il dente. Così dovrebbe essere, di questo livello dovrebbe essere la sensibilità nostra, la comunione nei confronti delle sorelle e dei fratelli che sono perseguitati. Soffrire con loro, portare il peso davanti al Signore in preghiera della loro sofferenza. Ma c'è anche un secondo motivo. La riconoscenza per la libertà della quale noi godiamo e che spesso sottovalutiamo. Mi fa molto piacere che nella nostra assemblea abbiamo un fratello che durante gli incontri di preghiera, forse anzi più di un fratello, ringrazia il Signore perché possiamo riunirci liberamente. Il nostro locale, fra l'altro, ha all'ingresso una grande vetrina per cui chi passa dalla strada vede tutto quello che facciamo all'interno. E non sempre proviamo riconoscenza per il dono della libertà e soprattutto non sempre riflettiamo su come usiamo questa libertà. È un motivo sul quale riflettere. Lo accenno di passaggio, non avremo tempo per svilupparlo ulteriormente stasera, ma è un motivo importante sul quale riflettere. Considerare che la Chiesa perseguitata, le Chiese perseguitate, pur nelle loro difficoltà di testimonianza, di diffusione della parola di Dio, crescono molto di più delle chiese libere. Perché? Perché sentono in modo più intenso il loro amore per Cristo, il combattimento per Cristo e vivono anche in modo più intenso le risorse che Cristo mette a loro disposizione nella testimonianza e nel combattimento spirituale. Quindi pensare alla Chiesa perseguitata deve farci riflettere sul dono della libertà che noi stiamo in questo momento godendo. E per esserne riconoscenti e soprattutto per essere più responsabili nell'usare la libertà che abbiamo. Un terzo motivo per cui è necessario parlare dei fratelli e delle sorelle in questo mondo tribolati. Il Signore vuole preparare anche noi a vivere tempi di persecuzione. Ve ne sono stati in passato. Io ho nel mio computer un file in cui ho raccolto tutte le ingiunzioni poliziesche nei confronti di chi testimoniava l'Evangelo all'aperto dell'Italia degli anni 50-60, quindi di 70 anni fa. Purtroppo quello che è accaduto in passato potrebbe accadere anche in futuro. Viviamo un tempo in questi mesi, in questi anni, in cui vi sono segnali inquietanti. Assemblee che non riescono ad avere un locale di culto perché le leggi regionali impongono determinate caratteristiche, determinati obblighi, per cui diventa economicamente improponibile poter avere un proprio locale di culto. Si divieta anche la trasformazione, il cambio di destinazione, di uso di locali utilizzati per altri scopi e che si vorrebbero utilizzare per il culto. Forse qualcuno potrebbe dire sono sicuramente delle sciocchezze rispetto ai cristiani, ai nostri fratelli che sono imprigionati, perseguitati, addirittura in molti casi uccisi. Ma dobbiamo anche noi essere pronti. Non è detto che la libertà di cui stiamo godendo in questi anni sia una libertà che durerà per sempre. Anzi, come sappiamo dalle prospettive scatologiche relative ai tempi della fine che la parola di Dio pone davanti a noi, dobbiamo essere pronti ad affrontare questi momenti di persecuzione, anche se ovviamente la nostra speranza è quella di vedere scendere dal cielo il nostro amato Signore e Salvatore, il Salvatore Gesù. Quindi comunione, solidarietà, sensibilità, liberalità, preghiera nei confronti di chi è perseguitato, riconoscenza e responsabilizzazione davanti alla libertà che noi godiamo e preparazione della nostra vita. Chiediamoci, saremmo davvero pronti a vivere la nostra fede, a testimoniarla così come lo facciamo oggi, anche se dovessimo essere perseguitati? La fede rivela la sua consistenza, è purificata come l'oro quando è esposta alla sofferenza. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Detto questo, perché è necessario parlare della Chiesa perseguitata? Vorrei fare alcune osservazioni da una lettura sommaria che ho fatto in questi giorni della World Watch List, cioè di questa lista dei paesi in cui i cristiani sono perseguitati. E condivido con voi alcune osservazioni interessanti che ho fatto, non tanto per soddisfare la mia o la nostra curiosità, ma soprattutto per incoraggiare la nostra sensibilità e la nostra preghiera. La Corea del Nord è il paese che purtroppo mantiene saldamente e tristemente il primo posto in questa lista, cioè è il paese nel quale vi è la maggiore e peggiore persecuzione nei confronti dei cristiani. Per alcuni potrebbe essere considerato come un paese impenetrabile, però si hanno notizie di figli e figlie di Dio che vivono, anche se perseguitati, anche se limitati nelle loro libertà personali, vivono la loro fede. Un'altra osservazione è relativa alla Nigeria. La Nigeria è il paese dove sono stati uccisi il maggior numero di cristiani a causa della loro fede. Infatti, più dell'80% di cristiani uccisi nel 2023 a causa della loro fede vivevano in Nigeria. Un calcolo approssimativo è arrivato alla quota di 4.118 uomini e donne che per la loro fede in Cristo sono stati uccisi. Nel nord-est di questa nazione vi è il gruppo islamista di Boko Haram, tristemente famoso soprattutto perché fa delle irruzioni nei locali di culto delle chiese cristiane durante i loro incontri, rapisce soprattutto ragazzi e in particolare ragazze. Poi vi è la pressione dei pastori, i Fulani, la tribù dei Fulani, che per trovare maggiore spazio di pascolo per i loro animali allevati, invadono e occupano il territorio di proprietà dei cristiani. E l'unico, il modo anzi più sbrigativo e più spiccio per occupare questi terreni è di far fuori i proprietari. Quindi in Nigeria vi è una situazione davvero drammatica. Ma quello che mi ha fatto riflettere è la condizione del Sudan, che dal decimo posto che aveva lo scorso anno mi duole utilizzare questo termine.

del regno, e questo tipo di lupi, rivela Gesù, li possiamo trovare ovunque, anche in famiglia. Il contatto con loro è inevitabile, a meno che non vogliamo vivere, come ho detto, isolati dal mondo, ma sappiamo che questa non è la volontà di Gesù. Gesù parla apertamente di, come abbiamo letto in questo testo, di padri, di fratelli che daranno i fratelli a morte, di padri che daranno a morte il figlio, di figli che insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. I lupi, le persone ostili, le possiamo avere anche in famiglia, fra i vicini di casa e nel paese nel quale viviamo. Io vivo in un paese dove la testimonianza dell'Evangelo ha raggiunto i 125 anni lo scorso anno. Ho conosciuto nella mia infanzia dei credenti che sono stati perseguitati, soprattutto durante il regime fascista, ma anche dopo, nei primi anni della Repubblica, sono stati perseguitati a motivo della loro fede e le peggiori persecuzioni le hanno ricevute in famiglia. Ma la perseveranza nell'essere pecore è essenziale, perché se noi vogliamo vedere i lupi ammansiti e trasformati in pecore, noi dobbiamo perseverare nel vivere in mezzo a loro. Ma c'è modo e modo di vivere da pecore in mezzo ai lupi. Se noi stiamo accanto al pastore, se ci lasciamo proteggere dal pastore, come abbiamo lo straordinario esempio di Davide che proteggeva le sue pecore e le aveva difese dall'attacco dell'orso, dall'attacco del leone. Se noi stiamo accanto al pastore, avremo dalle sue indicazioni una protezione straordinaria. E qui Gesù cita altri due animali. E perché lo fa? Questi due animali sono i serpenti. A qualcuno, me compreso, vengono dei brividi pensando ai serpenti. E sono le colombe. Utilizzando le immagini di questi due animali, il Signore ci vuole dire che come pecore non dobbiamo andare allo sbaraglio. Oltre a rimanere vicine al pastore, che potrà proteggerci e darci con la sua presenza quel coraggio di cui abbiamo bisogno, le pecore dovranno avere, vivendo in mezzo ai lupi, un comportamento e un atteggiamento sempre responsabile. Cioè, la pecora non deve andare a farsi sbranare dal lupo, deve comportarsi in modo tale da rimanere pecora e in modo tale da non essere sbranata. L'obiettivo, quindi, il nostro obiettivo non deve essere quello di lasciarsi sbranare, ma quello di mostrare con la mitezza, con la mansuetudine, con la dolcezza, con l'amore, quello di mostrare la bellezza di essere pecore del pastore Gesù per convincere i lupi a trasformarsi in pecore. Per indicare questo atteggiamento da tenere, Gesù ricorse proprio alle due immagini di questi altri animali, i serpenti. I serpenti hanno la capacità di intuire il pericolo e di evitarlo. Come sapete, il serpente striscia, quindi dai movimenti del terreno conosce se vicino a lui vi è un pericolo e sa come evitarlo. Siate prudenti come serpenti. La prudenza, illustrata dal comportamento dei serpenti, è una metafora per i discepoli e consiste quindi in un atteggiamento che non deve essere di spavalderia, di arroganza, ma di attenzione, di valutazione dei rischi, di valutazione dei pericoli, in modo, se possibile,
da evitare i rischi e i pericoli.

0: L'ostilità e la persecuzione non vanno né cercate né provocate, possono essere soltanto subite quando non ne possiamo fare a meno, ma la prudenza dei serpenti ci insegna che non dobbiamo sicuramente cercare e provocare l'attacco, l'assalto dei lupi. Le colombe, siate semplici come colombe. Essere semplici in un'accezione del nostro linguaggio è un'espressione sicuramente negativa. Una persona sempliciotta è una persona che non capisce, che non sa che cosa fare. Ma qui la semplicità delle colombe nel linguaggio di Gesù ha un significato diverso. Le colombe erano conosciute come simboli di purezza. Tant'è vero che nella legge, come troviamo scritto nel libro del Levitico, era previsto il loro uso durante i sacrifici. La semplicità, quindi, non deve essere associata a un atteggiamento ingenuo, ma piuttosto a un atteggiamento di purezza e di innocenza che non favorisca la tentazione in noi di usare i metodi dei lupi per proteggersi. E l'atteggiamento di purezza e di innocenza, anche in un certo senso, taglia le unghie ai lupi perché impedisce loro di avere delle giustificazioni umane per attaccarci. Allora, per concludere, la prudenza dei serpenti suggerisce quindi ai discepoli, a noi come discepoli di Cristo, di evitare una inutile esposizione ai pericoli, mentre la semplicità e innocenza delle colombe suggerisce di non ricorrere a comportamenti sbagliati per uscire da situazioni di pericoli. Di pericolo, conservando la propria purezza interiore. Ma ci sono altri insegnamenti da parte di Gesù contenuti nel testo che abbiamo letto in Matteo. Noi siamo chiamati ad essere pecore, ad essere luci di mitezza, di amore, di dolcezza. La persecuzione che i discepoli dovranno prepararsi ad affrontare, non deve impedire loro di continuare ad essere testimoni. Gesù non usa mezze parole, non nasconde cioè il fatto che i discepoli durante la loro missione nella Giudea e nella Galilea avrebbero affrontato una persecuzione talvolta dura e spietata. Io penso che Gesù si riferisse soprattutto a quello che i discepoli avrebbero dovuto affrontare dopo la nascita della Chiesa, dal momento che, come sappiamo, dei 70 mandati da Gesù non è che nessuno fu ucciso, ritornarono tutti a riferire sulla loro missione al Signore Gesù. Le previsioni di Gesù, cioè sulla realtà della persecuzione che i suoi discepoli avrebbero subito, sono riflessioni, avvertimenti che aiutano i discepoli a identificare i loro nemici. Per i discepoli i nemici erano i giudei, i farisei, sarebbero stati i lupi, i pagani, l'impero romano. Sarebbero stati lupi anche i portatori di un altro Evangelo. Al capitolo 20 del libro degli Atti ricordiamo l'avvertimento che l'apostolo Paolo rivolse agli anziani di Efeso. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro dei discepoli. Quindi Gesù avverte che ci sarebbero stati dei lupi immediati, dei nemici immediati, farisei, giudei, pagani, l'impero romano, i portatori di un altro Vangelo denunciati all'inizio della lettera ai Galati dall'Apostolo Paolo. Oggi chi sono i lupi che perseguitano la Chiesa? Sono i regimi totalitari, l'islamismo, e seppur travestiti da pecore, sono anche i lupi che portano un altro Evangelo, confondendo le persone e togliendo loro le certezze che l'Evangelo di Cristo, che il puro Evangelo, può donare ad ogni uomo. Ci sono tre tipi di violenze alle quali i discepoli di Cristo possono essere esposti. Vi metteranno in mano ai tribunali, quindi la violenza giudiziaria, la violenza legale, l'uso delle leggi per fare violenza sulla libertà e sulla testimonianza dei discepoli di Cristo. La violenza fisica, secondo tipo di violenza, vi flagelleranno. Poi vi è un terzo tipo di violenza. Sarete condotti davanti a governatori e re, la violenza della società, la violenza politica intorno a noi. Ma in questa inquietante prospettiva, Gesù confermò ai suoi discepoli, sempre in occasione dell'ultima cena, confermò una straordinaria realtà. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Giovanni capitolo 15, versetti 18 e 20. Essere odiati significa essere come Gesù. Essere perseguitati significa essere come Gesù. I discepoli di Gesù non sono perseguitati perché sono belli, brutti, perché svolgono un mestiere che danneggia altri, che non piace a nessuno o perché fanno cose di altri generi. I discepoli di Gesù sono perseguitati perché vivono nel mondo come Gesù. Essere messaggeri di Gesù è la causa della persecuzione da parte degli uomini. L'Apostolo Pietro, in un momento in cui lui stesso e tanti altri erano attaccati dai lupi, scrisse queste straordinarie parole. Prima Pietro, capitolo 3, capitolo 4, scusate, versetto 13. Rallegratevi, scusate, se siete insultati. Rileggiamo per bene questo testo dal versetto 13. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. La parola cristiano è presente solo due volte nel Nuovo Testamento. La prima ad Antiochia, quando per la prima volta i discepoli di Cristo furono chiamati cristiani, e la seconda volta qui. E non è un caso che l'essere cristiano è collegato all'essere insultato, al soffrire. Ma che cosa dice Pietro? Cosa scrive? Se uno soffre come cristiano, per la causa di Cristo, per essere come Cristo, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio. Essere perseguitati è un motivo per il quale glorificare Dio e per il quale raccogliere le promesse relative alla gioia e alla gloria futura. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che Per ogni discepolo di Cristo la persecuzione può diventare un'occasione di testimonianza. Pensiamo all'Apostolo Paolo, se non fosse stato arrestato, se non fosse stato quasi linciato, lapidato a Gerusalemme dai giudei, se non fosse stato portato in carcere, non avrebbe testimoniato davanti a governatori, davanti ai re. E Pietro e Giovanni e Stefano, che testimoniarono davanti al Sinedrio di Gerusalemme, perché poterono testimoniare davanti alle autorità, in questo caso sia religiose che politiche, della loro città? Perché erano stati fermati, erano stati arrestati. Ecco l'importante indicazione di Gesù. Quando saremo condotti davanti a governatori e a re, non dobbiamo disperarci, dobbiamo pensare che può essere quella un'occasione di testimonianza ed è in quella occasione che lo Spirito del Padre mio, dice Gesù, vi soccorrerà e vi darà le parole che dovrete dire. Ecco, Gesù non ci promette di essere liberati dai persecutori, ma ci promette di darci le parole giuste per parlare ai persecutori. E quali sono queste parole, come abbiamo letto, che lo Spirito del Padre vostro vi darà? Perché in voi sarà lo Spirito del Padre vostro che parlerà. Quali sono queste parole? Queste parole ce le abbiamo già. Ce le abbiamo già nella nostra Bibbia. Ecco perché è importante, e questo ci ricorda ancora di più il valore del leggere la Bibbia. Ecco perché è importante lo studio della parola, non soltanto per crescere nella nostra conoscenza e nella nostra relazione con Cristo, ma anche per non dire sciocchezze quando saremo chiamati a testimoniare di Lui, ma per dire soltanto le parole che lo Spirito del Padre ha scritto nella parola e che noi abbiamo letto ed abbiamo memorizzato. Lo Spirito del Padre ci ha già dato quello che noi dovremo dire. E questo ci ricorda anche il valore di far giungere spesso clandestinamente, a rischio della stessa vita, copie della Bibbia, della parola di Dio nei paesi dove è vietato diffonderla liberamente. Questo ci incoraggia ancora di più a pregare per l'impegno di porte aperte, per l'impegno di quei credenti che cercano di diffondere la parola di Dio, perché non è soltanto lo strumento perché ci permette di conoscere la salvezza in Cristo Gesù, ma è lo strumento anche che ci permette di testimoniare questa salvezza, lo strumento che ci permette di difendere le nostre scelte, le nostre convinzioni, la nostra fede nel Dio che si è rivelato. Allora, care sorelle e cari fratelli, nel mondo avrete tribolazione. Oggi, per la grazia del Signore, almeno in Italia e in altri paesi del mondo, non l'abbiamo. Ma non dimentichiamo questo avvertimento di Gesù. Non dimentichiamo neppure la sua esortazione. Fatevi coraggio. Un coraggio che non troviamo in noi, ma un coraggio che troviamo nella promessa. Fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. La causa del nostro coraggio deve essere sempre la vittoria, di Cristo. Sappiamo che Cristo è vincitore nella vita di tante sorelle e di tanti fratelli perseguitati, che Cristo possa essere vincitore ogni giorno nella nostra vita, sia che la viviamo nella libertà, sia che la viviamo nella persecuzione. Amen.
1: Il messaggio di questa sera era di Paolo Moretti, Osservatorio sul mondo, il tema generale, il sottotema di questa sera era Nel mondo avrete tribolazioni. Grazie a tutti voi ancora una volta per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 3. Buon ascolto.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Bene, oggi vorrei concludere per questa settimana le nostre riflessioni sul tema della depressione. Una delle cause di depressione è sicuramente la solitudine o anche l'eccessivo isolamento. La tristezza di questo vuoto interiore è ancora più acuta in quelle persone che desiderano, per esempio, ardentemente avere un compagno o una compagna, o che l'hanno avuto e sono state abbandonate da un compagno o da una compagna. È come un circolo vizioso. Se solo riuscissero ad abbandonare quel sentimento di disperato bisogno, forse sarebbe più facile per loro trovare un compagno o una compagna, e invece non si sentono assolutamente in grado di muoversi finché non hanno trovato appunto qualcuno. Questo modo di fare poi si applica a volte anche ad altre situazioni, quando per esempio desideri disperati restano inappagati. Molti però hanno trovato che alla fine sollievo e gioia sono arrivati. E sono stati in grado di accettare senza ostacoli il fatto che è impossibile ottenere tutti gli elementi desiderati della vita. Coloro che credono in Dio poi sanno che il loro Padre Celeste non solo conosce tutti i desideri profondi del loro cuore, ma aprirà loro anche nuovi campi di appagamento personale se saranno disposti a compiere il difficile passo di credere che Dio ha uno scopo buono per la loro vita. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Ciao Luigi.
2: Invece Luigi guarda il cupolone.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: Luigi. Tu cosa Buongiorno. Guardi? Il cupolone per riassolenarti o no?
3: Il cerotto? No, il cupolone mi crea allergie. Io vado davanti alla mia abitazione, 150 metri, c'è uno dei parchi più grandi d'Europa, quindi quello
2: ah,
3: è
2: bellissimo.
3: Il mio studio.
2: Bellissimo.
3: Formo le conferenze, preparo le tutto lì preparo, guarda, è una cosa stupenda.
1: Ma io sono convinto, Luigi, che qualora tu dovessi tornare qua, se ti porto in un posticino a guardare l'orizzonte, così, senza l'orizzonte del mare, tu scriveresti delle conferenze, credimi, veramente.
2: Vabbè, ma anche andare sull'Etna, anche sull'Etna è bellissimo.
3: No, sull'Etna ci sono stato. Ma lì dove dice Marco probabilmente supererei i leopardi poi nello scrivere.
2: Ok, allora Marco, diamo i numeri, noi che li sappiamo dare bene, insomma diamoli.
1: Modestamente in questo periodo di pandemia mi sono allenato.
2: Okay.
1: Allora, il nostro numero, diciamo, per le vostre chiamate, una volta veniva chiamato numero verde, ma insomma ormai con i vari contratti, ecco, 800, quindi 800 098 650. Invece per i vostri messaggini di Telegram o di WhatsApp, o solo Telegram, Daniela, solo
2: Telegram e WhatsApp.
1: Allora 348 222 7294. Lo ripeto in maniera diversa, 348 222 7294.
2: Promosso, va bene. Ok, a posto. Allora Luigi, andiamo al nostro argomento. Questo lo spazio del venerdì lo dedichiamo ai fenomeni paranormali. Io ho parlato di spiritismo, un po' di tante cose.
3: Sì,
2: ma
3: sì.
2: Parlando di apparizioni mariane, per quale motivo, no, tu lo hai inserito, diciamo, nel contesto dei fenomeni paranormali? Perché qualcuno forse se lo sta chiedendo, no? Perché noi stiamo insistendo su questo tema.
3: Sì, sì, infatti mi hanno anche scritto, sono in dialogo, quindi facciamo delle estemporaneità, insomma, ma che anche contemporaneità. Cioè un amico che non conoscevo, cattolico, che ha ricevuto i file delle mie conferenze audio, che in questo momento sono tutte incentrate proprio sul tema della Madonna, no? Cioè in qualche modo mi ci ha costretto Papa Francesco, perché consacrando sia la Russia che l'Ucraina, quindi due entità politiche che in questo momento attirano lo sguardo e le ansie di tutto il mondo alla Madonna, molti si sono chiesti, soprattutto in ambiente cattolico, infatti c'è una forte resistenza per questo tipo di diciamo prese di posizione, perché consacrare il mondo alla Madonna affinché ci sia la pace, quando il Vangelo dice che Gesù Cristo è il principe della pace, cioè si poteva prendere la via dritta invece delle scorciatoie, insomma. Ma c'è un problema molto importante, e quindi con questa posta, diciamo, elettronica, questo scambio di idee con questo amico cattolico, il quale si è chiesto proprio questo, quindi cade proprio a proposito, dice: ma perché tu fai questa confusione tra la Madonna, che è questo meraviglioso e sublime, questa meravigliosa e sublime figura, no, profonda, con quella che tu accomuni, insomma, alle idee pagane, alle idee del New Age e così. Quindi ci stiamo scrivendo, ed è una persona molto aperta di mente. Perché? Perché in effetti io, da cattolico, non mi permetto di distruggere la fede di chi è cattolico ancora oggi. E infatti questo amico mi ha scritto chiedendomi di raccontare del come io abbia fatto a passare dall'entusiasmo del cattolico alla nuova scelta. E io ho detto: ma diciamo, io ancora oggi, insomma, io questo lo dico a chi ascolta adesso, ho il mio cuore che è rimasto in quelle meravigliose esperienze che vivevo con il gruppo di amici nella parrocchia, con i quali lavoravamo per i gruppi del terzo mondo, stampavamo giornalini, quindi eravamo molto attivi. Ma quando ho cominciato a conoscere la Bibbia nel periodo militare, mi sono accorto delle incongruenze. Allora lì il cuore rimane comunque attaccato alla bellezza soprattutto delle persone, ma non può più rimanere attaccato a quelle che le tradizioni spaccia come messaggi divini, e non sono messaggi divini. E proprio a riguardo della Madonna, infatti questa serie di incontri che sto facendo anche via Zoom, no? vorrebbero, nel mio piccolo intento umile, di poter aiutare molti che, vedendo in Maria proprio un messaggio proveniente dal cielo, hanno difficoltà a capire che invece rientra nei messaggi paranormali. Allora ecco che questo mio amico e quindi altri si scandalizzeranno nel fatto che io abbia inserito il fenomeno mariano nei fenomeni paranormali. Ma mi permette la storia cattolica e soprattutto la storia dei dogmi papali di fare questo accostamento. Per esempio, soltanto nel 1950, quindi siamo molto lontani dai padri della Chiesa, dagli apostoli, da Maria stessa, Pio XII decide di proclamare il dogma dell'assunzione corporale di Maria in cielo, no? Cioè, secondo questo dogma, che lui ha tutto il diritto di proclamare, però secondo la Bibbia è un dogma che stona con il messaggio biblico, perché non è scritto in nessuna parte della Bibbia, soprattutto del Vangelo, e non c'è testimonianza nei padri della Chiesa che hanno visto gli apostoli o quelli successivi di una assunzione corporale di Maria. Infatti il Comba, che non è cattolico, scrive una cosa molto interessante che rivolgo ai miei amici cattolici: prima i dogmi ecclesiastici erano una interpretazione, una precisazione, una definizione di una verità di fede rivelata mediante testimonianze esplicite o almeno implicite nella Sacra Scrittura, oppure mediante la testimonianza della tradizione ecclesiastica. Ora invece qui praticamente con Pio XII nel 1950 si salta a piedi pari sia la testimonianza storica, ma soprattutto quella evangelica, e poi ancora quella dei padri della Chiesa. E diciamo, conclude il Comba con queste parole: è enorme questa sfida, cioè quella di proclamare questo dogma di Maria assunta in cielo, lanciata in pieno XX secolo contro i metodi più incontestati della ricerca storica e della dimostrazione della verità. Anche teologi cattolici, per esempio, faccio riferimento al Benet e Winch, all'indomani della proclamazione
2: magari
3: del dogma.
2: Luigi, scusami Luigi, magari lo leggiamo dopo, perché immagino che chi ci sta ascoltando, forse, e chi ha ascoltato anche le puntate precedenti, forse un po' sente come se i suoi sogni, no, si siano infranti, nel senso che delle delusioni. E c'è un brano proprio in lingua spagnola che dice proprio questo: i miei sogni sono infranti. È un brano di Jesús Adrián Romero, Se desbaratan mis sueños.

0: Ritorniamo insieme dopo questo brano. Sono delle domande, i nostri colloqui, quelli fuori onda, guarda, sono pazzeschi.
1: Un libro,
0: ci vorrebbe una webcam che fa vedere quello che succede, non è quello che ci diciamo. Cosa sogni, come si muovono i tuoi interni? Questo brano diceva, cioè cosa sogni, cos'è che ti muove, come sta il tuo cuore? Ecco, a volte non riusciamo bene a identificare, ma cos'è che muove il nostro cuore? Dove stiamo andando? Verso quale direzione? Allora, Luigi, continuiamo a parlare dell'argomento che riguarda le apparizioni mariane. Tu stavi citando qualcuno prima del brano musicale.
2: Sì, due teologi cattolici, quindi non sono solo i protestanti che hanno protestato verso questo dogma, ma Benet e Winch scrissero che sarebbe estremamente deplorevole se Roma facesse un passo indietro e ponesse un ostacolo sulla via dell'unità, no? Ponendo questo dogma che non è accettato come dogma da nessun'altra comunità cristiana. E poi dice appunto alle comunità protestanti: questa concezione di Maria salita al cielo sembrerà loro una favola e la sua elevazione a dignità di dogma come quasi religiosa. Allora, perché Pio XII invece, nonostante le proteste anche di cardinali e vescovi, no, proclamò questo dogma? Proprio per un fenomeno paranormale. Infatti il cardinale Emilio Todeschini nel suo diario racconta proprio questa esperienza, che a sua volta gli era stata raccontata dallo stesso Pio XII, Papa Pacelli, no? E infatti poi Federico Todeschini redasse una specie di rapporto intitolato Il Papa dell'Assunzione e Fatima. E stringo: il Papa camminava per i giardini vaticani ed ebbe una visione del sole che si muoveva, così come era successo, secondo la tradizione cattolica, a Fatima. Quindi il Papa si fece convincere e lo riferì al cardinale Todeschini, perché diventasse pubblica questa esperienza, da un'allucinazione, insomma, perché se non era un'allucinazione, quindi se non era un problema fisico dovuto al Papa, poteva essere realmente un fenomeno paranormale. Allora lì diciamo che un sole che danza diventa più forte della testimonianza della Bibbia. Ecco, lì io ho i miei sospetti, infatti ebbero sospetti anche esimi teologi cattolici. Per esempio, io ricordo che al riguardo della famosa lacrimazione di Civitavecchia, no? Dove la Madonna, si dice, pianse lacrime, e lì il giorno dopo grandi personaggi della cultura, ma anche della teologia cattolica, come Adriana Zarri, disse: coloro che vanno in pellegrinaggio a Civitavecchia non conoscono la Bibbia. Quindi vuol dire che anche qui non tutti nell'ambito cattolico sono disposti a credere a questi fenomeni paranormali. Ora, è vero che ci sono molte apparizioni di veggenti, no, private, che la Chiesa non ha riconosciuto, ma il Papa ha costretto la cattolicità a osservare un dogma, e quindi questo sì è autorizzato dalla Chiesa Cattolica, che non ha nessun fondamento biblico, storico e patristico. E io mi ricordo quello che scrisse un sacerdote, Don Franco Barbero, e vorrei concludere proprio con questo spunto, che è un cattolico, è un sacerdote, ma straordinario. Ha voluto scrivere una ipotetica lettera a Maria dopo tutte queste apparizioni, e questo è il suo testo. Cara Maria di Nazareth, ho l'impressione che da un po' di tempo gente troppo zelante stia facendo un brutto servizio. Proclamano ai proventi che tu sei apparsa qua, apparsa là, no? Ora da farti sembrare una fatina, una befana in vena di comparse. Anche quando il dollaro scende, le azioni mariane continuano a salire. Mi dispiace per te, Maria di Nazareth, ma molto di più per questo commercio, e qui mi rivolgo ai miei fratelli cattolici, no? Che rischia di travolgere la fede dei più semplici. Quante stupidaggini ti fanno dire in queste supposte apparizioni? Ti mettono in bocca messaggi di angoscia e di minaccia che non hanno nulla in comune con la gioia e la speranza dell'Evangelo. E poi conclude in una maniera stupenda, quindi ringrazio Dio che nella Chiesa Cattolica ci siano questi sacerdoti. Don Franco Barbero conclude: continuerò a pensare a te come donna e come credente, la cui storia ha molto da insegnarci. Tu non sei la bambola di gesso che le nostre teologie maschili hanno fabbricato. Ci sarà forse qualche dogma da archiviare, compreso questo di Pio XII, no? E qualche migliaio di santuari da chiudere e riconvertire, ma l'Evangelo puoi esigere da noi questo e altro. Quindi non lo facciamo per presa di posizione, diciamo, drastica contro una chiesa diversa dalla nostra. No, non siamo mangiapreti o distruggi madonne. No, il Vangelo lo richiede. Quindi un invito, e questo lo stanno facendo in molte comunità cattoliche, grazie a Dio, a riscoprire l'Evangelo così come è stato scritto dagli evangelisti, e far accadere sì molte illusioni, molti sogni, ma anche molti dogmi e molti santuari. Però, diceva Don Franco Barbero, questo è indispensabile, perché il Vangelo è un'altra cosa, insomma.
0: Va bene. Quindi, Luigi, allora ripartiremo da qui. Il Vangelo è un'altra cosa, ma il Vangelo non dice così. Sì. Ricordo anche, se non sbaglio, era una serie tua, no? Ma il Vangelo non dice così. Dobbiamo tornare al Vangelo e cerchiamo di farlo di volta in volta. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Ciao Luigi. Sì.
2: Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Vi ricordo, prima di iniziare, il numero WhatsApp di RVS 348-222-7294 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo si può fare anche attraverso la posta elettronica, oltre che sul cartaceo classico, diciamo così. E poi, per chi ancora non avesse una Bibbia, la potete richiedere sempre gratuitamente, ve ne manderemo una copia cartacea. E infine c'è il sito hopmedia.it per poter riascoltare o ascoltare per la prima volta in podcast i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Bene, fatte le dovute introduzioni, come facciamo sempre, siamo giunti al versetto del giorno, quello che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo in Apocalisse capitolo 21 versetto 3, dove Giovanni scrive: e udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E fin qui la lettura. Il commento è un commento che vorrei, come sempre, attualizzare. Parte da molto lontano questa frase e queste parole pronunciate da Giovanni, scritte da Giovanni in questo libro dell'Apocalisse, perché il primo riferimento che possiamo trovare al tabernacolo, così come si chiamava, è nell'Antico Testamento, nel primo testamento della Bibbia, quando in maniera particolare il popolo di Israele si spostò per 40 anni nel deserto dopo essere uscito fuori con la liberazione dall'Egitto, l'esodo appunto dall'Egitto. 40 anni nel deserto, ciascuna famiglia con la propria tenda per poter abitare, e Dio, la presenza di Dio, stava appunto nel tabernacolo, una tenda molto, ma molto più grande di quelle adibite per uso familiare, dove c'erano i sacerdoti che officiavano i sacrifici e dove c'era anche un luogo santo e un luogo santissimo, un cortile con varie suppellettili per le abluzioni, la purificazione, insomma, e anche i sacrifici stessi. E tabernacolo, quindi tempio fatto con le tende, anche questo, che poi, con le dovute proporzioni e le differenze anche di materiali costruttivi, diventerà il Tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone con dei materiali duraturi, con muratura, legname, decorazioni di vario tipo, eccetera. Quindi Il tabernacolo, la dimora di Dio, il luogo dove Dio è presente, viene qui riproposto alla fine di tutta la scrittura, l'ultimo libro, appunto, il libro dell'Apocalisse. E allora dobbiamo chiederci qual è il significato di questo recupero, qual è il significato non soltanto del concetto, non soltanto delle parole, ma anche qual è la realtà che qui l'Apostolo Giovanni ci propone con la sua visione meravigliosa. E allora fra poco riprenderemo il nostro momento di riflessione e cercheremo di entrare più nel vivo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito hopmedia.it. Riprendiamo con il secondo e ultimo segmento riguardante il versetto 3 del capitolo 21 di Apocalisse. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Dicevamo, la parola tabernacolo è legata all'inizio del peregrinare del popolo di Israele nel deserto, il tempio di Dio smontabile, diciamo così, il tempio che poi sarà il santuario di Salomone, costruito in muratura, in legname a Gerusalemme, e anche il tempio nel cielo che Mosè vide in visione e sulla base del quale costruì appunto il tabernacolo smontabile. Quindi ci sono varie sfaccettature in questo concetto. Ne aggiungo ancora una. L'Apostolo Paolo dice: voi siete il tempio di Dio, il tempio del Dio vivente. E qui ci sarebbe da ragionare molto, lo abbiamo già fatto qualche volta proprio su frasi dell'Apostolo Paolo riguardanti il Tempio di Dio, lo faremo probabilmente ancora, ma qui voglio insistere con ancora questo versetto di Apocalisse 21:3, non più dalla versione riveduta 2020 da cui ho letto prima, ma dalla versione della Conferenza Episcopale Italiana. C'è qualche concetto che possiamo integrare e approfondire. Lo rileggiamo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Ecco, qui la cosa nuova che viene fuori, secondo me, è questo Dio con loro. In qualche modo fa il verso a quello che è il nome con cui Gesù viene anche presentato, Emanuele, che vuol dire Dio con noi. E Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, lo stesso Giovanni appunto che scrive l'Apocalisse, al versetto 14 del capitolo 1 dice qualcosa di molto importante: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E qui il termine originale greco, che poi viene tradotto con ha abitato per un tempo fra noi, eccetera, dice che Gesù ha costruito, ha piantato la sua tenda nel nostro accampamento, ha piantato la sua tenda fra di noi. Ecco, il Dio con noi, Gesù, che venendo come uomo, nascendo come uomo sulla terra, ripropone quello che era già accaduto nell'antichità presso il popolo di Israele, dove la presenza di Dio, la Shekinah, come veniva chiamata, stava proprio al di sopra del tabernacolo, si vedeva questa luce sfavillante che era la presenza di Dio. E Giovanni stesso, ancora al capitolo 14, versetto 23, dice: «Se uno mi ama, è Gesù che parla, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui». Ecco qui quindi la presenza di Dio ancora oggi nella nostra vita, se noi lo vogliamo. Se noi amiamo Gesù e quindi se noi osserviamo la sua volontà, la sua parola, i suoi comandamenti, il Padre insieme a Gesù verranno a dimorare, ad abitare accanto a noi, insieme a noi. Ed ecco quindi che qualcosa che, come dice Giovanni, avverrà in maniera generale nel futuro. Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro, può avvenire anche oggi, non a livello generale soltanto, ma per noi, per te, per me, per voi. Cioè Dio può dimorare, può abitare insieme a noi, coinquilini di Dio. Vi piace l'idea? È qualcosa di fantastico. E allora, se vogliamo che si realizzi, facciamo o continuiamo a fare la volontà di Dio tutti i giorni della nostra vita. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

tutto l'universo, fino alle terre più fredde del mondo, vive un amico di nome Gesù. È dolce, affettuoso, è sempre disponibile a restarti vicino e a colmare la tua solitudine. Ti indica la strada del bene, ma non ti rimproverà mai. Conosce tutta la mia storia, la mia famiglia e la mia musica rock. Io l'ho avuto vicino per tanto tempo, senza accorgermi di lui. Poi, un giorno, si è rivelato in un raggio di luce e di amore.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia.

a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Perside di Gaetano scrive: il profeta Isaia, annunciando il messaggio che Dio gli aveva dato, stava incoraggiando il popolo a fidarsi del loro Dio ubbidendo alla sua legge. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e mormorano formule, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Ascoltate ciò che Dio vi insegna nella sua legge. Questo messaggio è quanto mai attuale. Quanto denaro, energie e tempo si spendono ancora oggi per consultare oroscopi, chiaroveggenti, maghi e quant'altro. Quando diversi anni fa presi coscienza che Dio e solo Lui era il Signore della mia vita, smisi drasticamente di lasciarmi influenzare dall'astrologia. Il mio modo di vivere cambiò. Non fu più l'oroscopo a condizionare la mia giornata, ma leggere, ascoltare la parola di Dio e parlare con Lui. Chi è il tuo Dio? Se è il Dio della Bibbia, allora puoi con il suo popolo invocarlo e consultarlo in qualsiasi momento. Egli solo è il Signore e sovrano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Zaccaria capitolo 1 versetto 4. Così dice l'Eterno degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. E ancora Salmo 25 versetto 4 e Salmo 32 versetto 8. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Smarrito? Non ti puoi perdere, basta che tu segua la strada principale che sale in paese. Ma ecco che quella strada mi allontana dalla direzione prevista. Dopo alcuni chilometri ho la conferma di essermi perso. Fortunatamente scorgo una fattoria abitata. Spero che qualcuno possa indicarmi la strada. Infatti mi dicono, non è la strada giusta, ma lei può raggiungere il paese svoltando a destra alla prossima fattoria. La mia vita è un po' simile ad una strada che sto percorrendo. Ho la possibilità di scegliere la direzione da seguire per arrivare alla destinazione giusta. Ma ho tutti gli elementi per fare la buona scelta? E se ne ho, sono veramente validi? Ho molti dubbi in proposito. Allora, di che cosa fidarsi? O piuttosto di chi? Seguirò i consigli di filosofi, maestri spirituali o guru della mia epoca? Sulla mia strada ho incontrato qualcuno. Più esattamente è lui che ha incontrato me, perché mi cercava. L'ho ascoltato e ho capito che lui solo poteva guidarmi con sicurezza. Quando ha camminato sulla terra, ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni capitolo 14, versetto 6. Avete capito che si tratta di Gesù Cristo. Con Lui né voi né io possiamo sbagliare strada. Chiediamogli semplicemente di essere la nostra guida. Poniamo in Lui la nostra fiducia. Ci farà conoscere la via che conduce alla vita, la vita eterna. Leggiamo il Vangelo che ci rivela i suoi piani d'amore verso di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 luglio e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1 leggiamo il verso 24 che dice così: per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Potremmo chiederci chi sono i chiamati? Con un po' di sarcasmo potrei rispondere: chiamati sono quelli che rispondono. Ma voglio approfondire il senso di queste parole dell'Apostolo Paolo che ci ricondurranno alla domanda iniziale. Intanto dobbiamo considerare la Chiesa di Corinto, fondata da Paolo durante il secondo viaggio missionario, che era una chiesa molto problematica perché per la sua posizione strategica era una città ricca che ospitava e vedeva transitare gente da ogni dove. C'era una forte presenza ebraica in città, oltre a greci, romani, orientali, per cui anche la religiosità era varia. Ma era anche una città molto corrotta, dissoluta e immorale. All'interno della chiesa fondata da Paolo, pensate, c'erano fazioni di credenti che però erano influenzati dalla filosofia dei greci, per cui disprezzavano lo stile della predicazione semplice di Paolo e di conseguenza ne sminuivano l'autorevolezza. Si tollerava l'incesto, le liti tra cristiani pagani erano all'ordine del giorno e finanche la Santa Cena veniva vissuta senza regole. Il concetto di salvezza all'epoca si basava sulla forza e sulla filosofia, ma Paolo ribalta questo concetto quando mette in evidenza l'apparente debolezza della croce. Per certo la croce non era una sconfitta, ma una follia sì. Era una follia che doveva smantellare ogni pregiudizio inculcato dalle vecchie tradizioni. La croce abbatteva ogni tipo di barriera culturale e intellettuale, perché rivelava che il vero potere e la vera saggezza si esprimono nell'amore di Dio che ha progettato la redenzione per tutta l'umanità. Ecco quindi la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio: chi sono i chiamati? La risposta è tutti, ovvero tutti quelli che, mettendo da parte ogni pregiudizio e ogni forma di egoismo, fanno della croce la forza d'amore che ha spinto Dio a salvarci nonostante tutto.
2: Il titolo della riflessione odierna è Potenza senza controllo. Una pubblicità diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Attualmente il mondo sta rivivendo l'orrore delle guerre. I governi che possiedono arsenali atomici minacciano di usarli come strumenti per mantenere la pace. Tutti sperano di non dover mai assistere ad un conflitto nucleare. Purtroppo, la malvagità umana non ci dà nessuna garanzia. L'Apostolo Paolo scrisse che solo Cristo detiene il potere di vita e di morte su tutta l'umanità. Lui è sapiente e ne ha il controllo. Nel Salmo 2 è scritto: «I re della terra congiurano contro Dio e contro il suo unto, dicendo: liberiamoci da queste catene». Colui che siede nei cieli ride, si beffa di loro e ha già firmato il decreto: Cristo, tu sei mio figlio. Chiedimi e ti darò le nazioni in tuo potere. Ne farò uno sgabello su cui poggerai i tuoi piedi. Cristo ha il potere e il controllo su ogni regno e nazione, così come decretato dal Padre. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Mentre leggi questa pagina, rifletti su quello che sto per dirti. La vita è come il vapore, appare e scompare. Solo Dio ha la potenza, il controllo e l'ultima parola sul destino dell'umanità. Nessuno può arrogarsi e vantarsi del potere dei propri armamenti definendoli strumenti di pace. Dio rigetta i prepotenti ed è misericordioso verso gli umili.
3: Chi sono i chiamati? Tutti. Dio non fa distinzione di persone, non valuta in base a un curriculum, non ha favoritismi. Non patteggia per uno a scapito di un altro. Lo dimostra la parabola degli operai dell'ultima ora. Tutti sono chiamati e tutti possono dare un contributo notevole. Non tutti, ovviamente, come operai hanno la stessa mansione. Dio equipaggia per lo stesso scopo. scopo in modo diverso, dando ad ognuno caratteristiche personali e particolari. Possiamo chiamarli doni. Questi doni non sono affidati per prosperare nelle questioni di natura umana, ma per essere impiegati per il regno di Dio. Se siamo ancora alla ricerca di questi doni e non li abbiamo ancora scoperti, c'è un verso che dice: qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore. Ecco una parola molto incoraggiante, perché non dice aspettate intanto che scoprite il vostro dono, ma dice invece mentre non lo avete ancora riconosciuto, esercitate la disponibilità. La disponibilità è il miglior processo di maturazione spirituale, perché produce gentilezza, aumenta il buon senso, privilegia il rispetto e sviluppa la sensibilità attraverso la quale il dono uscirà allo scoperto. Non sarà più ignoto e si conoscerà tutto l'equipaggiamento che Dio dà. Così si parlerà delle cose di Dio meglio di un laureato, si comprenderanno le persone bisognose meglio di uno psicologo, si rappresenterà il regno di Dio meglio di un ambasciatore, eccetera. Quindi, se stiamo ancora cercando di scoprire il nostro dono, iniziamo dalla cosa più semplice. Qualunque cosa ci sia da fare, facciamola come per il Signore. Bene, cari amici, dopo questa dritta ci lasciamo anche per oggi e vi aspettiamo sempre qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

ed ogni volta tu me lo dimostri, di proteggermi sempre in questo mondo di mostri. Sei l'unico supereroe reale, in un mondo di dubbi tu sei l'unica certezza che mi rimane.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: E ci confrontiamo spesso con le scelte da fare come liberi individui che devono scegliere fra il bene e il male, però purtroppo a volte la cronaca, quella che troviamo sui giornali, ci presenta una situazione ancora più complessa. Situazioni di persone vittime di disagio psichico e che diventano in certe occasioni addirittura violente. L'ultimo episodio che è rimasto insomma nella mente di tanti è quella persona che usufruiva di una pizzeria gratuitamente finché il proprietario si è stufato sostanzialmente.
2: Voleva le pizze gratis, le lui pizze gratis. Insomma, era anche un...
1: A un certo punto gli sono state negate.
2: Gliene erano state già tre, mi sembra. Ecco. Lui a quel punto lì gli ha detto non te ne do più una. Fra l'altro il titolare e la sorella, persone ormai sono lì da 30 anni a Reggio Emilia, quindi veramente inseriti nella comunità. Questo è tornato a casa, ha preso un coltello, è tornato, ha saltato il banco
1: e l'ha ammazzato.
2: E l'altro è grave, tra l'altro, perché lei ha tentato di difendere.
1: Allora, questo è uno tra i tanti casi di persone chiaramente disturbate mentalmente,
2: che sono in parte seguite e in parte no.
1: Allora, sentiamo Giuseppe Tomai su questa situazione molto complicata, immagino.
3: È molto, molto complessa, sì, è un tema... Tanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un tema molto complesso e delicato, certo. C'è qui sicuramente anche un falso mito, perché le persone affette da disagio psichico, perlomeno quello diagnosticato, no? Parlosi di depressioni importanti, disturbi d'ansia altamente significativi. Ecco, generalmente non tendono all'autoaggressione, anzi spesso sono vittime dell'aggressione, perché sono più incapaci di tutelarsi, di riconoscere chi può fargli del bene o del male. E addirittura questo è stato anche sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto proprio le ricerche, dice che i reati violenti, diciamo, svolti da persone diagnosticate con disagio psichico sono inferiori al 5%.
1: Ecco, quindi questo va contro quello che è la percezione comune. Io però mi fermerei un attimo perché cerchiamo di ricontattarti in maniera diversa, Giuseppe, perché c'è una linea che insomma va e viene. Siamo in compagnia dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai. Vediamo se la linea è stata ripristinata correttamente. Giuseppe, tu ci senti?
4: Sì, mi sento bene.
1: Perfetto. Allora, prima della canzone tu ci dicevi che nonostante le impressioni che magari possiamo ricavare dalle cronache giornalistiche, la situazione di disagio psichico raramente porta alla violenza.
4: Sì, questo è un dato... diciamo effettuato anche da ricerche epistemologiche, attraverso anche i servizi. In genere, diciamo, quando una persona che è affetta da un disagio psichico, parlo di disagio psichico importanti, deve succedere, diciamo, deve corrispondere a altri fattori, no? Sì, in concomitanza. In genere c'è anche un abuso di sostanze, almeno per quello che è stato rivelato, e spesso purtroppo, questo le istituzioni debbono riflettere molto, c'è un abbandono terapeutico, un abbandono sociale, cioè una mancanza di rete di cura intorno al malato e alla famiglia del malato, no? Quindi si crea un contesto in qualche modo di emarginazione, ecco. E allora questo può in certe situazioni portare anche a degli atti molto aggressivi, insomma,
1: ecco,
4: no?
1: Una vicenda come quella che abbiamo descritto all'inizio della nostra conversazione, no? Di uno che ammazza perché non gli vengono più date le pizze gratis. Sei sorpreso quando leggi di queste cose?
2: Però lì ci sono dei precedenti, la figura è molto ambivalente,
1: è
2: anche
1: un caso
2: pericoloso,
1: particolare,
2: insomma,
1: sì.
4: Esatto, sì, certo, lì c'è una come dire, un atto estremo, no? In cui si perde completamente il contatto con, si disumanizza l'altro in qualche modo, l'altro non è più umano, no? Quindi lì c'è, come dire, una declinazione che va nella nella sociopatia, insomma, no? Che è anche un tema altamente significativo, perché certi traumi precoci, anche qui sono stati studiati, ci sono evidenze scientifiche molto importanti, c'è una correlazione fra esperienze traumatiche precoci subiti e atti violenti. In quel caso il disagio prende la via della psicopatia, cioè prende la via di aspetti della personalità in cui diciamo il livello empatico si riduce drasticamente nella persona. Quindi non ha la percezione di una colpa, di un gesto che può ferire o danneggiare addirittura appunto uccidere una persona.
1: Per quel che riguarda il tema dell'empatia, credo che siano in tante le persone che... Ma io vorrei chiederti, chi dice non ci sono più i manicomi, questo ci espone a tanti problemi, ecco.
4: Questo è veramente un aspetto, credo qui bisogna anche denunciare un certo tipo di giornalismo che mette in evidenza in maniera eclatante il mostro, la psichiatrizzazione del mostro, e questo diventa la spettacolarizzazione del brivido, questo si vede sui giornali, no? Il mostro, raptus di follia, un paziente, pazienti non seguiti. Questo è assolutamente falso, questo dobbiamo veramente denunciarlo. Io credo ci sia stata anche una carta deontologica fatta dai giornalisti, ma che credo poi seguita da pochi, ecco. Poi che non ci sia stato tutte quelle strutture adeguate di cura dopo l'abbattimento, insomma, dei manicomi, questo è vero. Cioè tante persone purtroppo non sono seguite, gli psichiatri sono, voglio dire, hanno un numero esagerato di pazienti che non li possono seguire adeguatamente, i centri di salute mentale sono ridotti, quindi questo ha una sua verità, però non è questo certo il motivo, ecco, che
1: non... È chiaro.
4: Di questi eventi, insomma, ecco, assolutamente questo è falso, ecco. Falso. In psicologia si chiama il bias della salienza, cioè sono quegli aspetti di inganno che vengono portati perché si esalta un fenomeno, no? Ad esempio una situazione di abuso, una situazione di dramma, di omicidio, eccetera, si esalta in maniera spettacolare quel tipo di categoria di persone, malato mentale che fa questo atto, e non si vede milioni di persone che hanno un disagio psichico e che frequentano i centri, hanno un approccio umano anche con chi li cura. Ecco, questo è terribile, allora, cioè non rende giustizia a chi soffre e chi in qualche modo cerca di umanizzare la situazione del malato.
1: Giuseppe, abbiamo poco tempo a disposizione, un'ultima domanda di Claudio.
2: No, questo veramente è disgustoso, no? Perché chiaramente siamo tutti vicino alle vittime, potrebbe succedere a chiunque, però è disumanizzante, come quando si dice buttateli in cella, buttate via le chiavi, poi esce un ex politico di carcere e dice veramente è una vita impossibile, la gente muore, cioè non c'è possibilità di recupero, certo. E quindi questo modo, diciamo, della società civile o di dare un'opinione, dire buttiamo via la chiave oppure riapriamo i manicomi, mi sembra veramente qualcosa di retrogrado, è veramente,
4: certo,
2: disumano,
4: certo. È una forma di disumanizzazione che si formano, no? Questo non significa ovviamente non mettere in sicurezza la comunità e quindi non
1: Mettere in sicurezza la comunità significa evidentemente finanziare maggiormente i centri, cioè, perché poi c'è il problema.
4: Questo sicuramente. Finanziare maggiormente il personale, le strutture, cosa che era stata prevista dopo la, la chiusura dei manicomi, ma che solo parzialmente è stata effettuata, e questo è molto grave, molto molto grave.
1: Ci ritorneremo su questo. Giuseppe Tomai, grazie davvero per il tuo contributo quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS. Alla prossima.
4: A risentirci. Grazie a tutti i radioascoltatori.

0: Prendemai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: Oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione

0: Io non credo che lui aspetti che diventiamo santi. Credo che senza di lui noi non possiamo diventare santi.
1: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
3: Siamo in compagnia a questo punto del pastore evangelico Raffaele Volpe. Ben trovato Raffaele, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, prendiamo in considerazione, come sempre, in questa fascia oraria i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali. Beh, oggi direi che quasi tutti i quotidiani fanno riferimento a un evento che uno potrebbe dire che fa parte della vita e dell'esperienza delle chiese, ma evidentemente insomma riguarda un po' tutti. E vedo in grande evidenza una fotonotizia sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi: lo strappo ieri, la cerimonia dei tradizionalisti cattolici in Svizzera nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica e le Flevriane, la sfida al Papa, ordinate i vescovi, ora è scisma. C'è comunque il tema dell'unità che riguarda naturalmente la Chiesa o le Chiese, ma insomma qual è il prezzo per cui l'unità è importante, oltre il quale però invece non si può più pagare questo prezzo? Allora sentiamo Raffaele Volpe.
4: Beh, è una domanda alquanto impegnativa. Io credo che l'unità dovrebbe essere il punto di partenza, l'elemento implicito, cioè partire dal fatto che come esseri umani condividiamo la stessa fede in Gesù Cristo, che non è poco. Ci sono due elementi fondamentali in questa frase. Una, la condizione di partenza, cioè l'essere umani, che già comunque ci costringe ad una unità, no? Anche se spesso lo dimentichiamo. E poi c'è l'elemento della fede, credere in Gesù Cristo. Ecco, se noi riuscissimo a porre questi due elementi come elementi centrali, la comune umanità e la stessa fede in Gesù Cristo sarebbe già un passaggio fondamentale, perché l'unità è un dato di fatto. Ecco, non è qualcosa che tu raggiungi, è un dato di fatto. Le divisioni sono invece un prodotto umano.
3: Ecco, Raffaele, io ti faccio l'obiezione. Qui vedo Augias che dice, beh, insomma, le divisioni, gli scismi possono anche essere segnali di vitalità. Lui, insomma, racconta lo scisma in Oriente, Lutero, Re Enrico, mille anni di scissioni. Uno potrebbe anche aggiungere, forse anche leggendo attentamente il Nuovo Testamento, vediamo che è un'unità piuttosto, insomma, un po' incerta anche lì. Ecco, in fondo non è anche vero che siamo già tutti divisi? Cioè, no, cioè tu hai detto l'unità è già fondata, ma forse anche la divisione? Non lo so, vediamo un poco.
4: La divisione è, diciamo, un presupposto necessario di questa unità di fondo. Cioè, è ovvio che posta l'umanità comune, posta la stessa fede in Gesù Cristo, poi c'è la storia, poi ci sono le condizioni sociali, poi ci sono le sensibilità religiose, e quindi intorno a questi elementi comuni poi si sviluppano delle particolarità che non sono ancora divisioni. Quant'è che diventano divisioni? Quando una di queste particolarità, e questo è un elemento secondo me che dovremmo affrontare perché è fondamentale, quando una di queste particolarità sostiene di possedere la verità. E quindi la divisione è inevitabile. Se io posseggo la verità e tu la pensi diversamente da me, benché condividi degli elementi essenziali con me, a questo punto non ci può essere che la divisione. Se invece io relativizzo la mia posizione e la prendo come un particolare di questa unità comune, beh, a quel punto io cercherò delle strategie di vita comune.
3: Non però hai usato un'espressione, relativizzo, questo già potrebbe porre qualche problema.
5: La risposta che è stata dei lefebriani è che facciamo questo per salvare la Chiesa, quindi vuol dire che ci sono due verità che si contrappongono forti. Io mi viene da pensare una cosa, Raffaele, praticamente per una trentina d'anni questa situazione si era risistemata grazie anche a Benedetto XVI, che a un certo punto aveva sciolto la scomunica. Non è che in questo momento che, diciamo, le parti più conservatrici stanno ritornando fuori con veemenza, anche una minoranza come questa, però molto qualificata in quel senso, ritrova anche forza anche da un punto di vista politico.
3: Quindi si ricollega a quello che si respira nella società, insomma.
4: Questo, diciamo, scusami il termine, è abbastanza ovvio. Tuttavia, qual è il problema di fondo? Cioè, parliamoci chiaro, va bene, senza stare a girare attorno. Cioè, se la Chiesa si trova di fronte a questo problema oggi, è perché essa stessa non ha fatto i conti con il suo proprio tradizionalismo. Cioè, fondamentalmente, se io sostengo di essere qualcuno che attraverso la successione apostolica e quindi attraverso la struttura di un certo modo della fede posseggo questa linea diretta, no, originale, qualsiasi altro percorso esce fuori da questo recinto. Ecco, io spero, e questo è un invito che faccio ovviamente ai miei fratelli e alle mie sorelle cattoliche, che il confronto con i lefebriani, al di là di tutto, possa servire per la Chiesa cattolica di continuare invece un cammino di riforma seria al proprio interno. Che significa veramente mettersi in gioco, che significa veramente mettere in discussione qualcosa di allucinante, cioè il fatto che ancora oggi non è possibile l'ordinazione di donne. Cioè, voi vi rendete conto che una parte dell'umanità è esclusa da qualcosa di fondamentale per la fede cattolica, che è quella che è il sacerdozio, cioè qualcosa di veramente tradizionale. È qualcosa di veramente molto vicino alla mentalità lefebriana. Quindi io spero che questo confronto con questa area più tradizionale possa servire la Chiesa cattolica per avere il coraggio del Concilio Vaticano II, che significa andare avanti, non significa fermarsi al Concilio Vaticano II.
3: Allora, poi questo è un tema che riprenderemo anche, diciamo, tra un'oretta circa con un altro ospite, il teologo Fulvio Ferrario, e Però insomma vi invitiamo, amici in ascolto, a farci conoscere le vostre opinioni su questi temi. Il nostro numero di WhatsApp lo dovreste conoscere ormai, ma insomma ve lo ripeto: 348 222 72 94. Torniamo a parlare con il pastore teologo Raffaele Volpe. Poco prima della canzone abbiamo fatto un riferimento al 4 luglio, che si avvicina rapidamente, giorno in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza americana. Non mancano le perplessità per l'evoluzione o l'involuzione attuale degli Stati Uniti, ma insomma questi 250 anni non sono solamente una data della storia, ma rappresentano forse anche qualcosa di più per la storia dell'umanità. Io vedo qui un breve ritratto di Ralph Waldo Emerson. Nella democrazia americana lui vedeva un esperimento unico e provvidenziale, destinato a valorizzare il potenziale infinito di ogni persona, pur mettendo continuamente in guardia i suoi connazionali contro i pericoli del materialismo e della schiavitù. Un filosofo, un saggista dell'Ottocento. Allora, Raffaele Volpe, cosa rappresenta? Anche per te, sei sposato con un'americana, l'abbiamo detto tante volte.
4: Beh, innanzitutto qualsiasi data, quindi anche questa data, poi assume un significato mitologico. E quindi l'elemento fondamentale è la funzione che questo mito svolge nel momento in cui lo si celebra. Io temo che in questo momento questo mito abbia più una forza regressiva che una forza progressiva. Quindi mi permetterei persino di chiedere una disobbedienza civile al 4 luglio, in questo momento della storia.
3: Tua moglie come la vivrà questa giornata?
4: Con grande distacco.
3: Interessante.
4: Allora, anche mio figlio, perché anche mio figlio è cittadino americano.
3: Ma votano italiano. Tutte e due votano?
4: Votano tutte e due, certo.
3: Interessante.
5: Filippo, per dire, no? Che ora c'è una 33, 30?
4: No, 28.
5: 28? 28. No, perché beh, Cristoforo era più grande. Sì. Che bello.
3: Allora,
5: senti, no, questa cosa è molto interessante. Perché mi viene in mente subito il priore di Barbiana. Cioè questa disubbidienza che in certi momenti è una disubbidienza civile, no? Penso anche alle navi della flottiglia, no? Queste cose poi noi ci domandiamo, ma che cosa, perché lo fanno tanto? E invece è necessario in certi momenti.
3: Anche se in questo caso non festeggiare, non è che poi...
5: No, conta, perché... Lui ha detto che farà un discorso anche a 41 gradi.
3: Lui chi è?
5: Il presidente degli Stati Uniti. Quando si dice lui, è lui, insomma, certo. Si capisce. E ha detto: così vi farò vedere quanto sono ancora forte e gagliardo. E ecco, secondo me ha ragione, perché il mito aiuta, è importante il mito. Però bisogna vedere se il mito prende il posto del mito egocentrico.
3: Allora, poi si intrecciano notizie di stretta attualità. Ieri abbiamo avuto la sentenza per cui lo Ius Soli non viene intaccato, una sentenza della Corte Suprema.
5: Però si è arrabbiato Porte.
3: Infatti. Poi oggi sui giornali criptovalute, gli affari record di Trump, quindi un conflitto di interesse enorme. Un paese che era abituato alla democrazia dei contrappesi, sembra che questi contrappesi non ci siano più, o perlomeno. Ecco, un'ultima battuta, Raffaele.
4: È proprio questo il tema. Per questo io direi, in questo momento in America, ma dovunque, anche in Italia, è meglio festeggiare la data della Costituzione. La Costituzione degli Stati Uniti d'America è veramente un documento fondamentale, che è stato fondamento di tante altre costituzioni anche in Europa. Quindi festeggiamo quella data.
3: Quale sarebbe?
4: Invece, se non erro, il 17 settembre del 1787, se non erro, ma non vorrei sbagliare.
3: C'è ancora tempo. Grazie Raffaele per essere stato con noi.
4: Grazie
3: a risentirci
4: a voi,
3: presto. A presto, grazie.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il super peccato non perdonato. Questo è il titolo che ho voluto dare. Beh, certo che è un po' strano, ma vedremo nei prossimi minuti di spiegarlo bene. Intanto parleremo di Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti da 20 a 25. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti di appuntamento con Dio che Gesù si trova a Cafarnao, è stato nella sinagoga di sabato, ha guarito un uomo che ha una mano paralizzata, una mano completamente rinsecchita, diciamo così. Ci sono i farisei che invece di guardare questa guarigione, questo miracolo, questo fatto eccezionale, bellissimo, cosa fanno? Si concentrano invece su tutt'altro. Non gli importa nulla che Gesù guarisca, che Gesù entri nella vita delle persone per trasformarla. Potrebbe entrare anche nella loro vita. Eppure non vogliono, non lo accettano, non lo desiderano. L'unica cosa che fanno è andare ad accordarsi con coloro che collaborano con il re Erode per cercare di trovare il modo di eliminare completamente e definitivamente Gesù, perché dà fastidio. E Gesù quindi, che continua ad andare in giro con i suoi discepoli, che guarisce ancora, che sceglie 12 di questi discepoli come suoi compagni regolari, diciamo così, per andare a predicare, a cacciare i demoni. E quindi dopo quest'ultima situazione, dopo quest'ultimo fatto, Gesù ritorna nella casa che lo ospita a Cafarnao, che era, come abbiamo visto, come abbiamo capito in qualche modo, probabilmente la casa di Pietro. Ed eccola ancora lì la folla comincia di nuovo a radunarsi. Siamo giunti quindi a Marco capitolo 3, versetti da 20 a 35, e la casa è di nuovo affollata, completamente affollata, e lui e i suoi discepoli non riuscivano neanche a trovare il tempo di mangiare, di stare tranquilli. E arrivano allora quelli che di primo acchito Marco definisce i suoi parenti, ma alla fine di questo capitolo darà una definizione più precisa, più chiara. E dice intanto qui che i suoi parenti avevano saputo quello che stava succedendo, quello che stava capitando a Gesù e per mezzo di Gesù. E allora cosa fanno? Anche loro non capiscono bene. Vengono per cercare di portarselo a casa e dicono: ma Gesù è completamente impazzito, portiamolo via, arrivano per questo motivo. E Marco sospende a questo punto la scena per parlare di qualcosa di veramente importante, di veramente serio. Cioè, c'erano certi teologi giudei che erano venuti apposta da Gerusalemme e dicevano: quest'uomo è posseduto da Satana, il re dei diavoli. Ecco perché i demoni gli ubbidiscono, ecco perché riesce a liberare la gente dalla possessione diabolica, perché riesce a spuntarla contro i diavoli. Ma Gesù li chiama e gli pone una domanda e gli dice: come può essere che Satana scacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finisce certamente in rovina. E se parliamo di una famiglia divisa dai litigi non può durare. E quindi se Satana combatte contro se stesso, come può durare? Come può farcela? Il suo potere è finito. Beh, se siete stati o state ingiustamente criticati o criticate, siete stati fraintesi, siete in buona compagnia. C'è Gesù, che lo è stato prima e molto più di voi, molto più di noi. E davanti alla alla realtà innegabile del potere di Gesù, della potenza di Gesù, questa, chiamiamola commissione di indagine, che scende da Gerusalemme fino a Cafarnao, organizza non qualcosa per appurare, per capire la verità, la vera verità, scusate il gioco di parole, ma organizza invece una campagna di disinformazione. Oggi si chiamano le fake news, delle notizie false, palesemente false, e con accuse gravissime per giunta contro Gesù, per spiegare le cose che lui faceva liberando la gente dal male. E allora voi come reagireste? Noi come reagiremmo a questa provocazione chiara, a questa provocazione palese? Beh, Gesù spiega con pazienza l'assurdità di queste accuse, ma non si ferma qui. Ma noi riprenderemo invece fra pochi minuti. Come? Come dite? Cosa c'entra il super peccato non perdonato del titolo? Ve lo spiego fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Il super peccato non perdonato, questo il titolo che ripeto anche in questa seconda parte del nostro momento di riflessione dedicato oggi al Vangelo di Marco, esattamente i versetti da 20 a 35 del capitolo 3. Avevamo lasciato Gesù accusato da questa commissione di indagine, da questa commissione di inchiesta di teologi che vengono giù da Gerusalemme per accertarsi della verità. Qualcuno direbbe della verità? No, hanno fatto semplicemente una campagna di disinformazione, una serie, dicevamo poc'anzi, di fake news contro Gesù. Quest'uomo riesce a liberare dai demoni le persone perché si è accordato con il principe dei demoni, si è accordato con Satana, per questo riesce a fare queste cose. E Gesù spiega invece, spiega con pazienza, che sono delle accuse assurde. E poi continua nel dire che chi vuole battere l'uomo forte lo deve prima legare per entrare nella sua casa e portargli via le sue cose. E qui ovviamente Gesù parla di Satana, ma parla anche di se stesso. Perché cosa sta dicendo? Dice che è lui che sta facendo l'opera di liberazione, che sta entrando nella casa di questo uomo forte, nella casa di Satana, che appunto, come sappiamo, è il principe di questo mondo, definito proprio nei Vangeli con le parole che ho appena pronunciato. E Gesù entra nella casa dell'uomo forte, tra virgolette, lo lega, lo ha legato, e gli porta via le sue cose, le persone che egli possiede. E Gesù che riduce in schiavitù l'uomo forte, che lo batte, lo vince, quando invece è stato l'uomo forte che ha ridotto prima le persone in schiavitù, con il peccato, con la possessione, con la malattia, con la morte. E Gesù ha vinto tutto questo. Intanto ha vinto la possessione in quei momenti di cui ci parla Marco, e in prospettiva ha vinto la malattia e la morte, che non esisteranno più nel mondo restaurato, nel mondo in cui Gesù ritornerà nella sua gloria alla fine dei tempi. Ed anche il peccato è stato vinto. Noi, se ci leghiamo a Gesù, possiamo non peccare. E ci dirà poi l'apostolo Giovanni: beh, se però anche pecchiamo, se però anche peccate, noi abbiamo Gesù il giusto, il figlio di Dio, che se ritorniamo a lui ci perdona da ogni peccato. Quindi non siamo perduti, non siamo persi in questo mondo apparentemente pieno di cose avverse, di cose contrarie a Dio e alla nostra vita. Perché Gesù ci libera, ci ha già liberati. Però, dicevamo, c'è c'è il peccato, anzi il super peccato non perdonato. Di cosa si tratterà mai? Beh, è qualcosa di molto semplice. La cosa non sta nella volontà di Dio, sta nella nostra volontà. Che cos'è? Che cosa sarà mai? Perché è un super peccato? Perché non viene perdonato? Anzi, perché Dio non può materialmente, anche se volesse, anche se vuole, non può perdonare questo super peccato, perché dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Stiamo parlando del peccato contro lo Spirito Santo, il peccato che quei teologi in particolare stavano già commettendo in quel momento e che commette in ogni tempo, in ogni dove, in ogni luogo, qualsiasi persona rifiuti l'influsso dello Spirito di Dio nella propria vita. Contro questa decisione Dio non può nulla, non può costringerci a credere, a cedere al richiamo dello Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita. Dio non può. E questo peccato è un super peccato, perché supera appunto tutti gli altri peccati. Perché gli altri peccati, nel momento in cui arriva il pentimento da parte nostra, vengono perdonati tranquillamente. Ma se noi rifiutiamo colui che fa venire il pentimento nella nostra vita, se noi rifiutiamo lo Spirito Santo, non verrà il pentimento, non verrà proprio lo Spirito Santo, non verrà il perdono da parte di Dio. E quindi, riprendendo l'esempio di questi teologi così particolari che avevano costituito questa commissione d'indagine contro Gesù, con disinformazione, fake news e quant'altro, ritornando a prendere loro come esempio, la loro azione non era un'azione che derivasse da un semplice fraintendimento delle cose, ma era una distorsione deliberata della verità, un rifiuto consapevole dell'illuminazione dello Spirito Santo. E questo peccato è appunto imperdonabile, perché rivela un indurimento del cuore, un indurimento che chiude, che blocca, che ferma in maniera definitiva ogni possibilità di ricredersi, ogni possibilità di ritornare indietro sui propri passi. E purtroppo anche oggi tante persone si arrampicano sugli specchi pur di non riconoscere l'origine divina dell'opera di Gesù, l'origine divina del suo messaggio, l'origine divina della sua vita. E Gesù ci dà ancora un ulteriore insegnamento. I suoi parenti, diceva Marco all'inizio di questo capitolo 3, della parte di capitolo 3 dal 20 in poi come versetti, riportava qui Marco che i suoi parenti, in maniera generica, dicevano che Gesù era diventato pazzo e quindi erano venuti a prenderlo per portarselo via, per farlo rinsavire, per farlo ricredere. Beh, verso la fine, a conclusione dell'intero capitolo, Marco riporta i dettagli maggiori, perché scrive che proprio in questa casa affollata dove Gesù stava insegnando queste cose giunsero, non genericamente i suoi parenti, ma sua madre e i suoi fratelli, che lo mandano a chiamare, neanche entrano, gli vogliono parlare, e qualcuno viene da Gesù e gli dice: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori, vogliono vederti. E Gesù allora risponde: beh, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E poi, guardando quelli che lo circondavano lì, dice: ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Tutti quelli che fanno la volontà di Dio sono mio fratello, mia sorella e mia madre. E quindi tutti voi, tutti noi, siamo fratelli e sorelle di Gesù nel momento in cui accogliamo lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo di Gesù nella nostra vita, e gli permettiamo di trasformarci sin dal profondo del nostro cuore. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

qualcuno mi potrebbe dire: a me non basta, voglio di più. Allora io gli rispondo: sì, c'è un mondo ancora più grande che se tu vorrai potrai scoprire. C'è una terra

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Perside di Gaetano scrive: il profeta Isaia, annunciando il messaggio che Dio gli aveva dato, stava incoraggiando il popolo a fidarsi del loro Dio ubbidendo alla sua legge. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e mormorano formule, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Ascoltate ciò che Dio vi insegna nella sua legge. Questo messaggio è quanto mai attuale. Quanto denaro, energie e tempo si spendono ancora oggi per consultare oroscopi, chiaroveggenti, maghi e quant'altro. Quando diversi anni fa presi coscienza che Dio e solo Lui era il Signore della mia vita, smisi drasticamente di lasciarmi influenzare dall'astrologia. Il mio modo di vivere cambiò. Non fu più l'oroscopo a condizionare la mia giornata, ma leggere, ascoltare la parola di Dio e parlare con Lui. Chi è il tuo Dio? Se è il Dio della Bibbia, allora puoi con il suo popolo invocarlo e consultarlo in qualsiasi momento. Egli solo è il Signore e sovrano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Zaccaria capitolo 1 versetto 4. Così dice l'Eterno degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. E ancora Salmo 25 versetto 4 e Salmo 32 versetto 8. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Smarrito? Non ti puoi perdere, basta che tu segua la strada principale che sale in paese. Ma ecco che quella strada mi allontana dalla direzione prevista. Dopo alcuni chilometri ho la conferma di essermi perso. Fortunatamente scorgo una fattoria abitata. Spero che qualcuno possa indicarmi la strada. Infatti mi dicono, non è la strada giusta, ma lei può raggiungere il paese svoltando a destra alla prossima fattoria. La mia vita è un po' simile ad una strada che sto percorrendo. Ho la possibilità di scegliere la direzione da seguire per arrivare alla destinazione giusta. Ma ho tutti gli elementi per fare la buona scelta? E se ne ho, sono veramente validi? Ho molti dubbi in proposito. Allora, di che cosa fidarsi? O piuttosto di chi? Seguirò i consigli di filosofi, maestri spirituali o guru della mia epoca? Sulla mia strada ho incontrato qualcuno. Più esattamente è lui che ha incontrato me, perché mi cercava. L'ho ascoltato e ho capito che lui solo poteva guidarmi con sicurezza. Quando ha camminato sulla terra, ha dichiarato, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Avete capito che si tratta di Gesù Cristo. Con Lui né voi né io possiamo sbagliare strada. Chiediamogli semplicemente di essere la nostra guida. Poniamo in Lui la nostra fiducia. Ci farà conoscere la via che conduce alla vita, la vita eterna. Leggiamo il Vangelo che ci rivela i Suoi piani d'amore verso di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 luglio e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1 leggiamo il verso 24 che dice così: per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Potremmo chiederci chi sono i chiamati? Con un po' di sarcasmo potrei rispondere: chiamati sono quelli che rispondono. Ma voglio approfondire il senso di queste parole dell'Apostolo Paolo che ci ricondurranno alla domanda iniziale. Intanto dobbiamo considerare la Chiesa di Corinto, fondata da Paolo durante il secondo viaggio missionario, che era una chiesa molto problematica perché per la sua posizione strategica era una città ricca che ospitava e vedeva transitare gente da ogni dove. C'era una forte presenza ebraica in città, oltre a greci, romani, orientali, per cui anche la religiosità era varia. Ma era anche una città molto corrotta, dissoluta e immorale. All'interno della chiesa fondata da Paolo, pensate, c'erano fazioni di credenti che però erano influenzati dalla filosofia dei greci, per cui disprezzavano lo stile della predicazione semplice di Paolo e di conseguenza ne sminuivano l'autorevolezza. Si tollerava l'incesto, le liti tra cristiani pagani erano all'ordine del giorno e finanche la Santa Cena veniva vissuta senza regole. Il concetto di salvezza all'epoca si basava sulla forza e sulla filosofia, ma Paolo ribalta questo concetto quando mette in evidenza l'apparente debolezza della croce. Per certo la croce non era una sconfitta, ma una follia sì. Era una follia che doveva smantellare ogni pregiudizio inculcato dalle vecchie tradizioni. La croce abbatteva ogni tipo di barriera culturale e intellettuale, perché rivelava che il vero potere e la vera saggezza si esprimono nell'amore di Dio che ha progettato la redenzione per tutta l'umanità. Ecco quindi la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio: chi sono i chiamati? La risposta è tutti, ovvero tutti quelli che, mettendo da parte ogni pregiudizio e ogni forma di egoismo, fanno della croce la forza d'amore che ha spinto Dio a salvarci, nonostante tutto.
2: Il titolo della riflessione odierna è Potenza senza controllo. Una pubblicità diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Attualmente il mondo sta rivivendo l'orrore delle guerre. I governi che possiedono arsenali atomici minacciano di usarli come strumenti per mantenere la pace. Tutti sperano di non dover mai assistere ad un conflitto nucleare. Purtroppo la malvagità umana non ci dà nessuna garanzia. L'Apostolo Paolo scrisse che solo Cristo detiene il potere di vita e di morte su tutta l'umanità. Lui è sapiente e ne ha il controllo. Nel Salmo 2 è scritto: «I re della terra congiurano contro Dio e contro il suo unto, dicendo: liberiamoci da queste catene». Colui che siede nei cieli ride, si beffa di loro e ha già firmato il decreto: «Cristo, tu sei mio figlio. Chiedimi e ti darò le nazioni in tuo potere. Ne farò uno sgabello su cui poggerai i tuoi piedi». Cristo ha il potere e il controllo su ogni regno e nazione, così come decretato dal Padre. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Mentre leggi questa pagina, rifletti su quello che sto per dirti. La vita è come il vapore, appare e scompare. Solo Dio ha la potenza, il controllo e l'ultima parola sul destino dell'umanità. Nessuno può arrogarsi e vantarsi del potere dei propri armamenti, definendoli strumenti di pace. Dio rigetta i prepotenti ed è misericordioso verso gli umili.
3: Chi sono i chiamati? Tutti. Dio non fa distinzione di persone, non valuta in base a un curriculum, non ha favoritismi, non patteggia per uno a scapito di un altro. Lo dimostra la parabola degli operai dell'ultima ora. Tutti sono chiamati e tutti possono dare un contributo notevole. Non tutti, ovviamente, come operai hanno la stessa mansione. Dio equipaggia per lo stesso scopo, in modo diverso, dando ad ognuno caratteristiche personali e particolari. Possiamo chiamarli doni. Questi doni non sono affidati per prosperare nelle questioni di natura umana, ma per essere impiegati per il regno di Dio. Se siamo ancora alla ricerca di questi doni e non li abbiamo ancora scoperti, c'è un verso che dice: qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore. Ecco una parola molto incoraggiante, perché non dice aspettate intanto che scoprite il vostro dono, ma dice invece: mentre non lo avete ancora riconosciuto, esercitate la disponibilità. La disponibilità è il miglior processo di maturazione spirituale, perché produce gentilezza, aumenta il buon senso, privilegia il rispetto e sviluppa la sensibilità attraverso la quale il dono uscirà allo scoperto. Non sarà più ignoto e si conoscerà tutto l'equipaggiamento che Dio dà. Così si parlerà delle cose di Dio meglio di un laureato, si comprenderanno le persone bisognose meglio di uno psicologo, si rappresenterà il regno di Dio meglio di un ambasciatore, eccetera. Quindi, se stiamo ancora cercando di scoprire il nostro dono, iniziamo dalla cosa più semplice. Qualunque cosa ci sia da fare, facciamola come per il Signore. Bene, cari amici, dopo questa dritta ci lasciamo anche per oggi e vi aspettiamo sempre qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Gesù introduce il Padre nostro con questo invito: voi dunque pregate così. E quando pregate voi dite, eccetera, eccetera, poi lo vedremo domani. Quindi il Signore Gesù sta insegnando una preghiera ai discepoli e anche a tutti noi. Ma come deve essere fatta questa preghiera? Gran parte della cristianità recita il Padre nostro a memoria e in modo liturgico. E a questo proposito sorgono delle obiezioni. Perché in tutto il Nuovo Testamento non ci viene mai proposto un caso, che sia singolo o collettivo, di ripetizioni del Padre nostro. I discepoli stessi non hanno mai ripetuto a memoria la preghiera del Padre nostro. Pregarono, certamente, pregarono spesso, ma spontaneamente e sempre adattando la preghiera al bisogno del momento. E anche il centurione Cornelio, questo centurione romano che si convertì al Signore, non conosceva sicuramente il Padre nostro, eppure la sua preghiera salì davanti a Dio. Si può sicuramente allora pregare Dio con parole che sgorgano dal cuore e non recitate come una poesia. Ma allora, qual è il significato del Padre nostro? Bene, lo vedremo domani, nella prossima meditazione. Allora, finiamo qui per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Albino Montisci, cantautore di origine sarda, è un pioniere della musica cristiana contemporanea italiana. Dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta, si è perfezionato nello studio dello stesso strumento al Conservatorio di Torino. A seguire ha debuttato con ensemble di musica da camera e successivamente ha iniziato a comporre e a esibirsi come musicista e cantautore. Maggiori informazioni biografiche sull'artista sono reperibili sul suo sito internet albinomontisci.com. Nel brano che vi presento oggi al disco Highlight, dal titolo Le tue meraviglie, il cantante condivide la sua lode al Signore con un cuore pieno di gioia e riconoscenza, testimone com'è della bellezza del creato, chiamato a vita dalla polvere al solo comando del suo creatore. Montisci canta: Ti adorerò, Signore, ti loderò con tutto il cuore, farò di te la mia gioia. Dall'album Uomo sulla Terra, Le tue meraviglie, Albino Montisci.
0: Disco Highlight.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 10. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. L'impegno e l'attività del credente non sono volti all'affermazione del proprio io, ma alla conoscenza di Gesù Cristo. Il credente spirituale non crede che le circostanze dipendano dal caso, né che la sua vita si divida in sacro e profano. Egli considera tutte le circostanze della vita come mezzi che lo aiuteranno ad avere una conoscenza più approfondita di Gesù Cristo. La sua vita è caratterizzata da un abbandono fiducioso in Dio. Lo Spirito Santo vuole che Gesù Cristo arrivi ad essere una realtà vivente in ogni settore della nostra vita e ci riporta con perseveranza là dove ancora ciò non è avvenuto fino a che non ci riusciamo. L'autoaffermazione conduce ad idolatrare il lavoro, mentre il credente glorifica Gesù Cristo nel suo lavoro. Sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che laviamo i piedi dei discepoli e ci occupiamo di qualsiasi cosa, dobbiamo sempre impegnarci a far sì che in quel che facciamo Gesù Cristo sia una realtà vivente. Ogni fase della nostra vita pratica ha la sua fase corrispondente nella vita di Gesù. Egli viveva concretamente la sua comunione col Padre anche nelle occupazioni più umili. Gesù, sapendo che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, preso un asciugatoio, cominciò a lavare i piedi ai discepoli, racconta la Scrittura. Lo scopo del credente spirituale è quello di conoscere Gesù, in modo che io possa conoscere Cristo. Quello che sto facendo oggi mi dà modo di conoscerlo? Se ciò non avviene, lo deludo, non sono leale nei suoi riguardi. Io sono qui non per affermare me stesso, ma per conoscere Gesù. Troppo spesso l'impegno e l'iniziativa del lavoro cristiano sono diretti a constatare che una certa cosa va fatta e che sono io che devo farla. Ma non è mai questo l'atteggiamento del credente spirituale, il quale mira invece ad assicurarsi di poter vivere in ogni circostanza ed occasione, avendo in lui la realtà vivente di Cristo.
1: Avete ascoltato? L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. In questi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, stiamo portando alla ribalta un vecchio disco di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, uscito nel 1983. La canzone odierna si intitola Degno Sei, un inno di lode ed esaltazione rivolta al Signore dei Signori, che ha cambiato la vita di Albino così come quella di tanti altri. Mi ha molto colpito una frase semplice e genuina, una dedica che si trova all'interno del libretto copertina del CD. Albino Montisci scrive: «Questi canti raccontano, semplicemente, quello che è successo nella mia vita. Come, da un vicolo senza uscita, mi trovi ora a camminare sulla strada maestra, dietro a Gesù». Ascoltiamolo allora. Degno Sei. Albino Montisci.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Buongiorno, ancora una volta buongiorno da parte di Roberto che è al microfono sulla nostra emittente per un nuovo incontro in tua compagnia.

La nostra trasmissione quotidiana della durata di una decina di minuti ha oggi inizio per questo 11 luglio con il mio augurio di avere una giornata ricca delle benedizioni di Dio. Ma nel frattempo voglio condividere con te uno spunto di riflessione che ci può essere sempre utile e quantomeno ci può fare pensare.

Ma Roberto, tu ci chiedi troppo. Ci siamo appena alzati, ci siamo appena svegliati, siamo ancora con gli occhi mezzi aperti, mezzi chiusi, e tu vuoi già farci pensare? Beh, carissimo amico all'ascolto, in fondo è questo il mio compito, no? Quello di aiutarti a svegliarti per poter in questo 11 luglio iniziare a godere delle benedizioni di Dio. E quest'oggi parleremo della carta di identità.

Tutti noi conosciamo l'uso e il significato che rappresenta la carta d'identità o più in generale il documento di identità, perché anche il passaporto, per chi viaggia molto all'estero, è un documento che prova, attesta l'identità di quella persona. Ma vedremo come, anche davanti a Dio, ognuno di noi deve necessariamente avere una sua identità. La parola di Dio, infatti, come andremo a leggere in uno scritto del grande apostolo Paolo, ci parla proprio di questo. La seconda lettera da lui scritta alla chiesa greca di Corinto, al capitolo 5 e i versetti 17 e 18, ci propone queste frasi. Se dunque uno in Cristo, lui è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo.

Perché voglio parlare del documento di identità? Te lo spiegherò raccontandoti un episodio che mi è accaduto. Mi ero recato in una città diversa dalla mia residenza per incontrare due amici che da poco tempo avevano accettato Cristo come Signore della loro vita. All'albergo dove alloggiavo mi avevano trattenuto il documento di identità. Una sera raggiunsi i miei amici sul molo del porticciolo vicino e lì, approfittando del fresco e della luce di un lampione, avemmo una lunga considerazione riguardo a ciò che diceva la Sacra Scrittura. Ma all'improvviso si fermò una vettura dinanzi a noi. Ne uscirono due poliziotti, i quali ci chiesero i documenti. Molto imbarazzato, io non potei esibire altro che la Bibbia. Grazie a questo tipo di carta d'identità, tra virgolette, i due poliziotti compresero che non eravamo delle persone che andavano in giro a cercare guai, ma delle persone che invece volevano vivere una vita che era contraddistinta dalle sacre scritture. Quel giorno dunque mi fu richiesto di rispondere della mia identità davanti ai rappresentanti dell'autorità terrena, ma ben presto si tratterà di farlo davanti alla giustizia di Dio, e questo per tutti, per chi ci crede e per chi non ci crede. Quale documento di identità potremmo esibire allora? Quello di un uomo colpevole davanti a Dio o quello di un giusto, come la sua santità pretende? Nella Bibbia Dio dichiara che non c'è alcun giusto al di fuori di Cristo Gesù. Tuttavia, egli ama tutti gli uomini e per questo motivo li vuole rendere giusti per mezzo della nuova nascita. Gesù nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, al versetto 7, infatti, rispondendo a uno dei farisei di quel tempo, gli disse: «Bisogna che nasciate di nuovo». Io non ho dovuto ricominciare la mia vita con dei proponimenti migliori, ma ho dovuto riconoscere la mia colpevolezza davanti a Dio, ricevendo gratuitamente il suo perdono, con la nuova vita che mi ha offerto. È la parola di Dio che attesta la mia nuova identità. L'Evangelista Giovanni, ancora al capitolo 1, al versetto 12, dice: «A tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio».

E come i nostri cari ascoltatori più assidui sanno, siamo arrivati a questo punto della trasmissione, circa 2 minuti al termine, al momento di breve raccoglimento insieme. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché al momento della conversione noi abbiamo ricevuto il documento d'identità di essere figli di Dio, e non per degli atti meritori che abbiamo noi fatto, ma perché abbiamo creduto nella morte e risurrezione di Cristo Gesù. E questo, dice la tua parola, è sufficiente per essere dei figli di Dio. Ovviamente le nostre opere successive alla conversione attesteranno questa conversione. Ma ti ringraziamo perché noi vogliamo essere dei fari, delle persone che hanno un'identità di cristiani, in modo che ogni persona possa vedere tramite la loro vita quel grande cambiamento in meglio che Cristo Gesù apporta nelle vite degli uomini. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Veloce veloce è giunta la sigla, quindi il tempo a mia disposizione termina con i saluti. Grazie di essere rimasto con me, buon 11 luglio e appuntamento a domani. Ciao!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

11 luglio 2026, benvenuti al notiziario di oggi. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di questa mattina a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, ha scritto sul Telegram Timur Tachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25 scienza e ricerca, 26 istruzione e cultura e 30 relazioni esterne per l'Albania e i capitoli negoziali 8 politica della concorrenza e 29 unione doganale per il Montenegro. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto segretario del Tesoro statunitense, che sta violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Nel suo post su X, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha aggiunto che non può esserci rispetto se non è reciproco. Venezuela, il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è stato rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Bilancio ufficiale al 10 luglio 4.118 morti, si legge nel comunicato. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedentemente indicava 3.889 decessi. Intanto la presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo, infatti. Intanto la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a distanza di 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore del defunto. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il tycoon in merito all'ipotesi del piano iraniano. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campoascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto la Vitola era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e, in base a quanto si apprende, la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley. Sono stato io, questa è la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella cassa delle vacanze di Sanremo, la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio. Momenti di paura. Su un volo Ryanair
operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione è meno forte a nord. La giornata già con molte nuvole a nord e con qualche temporale sul Triveneto. E nel pomeriggio l'attività temporalesca aumenterà su Alpi, Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e inoltre sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità come grandinate e colpi di vento. Meno caldo a nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: bambini, siamo davvero felici di trovarvi nuovamente insieme a noi per un altro appuntamento del programma Ma che bravo! E con me Maria Francesca c'è
1: Aurelia
0: e il nostro piccolo amico Tommy. Ciao Tommy!
1: Tommy, ciao!
2: Oh, ragazza, come sono stanco!
1: Stanco?
2: Sì, sì!
1: Già ti sei stancato?
2: Oh, ma non per il programma! Sono appena arrivato da un lungo viaggio!
0: Wow, ti sei preso una vacanza!
1: E ce lo potevi anche dire, però!
0: Saremmo venute!
2: Ma quale vacanza? Sono dovuto andare a far visita a un mio cugino che abita nel Parco Nazionale del Pollino per questioni di eredità, capite?
0: Ah, ora è più chiaro.
2: E per tornare a casa mi è toccato volare tutta la notte.
1: Poverino, speriamo almeno che ne sia valsa la pena. Per l'eredità, intendo.
2: Non come speravo, purtroppo. Non ti fare venire strane idee, eh? Potrò offrirti al massimo un caffè al bar.
0: Non preoccuparti, Tommy. Aurelia ha sempre voglia di scherzare. Dici piuttosto, hai bisogno di un po' d'acqua fresca? Sei tutto sudato.
1: Una foglia di lettuga?
2: Oh, grazie, grazie. Mi basterà solo riprendere un po' il fiato.
1: Tanto non ce l'avevamo.
0: Aurelia.
2: Ma guarda, tu sei alle soglie del terzo millennio, un pappagallo vecchio come me, costretto ancora ad andare in giro affidandosi solo alle proprie ali.
1: E cosa vorresti, un elicottero personale? Tu sei già un mezzo aereo.
0: Il fatto è che al giorno d'oggi siamo troppo abituati alle comodità. Pensiamo ai nostri nonni o ai loro genitori.
1: È vero, quasi nessuno di loro aveva la macchina.
0: Già, e spesso per spostarsi da un posto all'altro avevano a disposizione un vecchio autobus e per raggiungerlo dovevano percorrere parecchia strada a piedi.
1: E quando non c'erano neanche gli autobus, poverini, si spostavano con gli asinelli e a piedi, ovviamente.
2: Mamma mia, che fatica!
1: E tu ti lamenti?
0: Vi dirò di più. Pensiamo al Signore Gesù. Durante i 3 anni in cui predicò la parola di Dio con i suoi discepoli, ha camminato tantissimo.
1: Direi un vero e proprio maratoneta.
2: Un maratocca?
1: Maratoneta.
2: Ho capito la parola, ma che significa?
1: Maratoneta è una persona che fa la maratona, cioè una gara olimpionica di corsa a piedi in cui l'atleta percorre circa 42 chilometri, se non sbaglio, vero Maria Francesca?
0: Sì, grosso modo.
2: Di corsa a piedi?
1: Sì, corsa a piedi. Esistono anche le corse in bici, le corse in macchina, compri?
2: Oui, oui, madame, ora ho capito.
1: Meno male. Ma che ne dite se ci ascoltiamo un bel canto, tanto per rilassarci?
2: Ecco, questa è l'unica cosa buona che hai detto, brava! Ascoltiamo questo bellissimo canto!

0: Gesù è vissuto circa 2000 anni fa, per cui, come dicevamo prima, niente autobus, niente automobili.
1: Eh sì, si percorreva ogni giorno diversi chilometri a piedi o in gruppo a qualche asinello per raggiungere i paesi e le città dove predicava la buona novella.
2: Che forza, ragazzi!
0: Inoltre, spesso, al termine dei suoi viaggi non riusciva neppure a riposare, perché le persone, sapendo che era arrivato Gesù, lo assediavano per essere ammaestrati dalla sua parola o per essere guariti dalle loro malattie.
2: Ma almeno la notte riuscivano a riposare?
1: A volte neppure di notte. Infatti la Bibbia ci racconta di un episodio in cui un uomo, chiamato Nicodemo, è andato da Gesù proprio di notte per fargli delle domande.
2: Nicodemo? E chi era?
1: Nicodemo era un dottore della legge. Era un uomo molto rispettato dalla popolazione.
2: Ma questo andava in giro di notte? Perché proprio di notte?
0: Devi sapere che i sacerdoti di quel tempo non vedevano Gesù di buon occhio. Forse perché erano un po' gelosi. E forse Nicodemo si vergognava di farsi vedere che parlava con lui. Oppure decise di andare di notte per avere un colloquio tranquillo, senza che le altre persone li interrompessero.
2: Capito, capito, ma che cosa si sono detti poi?
1: La Bibbia ce lo dice. Nicodemo, essendo un dottore della legge, conosceva molto bene il Vecchio Testamento e aveva capito che Gesù operava quei potenti miracoli ed insegnava con quella saggezza perché Dio era con lui.
2: Che discorsi! Gesù faceva i miracoli non perché Dio era con lui, ma perché lui era Dio.
0: Ben detto, Tommy. Hai proprio ragione. Ma Nicodemo, prima di quell'incontro, non credeva che Gesù fosse il Messia promesso da Dio già tanti anni prima, di cui avevano parlato i profeti nei libri del Vecchio Testamento, e pensava che fosse un altro profeta.
2: Questo Nicodemo non ci aveva capito proprio un tubo?
1: Tommy, quella per Nicodemo fu la notte più importante della sua vita, sai?
2: Wow, e perché?
1: Gesù disse una cosa a Nicodemo che ancora oggi dice ad ogni uomo che vuole conoscere la verità, e cioè, se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
2: Nascere di nuovo? Mica si può tornare nel proprio uscio o nella pancia della mamma.
1: Già, è proprio quello che Nicodemo disse a Gesù e lui gli ha spiegato quello che voleva dire.
2: E cioè?
0: Se uno vuole appartenere alla famiglia di Dio, bisogna che nasca di nuovo nella famiglia di Dio, riconoscendosi peccatore e chiedendo al Signore Gesù di diventare il suo Salvatore e Signore.
2: Allora, quando uno nasce non appartiene automaticamente alla famiglia di Dio?
0: No, no, caro Tommy.
1: Quando veniamo al mondo, apparteniamo alla famiglia in cui nasciamo, che è quella che ci dà il cognome con cui poi ci distinguiamo dagli altri. Ma per appartenere al regno di Dio, dobbiamo nascere di nuovo, cioè...
2: Credere in Gesù come Signore e Salvatore!
1: Bravo! Che farà di noi delle nuove persone. Gesù ci dona una nuova natura che si sostituisce a quella vecchia con cui siamo nati la prima volta.
2: Ecco, ora ho capito.
0: Quindi è solo grazie alla nuova natura che ci dà il Signore Gesù che noi possiamo resistere alla tentazione di peccare, a cui invece incorreremmo se seguissimo la nostra vecchia natura.
2: Mamma mia, come parli difficile!
0: Tommy, non penso di parlare in modo difficile. Incorrere significa andare incontro.
2: Sì, l'avevo capito.
1: Eh sì, certo. Ma sarà.
0: Se non lasciamo che Gesù ci renda delle nuove persone, anche impegnandoci con tutte le nostre forze per non peccare, non ci riusciremmo.
1: E finiremmo per fare le cose sbagliate, perché la nostra natura ci porta a sbagliare.
2: Ehi ragazzi, è proprio quello che capita a me. Anche se mi prometto di controllarmi, finisco sempre per dire cose di cui mi pento.
1: Capisco cosa vuoi dire.
2: Tu però non stuzzicarmi, eh?
0: Cari amici, credo sia arrivato il momento di ascoltare un altro canto. Per favore, regia.
2: Io ci sto.
1: Anche io.
2: E allora ragazzi, questa volta ascolteremo un bel canto, ma in inglese.

0: Ecco bambini che siamo giunti all'angolo dedicato alle storie.
1: Ed ora Aurelia ci racconterà una storia in cui illustrerà un pochino meglio il concetto della nuova natura, della nuova nascita.
0: Possedeva un pezzetto di terra e viveva in una piccola capanna situata in quel terreno. Tutti i pezzetti di terra posti accanto si vendevano per forti somme di denaro. L'uomo sperava di poter un giorno vendere il suo terreno e farsi un gruzzoletto. Un giorno venne un uomo assai ricco che aveva comprato tutto il territorio in blocco e desiderava anche la proprietà del nostro amico. Mandò un agente a trovarlo e disse: «Quanto volete per il vostro terreno?» Era proprio l'opportunità che l'uomo aveva desiderato. E gli disse una cifra che gli sembrava assai considerevole. «Bene», replicò l'agente, «ecco $1000. Tornerò fra circa 2 settimane con le carte da firmare». Dopo che l'agente se ne fu andato, l'uomo cominciò a ragionare. «Per la somma di denaro che ho ricevuto, mi pare che sarà bene riparare un po' questa catapecchia». Acquistò un po' di colore e dipinse la capanna, strappò le erbacce che erano cresciute davanti alla porta, riparò la persiana. Era contento, tutto aveva l'aria più ordinata. Era sicuro che l'uomo ricco che doveva venire a comprare sarebbe stato soddisfatto. Finalmente il giorno in cui le carte dovevano essere firmate arrivò e la casa doveva essere consegnata. La gente e l'uomo ricco vennero. Il proprietario firmò le carte, ma era un po' disilluso poiché l'uomo ricco non sembrava apprezzare la sua capanna. Finalmente disse: «Non dice nulla?» Il ricco rimase un po' imbarazzato. «Dire cosa? Non capisco che cosa intendiate dire. Ma non vi accorgete che ho riparato così bene?» Il proprietario firmò le carte, ma era un po' disilluso poiché l'uomo ricco non sembrava apprezzare la sua capanna. Finalmente disse: «Non dice nulla?» Il ricco rimase un po' imbarazzato. Dire

bambine. Dio vuole la vostra vita come essa è, ed ogni modifica, ogni cambiamento che volete apporvi da soli con le vostre sole forze non gli sarà gradita. Dio vuole prendervi e fare di voi una nuova persona, darvi una vita nuova. Egli vuole far nascere in voi una nuova creatura. Che ne dite? Volete lasciarlo fare? Volete accettare il Signore Gesù come vostro Salvatore? Nel momento in cui lo farete, voi nascerete nella famiglia di Dio. Se volete accettare il Signore Gesù come vostro Salvatore, potete dire semplicemente queste parole: Amato Padre Celeste, accetto il Signore Gesù come mio Salvatore. Ti ringrazio perché ora sono un membro della tua famiglia.

0: è davvero meraviglioso far parte della famiglia di Dio.
1: Però questa musica ci lascia intendere che il nostro tempo a disposizione è finito.
0: Sì, ma questo tempo vola.
2: Ah già.
1: Sì, quando si sta bene insieme il tempo vola sempre.
0: Ah, allora diamo appuntamento ai nostri bambini alla prossima puntata di Ma che bravo.
1: Stesso giorno e stessa ora, mi raccomando, non mancate. E anche tu, Tommy, non ti dimenticare.
2: Ah, ma figurati.
0: Mi raccomando, perché la prossima puntata mi sa che c'è una sorpresina.
2: Che bello, mi piacciono le sorprese. Ci sarò, ci sarò.
0: Ok, allora salutiamo tutti i bambini. Alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Adorerai il Signore, il tuo Dio. Ti rallegrerai di tutto il bene che il Signore, il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa. Deuteronomio 26, da 10 a 11. Che Dio debba comandare all'uomo una cosa del genere. Ma è così che siamo. Invece di essere gioiosi per ciò che Dio ci ha dato, pensiamo solo a ciò che ancora ci manca. Una canzone popolare dice: più ha, più vuole. Non tace mai il suo lamento. E al di là di tutte le preoccupazioni, le attività e le corse, non riusciamo nemmeno ad adorare Dio per averci sopportato con tanta pazienza e per averci benedetto con le cose buone. E non riusciamo a rallegrarci di tutto il bene che Egli ci ha dato. Mi venne da ridere quando una volta qualcuno mi disse che l'Antico Testamento era un libro cupo e che il Dio che vi parlava era un Dio cupo. A questo si può solo rispondere: noi siamo cupi e i nostri cuori sono pieni di tenebre. Ma Dio vuole persone gioiose che lo ringrazino con un cuore traboccante. Il nostro testo parla di tutto il bene che Dio ci ha dato. Se riflettiamo attentamente, ci ricorderemo di quanto bene ci ha dato. Ma il bene più grande che ha dato è suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Non lo ha solo dato, ma lo ha abbandonato sulla croce per noi, affinché attraverso di Lui potessimo avere il perdono dei peccati, la pace con Dio, lo Spirito Santo, la vita e la beatitudine. Chi conosce questo bene adora e diventa gioioso davanti al suo Dio. È una vera miseria che i nostri occhi interiori siano spesso così ciechi. Perciò ci lamentiamo dove potremmo cantare e così piangiamo dove dovremmo essere confortati. Signore, apri i nostri occhi alla tua bontà e alla tua misericordia. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario il buon seme la meditazione per oggi 11 luglio. I versetti citati oggi sono il primo nel libro degli Atti al capitolo 17, 31, che dice: poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. Ancora in Prima Corinzi leggiamo il versetto 17 del capitolo 15: ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati.

La dottrina della risurrezione è uno dei fondamenti del cristianesimo. Sopprimetela e tutto crolla. Questo è ciò che l'apostolo Paolo dimostra ai Corinzi, portando a sostegno di queste verità delle testimonianze, delle prove, delle rivelazioni concernenti tutte le realtà della risurrezione. Per lo spirito umano, la prospettiva di una risurrezione è una cosa inconcepibile, considerato che la morte è un fenomeno irreversibile, universale. Era già un soggetto di scherno per gli ateniesi, e ancora così oggi per gran parte degli uomini. Ma vi è ancora un'altra ragione per questo rifiuto di credere alla risurrezione. Se vi è una risurrezione, vi è sicuramente anche una resa dei conti. E questo fa paura. Negare la risurrezione permette di approfittare della vita, secondo la propria volontà, senza curarsi dell'avvenire. Oggi ancora vi sono vari tipi di dottrine concernenti l'aldilà. Milioni di persone credono nella reincarnazione, nella metempsicosi, eccetera, eccetera. Alle persone che coltivano queste credenze desideriamo solo annunciare l'Evangelo, senza prestarci affatto a discutere le loro teorie. In altri campi esistono anche molteplici teorie, tutte opposte alle sane dottrine bibliche. Per esempio, quella dell'evoluzione, che continua ad essere insegnata nelle scuole, nonostante le smentite scientifiche di cui è già stato oggetto. Cari amici e fratelli all'ascolto, non lasciamoci sedurre. Fortifichiamoci invece nella conoscenza del Dio vivente e vero, il Dio della Bibbia. Dopo questa piccola meditazione, anche oggi chiudiamo il nostro programma e Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

11 luglio 2026, benvenuti al notiziario di oggi. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di questa mattina a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, ha scritto sul Telegram Timur Tachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25 scienza e ricerca, 26 istruzione e cultura e 30 relazioni esterne per l'Albania e i capitoli negoziali 8 politica della concorrenza e 29 unione doganale per il Montenegro. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto segretario del Tesoro statunitense, che sta violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Nel suo post su X, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha aggiunto che non può esserci rispetto se non è reciproco. Venezuela, il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è stato rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Bilancio ufficiale al 10 luglio 4.118 morti, si legge nel comunicato. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedentemente indicava 3.889 decessi. Intanto la presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo, infatti. Intanto la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a distanza di 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore del defunto. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il tycoon in merito all'ipotesi del piano iraniano. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto la Vitola era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e, in base a quanto si apprende, la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley. Sono stato io, questa è la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella cassa delle vacanze di Sanremo, la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio. Momenti di paura su un volo Ryanair
operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione è meno forte a nord. La giornata già con molte nuvole a nord e con qualche temporale sul Triveneto. E nel pomeriggio l'attività temporalesca aumenterà su Alpi, Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e inoltre sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità come grandinate e colpi di vento. Meno caldo al nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura di oggi è tratta dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Perside di Gaetano scrive: il profeta Isaia, annunciando il messaggio che Dio gli aveva dato, stava incoraggiando il popolo a fidarsi del loro Dio ubbidendo alla sua legge. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e mormorano formule, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Ascoltate ciò che Dio vi insegna nella sua legge. Questo messaggio è quanto mai attuale. Quanto denaro, energie e tempo si spendono ancora oggi per consultare oroscopi, chiaroveggenti, maghi e quant'altro. Quando diversi anni fa presi coscienza che Dio e solo Lui era il Signore della mia vita, smisi drasticamente di lasciarmi influenzare dall'astrologia. Il mio modo di vivere cambiò. Non fu più l'oroscopo a condizionare la mia giornata, ma leggere, ascoltare la parola di Dio e parlare con Lui. Chi è il tuo Dio? Se è il Dio della Bibbia, allora puoi con il suo popolo invocarlo e consultarlo in qualsiasi momento. Egli solo è il Signore e sovrano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Zaccaria capitolo 1 versetto 4. Così dice l'Eterno degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. E ancora Salmo 25 versetto 4 e Salmo 32 versetto 8. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Smarrito? Non ti puoi perdere, basta che tu segua la strada principale che sale in paese. Ma ecco che quella strada mi allontana dalla direzione prevista. Dopo alcuni chilometri ho la conferma di essermi perso. Fortunatamente scorgo una fattoria abitata. Spero che qualcuno possa indicarmi la strada. Infatti mi dicono, non è la strada giusta, ma lei può raggiungere il paese svoltando a destra alla prossima fattoria. La mia vita è un po' simile ad una strada che sto percorrendo. Ho la possibilità di scegliere la direzione da seguire per arrivare alla destinazione giusta. Ma ho tutti gli elementi per fare la buona scelta? E se ne ho, sono veramente validi? Ho molti dubbi in proposito. Allora, di che cosa fidarsi? O piuttosto di chi? Seguirò i consigli di filosofi, maestri spirituali o guru della mia epoca? Sulla mia strada ho incontrato qualcuno. Più esattamente è lui che ha incontrato me, perché mi cercava. L'ho ascoltato e ho capito che lui solo poteva guidarmi con sicurezza. Quando ha camminato sulla terra, ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni capitolo 14 versetto 6. Avete capito che si tratta di Gesù Cristo. Con lui né voi né io possiamo sbagliare strada. Chiediamogli semplicemente di essere la nostra guida. Poniamo in lui la nostra fiducia. Ci farà conoscere la via che conduce alla vita, la vita eterna. Leggiamo il Vangelo che ci rivela i suoi piani d'amore verso di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 luglio e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1 leggiamo il verso 24 che dice così: per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Potremmo chiederci chi sono i chiamati? Con un po' di sarcasmo potrei rispondere: chiamati sono quelli che rispondono. Ma voglio approfondire il senso di queste parole dell'Apostolo Paolo che ci ricondurranno alla domanda iniziale. Intanto dobbiamo considerare la Chiesa di Corinto, fondata da Paolo durante il secondo viaggio missionario, che era una chiesa molto problematica perché per la sua posizione strategica era una città ricca che ospitava e vedeva transitare gente da ogni dove. C'era una forte presenza ebraica in città, oltre a greci, romani, orientali, per cui anche la religiosità era varia. Ma era anche una città molto corrotta, dissoluta e immorale. All'interno della chiesa fondata da Paolo, pensate, c'erano fazioni di credenti che però erano influenzati dalla filosofia dei greci, per cui disprezzavano lo stile della predicazione semplice di Paolo e di conseguenza ne sminuivano l'autorevolezza. Si tollerava l'incesto, le liti tra cristiani pagani erano all'ordine del giorno e finanche la Santa Cena veniva vissuta senza regole. Il concetto di salvezza all'epoca si basava sulla forza e sulla filosofia, ma Paolo ribalta questo concetto quando mette in evidenza l'apparente debolezza della croce. Per certo la croce non era una sconfitta, ma una follia sì. Era una follia che doveva smantellare ogni pregiudizio inculcato dalle vecchie tradizioni. La croce abbatteva ogni tipo di barriera culturale e intellettuale, perché rivelava che il vero potere e la vera saggezza si esprimono nell'amore di Dio che ha progettato la redenzione per tutta l'umanità. Ecco quindi la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio: chi sono i chiamati? La risposta è tutti, ovvero tutti quelli che, mettendo da parte ogni pregiudizio e ogni forma di egoismo, fanno della croce la forza d'amore che ha spinto Dio a salvarci, nonostante tutto.
2: Il titolo della riflessione odierna è Potenza senza controllo. Una pubblicità diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Attualmente il mondo sta rivivendo l'orrore delle guerre. I governi che possiedono arsenali atomici minacciano di usarli come strumenti per mantenere la pace. Tutti sperano di non dover mai assistere ad un conflitto nucleare. Purtroppo la malvagità umana non ci dà nessuna garanzia. L'Apostolo Paolo scrisse che solo Cristo detiene il potere di vita e di morte su tutta l'umanità. Lui è sapiente e ne ha il controllo. Nel Salmo 2 è scritto: i re della terra congiurano contro Dio e contro il suo unto, dicendo: liberiamoci da queste catene. Colui che siede nei cieli ride, si beffa di loro e ha già firmato il decreto: Cristo, tu sei mio figlio. Chiedimi e ti darò le nazioni in tuo potere. Ne farò uno sgabello su cui poggerai i tuoi piedi. Cristo ha il potere e il controllo su ogni regno e nazione, così come decretato dal Padre. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Mentre leggi questa pagina, rifletti su quello che sto per dirti. La vita è come il vapore, appare e scompare. Solo Dio ha la potenza, il controllo e l'ultima parola sul destino dell'umanità. Nessuno può arrogarsi e vantarsi del potere dei propri armamenti, definendoli strumenti di pace. Dio rigetta i prepotenti ed è misericordioso verso gli umili.
3: Chi sono i chiamati? Tutti. Dio non fa distinzione di persone, non valuta in base a un curriculum, non ha favoritismi, non patteggia per uno a scapito di un altro. Lo dimostra la parabola degli operai dell'ultima ora. Tutti sono chiamati e tutti possono dare un contributo notevole. Non tutti, ovviamente, come operai hanno la stessa mansione. Dio equipaggia per lo stesso scopo, in modo diverso, dando ad ognuno caratteristiche personali e particolari. Possiamo chiamarli doni. Questi doni non sono affidati per prosperare nelle questioni di natura umana, ma per essere impiegati per il regno di Dio. Se siamo ancora alla ricerca di questi doni e non li abbiamo ancora scoperti, c'è un verso che dice: qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore. Ecco una parola molto incoraggiante, perché non dice aspettate intanto che scoprite il vostro dono, ma dice invece mentre non lo avete ancora riconosciuto, esercitate la disponibilità. La disponibilità è il miglior processo di maturazione spirituale, perché produce gentilezza, aumenta il buon senso, privilegia il rispetto e sviluppa la sensibilità attraverso la quale il dono uscirà allo scoperto. Non sarà più ignoto e si conoscerà tutto l'equipaggiamento che Dio dà. Così si parlerà delle cose di Dio meglio di un laureato, si comprenderanno le persone bisognose meglio di uno psicologo, si rappresenterà il regno di Dio meglio di un ambasciatore, eccetera. Quindi, se stiamo ancora cercando di scoprire il nostro dono, iniziamo dalla cosa più semplice. Qualunque cosa ci sia da fare, facciamola come per il Signore. Bene, cari amici, dopo questa dritta ci lasciamo anche per oggi e vi aspettiamo sempre qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testata Termoli Online ha seguito e dedicato un ampio servizio di cronaca corredato da estratti e interviste video ai battesimi celebrati da una comunità evangelica del luogo.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Oggi e nei prossimi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, vi presento un altro disco del conosciutissimo musicista, cantautore e cantante cristiano Albino Montisci. Si tratta di Uomo sulla Terra, il suo secondo album, pubblicato un bel po' di anni fa. Usciva infatti nel 1983. La canzone che vi propongo adesso porta il titolo del CD, Uomo sulla Terra, un inno di gloria al Signore. Colui che con gran bontà offre l'acqua a chi è assetato e che calma le tempeste e i timori nel cuore dell'uomo. Gesù, che si è fatto uomo sulla terra, ha portato vita, pace e amore. Ed è il solo che ha il potere di far nascere un fiore nei deserti aridi delle nostre vite. Una canzone che trasmette anche fede e speranza al sapere che dal cielo, dove siede, un giorno Gesù ritornerà. La tromba squillerà e si udirà la sua voce. È il tempo di ascoltare la sua canzone. Uomo sulla Terra, Albino Montisci.
5: Disco Highlight.
7: Brucia questo.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricche, crede in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.

primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Buongiorno a tutti, tutti gli ascoltatori collegati in questo momento con Radio Logos. Vi auguriamo una buona mattinata e vi anticipiamo che almeno per quanto riguarda Foggia, se volete rimanere a casa ad ascoltarci è meglio, perché fuori piove e fa freddo. Quindi buongiorno, io sono Debra e non sono sola.
1: Buongiorno, io sono Eliseo.
2: E io sono Davide, siamo qui ancora questa mattina, grazie a Dio.
0: Bene, quindi infatti, non uscite. Noi siamo venuti qui, diciamo, portandoci dietro, come si dice,
1: il brutto tempo.
0: Sì, peggio. Era come stare su una barca e la tempesta attorno. C'è una macchina, non si sapeva.
2: Possiamo optare, mettere delle ruote sotto lo studio e portarcela
0: andiamo
2: a casa.
0: Quasi quasi. Ma una volta mi ricordo un paio di anni fa, forse, sì, un paio di anni fa, che ci fu la neve. Noi non riuscivamo a venire qui in questo studio, facciamo la diretta nell'altro studio dove poi in realtà fai le dirette del mercoledì. Ti ricordi?
1: Certo che mi ricordo. Fu un'impresa impossibile muoversi. In macchina non si poteva andare, gli autobus non circolavano, quindi eravamo proprio bloccati.
0: No, vabbè, ma poi con quella neve chi prende l'autobus? Già oggi ne abbiamo visto uno che proprio barcollava, camminava tutto.
2: Navigava.
0: Sì, letteralmente.
1: Ogni tanto si vede per la città qualche autobus tutto scassato. Questo andava proprio di sbieco. Piano piano andava di sbieco e chissà, forse qualche balestra. Ok, allora scusateci il ritardo d'inizio, purtroppo qui i problemi anziché risolversi sembra che si moltiplichino sempre. In settimana abbiamo cambiato un modem da parte della Telecom perché quello precedente non andava, però chi percepisce tutti i difetti di Radio Logos ha capito che già da ieri qualcosa nella programmazione non va. Infatti CRC non è andato ieri, poi andava stamattina, andava anche a Singhiozzo e probabilmente sono problemi di internet. Ora abbiamo messo sotto prova un modem e quindi scusateci il ritardo, ma anche per fare queste verifiche insomma ci prende del tempo. Quindi insomma il nemico c'è sempre, il nemico e ci dà fastidio nell'opera. Davide, notizie?
2: Notizie ultime non ce ne sono. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro dei Gedeoni, stiamo avvicinandoci alla programmazione del mese di febbraio, quindi all'inizio di febbraio programmeremo qualche scuola e Dio volendo anche avremo la visita del fratello Samuele Russo, che voi conoscete, anche molti ascoltatori penso che si ricordano. Potremmo averlo qui agli studi di Radio Logos.
1: Daremo notizie più dettagliate sabato prossimo, vero? Sì. Ce la facciamo sabato?
2: Sì.
1: Perché abbiamo ancora due sabati, mi pare, fino al 15.
2: Abbiamo il 2 e il 9 ancora.
1: Ok, allora
2: due domeniche ancora.
1: Avremo modo di darvi notizie sulla visita appunto che farà Samuele Russo qui a Foggia. Chi ha sentito, diciamo, anche i suoi interventi qui dagli studi di Radio Logos lo conosce. Bene, Deborah, vogliamo salutare i ragazzi della chat. Vedo una gradita sorpresa.
0: Hai
1: visto quel nick Giugiu?
0: Sì, dico anche l'unica, perché a parte Franco.
1: A
0: parte Franco c'è solo Nicoletta.
1: Nicoletta San Nicandro.
0: Sì.
1: Salutiamo Nicoletta da San Nicandro, che finalmente entra in chat. Prima la vedeva.
0: No,
1: entrava.
0: È entrata.
1: Ah, con
0: sì.
1: Guest forse?
0: Sì.
1: Solo con Guest. Infatti, Nicoletta e Nick Nicoletta non me lo ricordo. Evidentemente
0: il sabato scorso.
1: Ecco, evidentemente ha aggiustato il nick West, si è iscritta come Nicoletta. Grazie Nicoletta, un caro saluto anche a Paolo e grazie di stare con noi anche durante questo programma. Bene, un po' sottotono questa mattina abbiamo iniziato, stante anche i problemi e stante anche il tempo brutto, bruttissimo, vento come diceva Deborah, pioggia, vabbè, però noi qui stiamo a calduccio, il riscaldamento funziona, meno male.
2: Salutiamo i detenuti della casa circondariale di Foggia, anche se sono all'ascolto, anche salutiamo chi ci ascolta per radio e i ragazzi e meno che sono in chat
0: sono...
2: e che si aggiungeranno pian piano, si svegliano.
0: Esatto, si sono appena aggiunti Jonathan da San Marino e c'è anche Elisabetta.
1: Ok, allora andiamo con il primo motivo, poi dopo 10:43 passiamo con la lettura dei fogliettini del calendario.

Andiamo con la lettura dei foglietti del calendario. Inizio la lettura con il calendario, una parola per oggi. Giovanni 12:36. Gesù disse: mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Sono le ultime parole di riflessione rivolte da Gesù al popolo giudaico che, fino all'ultimo, si rifiuta di conoscerlo come Messia. Gesù comunque esorta i suoi uditori a non perdere tempo, anzi ad approfittare del tempo della grazia per riconoscerlo come luce del mondo e come la via, la verità e la vita. Ancora oggi queste parole del Signore si rivolgono a tutti coloro che non camminano nella luce, per evitare che le tenebre dell'ignoranza li sorprenda, costringendoli a vagare senza una valida guida. Diventare figli di luce significa avere luce divina nei cuori, nelle conoscenze, sul sentiero qua giù e per il nostro avvenire nei cieli. Lo sai, nei pochi secondi che hai impiegato per ascoltare questo foglietto, la luce del Signore Gesù ti ha raggiunto e desidera rimanere per sempre con te. Ma tu lo vuoi? Spero che la tua risposta sia affermativa.

Io invece leggo dal calendario il buon seme, che prende spunto da due versetti, Luca 8:16. Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere perché chi entra veda la luce. E un altro in Atti 1:8, Gesù disse: mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Tema di questo fogliettino: il camaleonte. Il suo nome è familiare anche ai bambini. Sappiamo tutti che questo rettile, che assomiglia a una lucertola, ha la sorprendente facoltà di cambiare colore. Così si confonde con l'ambiente, passa inosservato e sfugge ai predatori. Questo animale è citato una volta nella Bibbia in un elenco di animali che gli israeliti dovevano considerare impuri, Levitico 11:30. Come mai? Quale applicazione spirituale possiamo trarne? Dio vorrebbe che la presenza dei cristiani sulla terra fosse ben visibile. Gesù ci ha dato l'esempio: ogni volta che veniva interrogato sulla sua identità, rispondeva con franchezza, non cercava di passare inosservato. La sua presenza e il suo parlare coinvolgevano gli uditori. E noi? Siamo dei cristiani camaleonti? Persino l'apostolo Pietro cercò di confondersi con quelli che stavano per crocifiggere il suo maestro. Era rimasto vicino al fuoco con le guardie quando Gesù fu portato al luogo del processo e la sua mancanza di coraggio lo portò a dire per 3 volte: non conosco quell'uomo. Eppure quanto lo amava. Questo episodio ci è riportato non per giudicare quell'apostolo, ma per vigilare su noi stessi. In molte occasioni potremmo nascondere la nostra appartenenza a Gesù Cristo in una sala d'attesa, un cantiere di lavoro, una mensa aziendale, una sala degli insegnanti. Non nascondiamoci, ma cogliamo le occasioni e facciamoci conoscere come testimoni visibili della grazia del nostro Dio.

Tre ancora sono quelli che rendono testimonianza. E questi tre sono d'accordo come uno. Prima Giovanni 5, 7 e 8. Nel 1268, 19 cardinali si riunirono a Viterbo per eleggere il nuovo Papa. Dopo un anno e mezzo, le votazioni si susseguivano senza alcun esito. I viterbesi, spinti dallo sdegno, segregarono a forza i cardinali dentro il palazzo papale, togliendoli tutti i contatti con l'esterno. Ridussero il vitto e scoperchiarono il tetto pur di farli arrivare ad un accordo. Nonostante tutto, i porporati impiegarono altri 15 mesi per eleggere il Papa. Il 1 settembre 1271 venne eletto Tedaldo Visconti, Gregorio X. Dopo queste elezioni, il nuovo Papa stabilì delle regole precise per evitare che si ripetesse una situazione simile. Immagina se in cielo fosse successa la stessa cosa. Il Padre, il Figlio e lo Spirito, indecisi su chi dovesse sacrificarsi per il mondo. La Bibbia ci insegna che i tre sono sempre in accordo tra loro e che Dio ha un proposito chiaro per ogni cosa. Caro amico o cara amica, nel conclave celeste si è già votato in tuo favore. C'è un progetto splendido per la tua vita che non esclude qualche prova e qualche difficoltà, ma che prevede, per ognuna di esse, una vittoria schiacciante sotto la guida di un esperto maestro, lo Spirito Santo. Vuoi scoprirlo? È semplice. Invita oggi il Signore Gesù ad entrare nella tua vita. Leggi ogni giorno la sua parola e prendi la decisione di lasciare tutto ciò che ti separa o ti impedisce di vivere quel progetto per te designato. Dio ti benedica.

0: Va bene, abbiamo letto i fogliettini del calendario di oggi, poi daremo la parola a Davide per il suo consueto messaggio rivolto soprattutto ai nostri amici detenuti delle casse circondariali di Foggia e Lucera e anche a tutti i nostri ascoltatori, e poi dopo daremo spazio alle vostre telefonate. Vogliamo ricordare già da ora, Deborah, il numero telefonico?
1: Il numero è 0881 70 99 18.
0: Allora ricordatevi questo numero 0881 70 99 18 che potrete utilizzare dopo il messaggio di Davide, quindi daremo spazio alle vostre telefonate. Allora Jonathan da San Marino ci dice che lì c'è il sole, infatti vedo che a nord ora c'è il sole e qui invece è arrivato il brutto tempo, ma come diceva prima Davide ne hanno passate, insomma hanno avuto anche loro tanti giorni di pioggia e forte anche, soprattutto in Liguria, Emilia Romagna, insomma tutta quella zona è stata colpita duramente dalla pioggia, quindi accontentiamoci anche noi per un po' di gocce che si sono viste stamattina, e insomma un'aria anche un po' freddina, vento, pioggia, insomma stamattina siamo stati invasi da questo brutto tempo. Allora un altro motivo di Matt Redman ci fa da sottofondo e

Allora, un saluto ancora a tutti gli ascoltatori. Ancora questa mattina siamo contenti di essere qui e salutiamo in modo particolare anche i detenuti della casa circondariale di Foggia, gli ascoltatori che ci seguono attraverso la radio e anche i ragazzi che sono in chat o da internet. Ringraziamo il Signore per questa mattina. Questa mattina volevo condividere con voi questa domanda che è una domanda che venne fatta e che leggiamo in Atti capitolo 2 versetto 37 e 38. Atti capitolo 2 37 38, pagina 198 del Nuovo Testamento, dove è parlato delle prime conversioni. È scritto così: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vediamo qui l'apostolo Pietro, e questo episodio narrato in questo capitolo avviene a Gerusalemme in occasione della festa giudaica di Pentecoste. Notiamo che i presenti erano persone religiose e questa loro devozione non li conduceva però alla salvezza, perché sappiamo bene che la religione è fine a se stessa. Infatti la religione è basata su regole e prescrizioni, e questi legano soltanto le persone ad un qualcosa di rituale, di ripetitivo, mentre l'Evangelo di Cristo dona salvezza, liberazione a quanti credono nell'opera del Figlio di Dio. E questa libertà non è libertinismo o anarchia che genera caos, disordine, ma è una vita nuova secondo gli insegnamenti di Cristo. Anzi, in Giovanni capitolo 14 al versetto 23, Giovanni 14 versetto 23, pagina 182 nel Nuovo Testamento, leggendo anche dal versetto 22, e qui parla Giuda, ma non l'Iscariota. Giuda gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vedete, anche in questo passaggio noi vediamo delle basi in tutto quello che è l'oggetto che il Signore Gesù aveva di più prezioso, questa comunicazione che voleva condividere con l'uomo. E un primo punto è l'urgenza della salvezza. La necessità della salvezza nasce in un cuore ferito dall'annuncio della parola di Dio, e questa è guidata anche dallo Spirito Santo, che parla al cuore e che scopre ed evidenzia la condizione della nostra anima. Notiamo infatti che or essi, dicono qui, udite queste cose, furono compunti nel cuore, cioè furono trafitti, letteralmente trapassati, avvertendo un profondo dolore. Hanno avvertito l'urgenza, il bisogno della salvezza, e questo è dato dalla condizione peccaminosa di ogni individuo che conduce inevitabilmente alla morte, il peccato. Romani 6:23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il termine peccare indica mancare il bersaglio, indica fallire, trasgredire e anche iniquità. Il peccato si manifesta per commissione, per omissione, per negligenza, e genera nel cuore dell'uomo la colpa, la corruzione. Sentiamo ogni giorno persone corrotte, persone che vengono corrotte. Nella predicazione dell'Evangelo, ancora questa mattina, vuol sottolineare che c'è un rimedio alla corruzione.
La predicazione cristocentrica e cristologica dell'Apostolo Pietro che cosa fa? Fece nascere in realtà un senso di colpa nei cuori degli ascoltatori, che accusati di aver crocifisso Gesù furono compunti, feriti, chiesero agli apostoli: che dobbiamo fare? E vediamo qui che ci fu una richiesta collettiva, ma attenzione, la salvezza è per ogni individuo. Vi erano infatti uomini provenienti da circa 16 paesi e tutti compresero che dovevano fare qualcosa. Gesù aveva già compiuto ogni cosa, non doveva fare più nulla, ma erano loro che dovevano prendere una posizione. Era necessaria la loro partecipazione al piano di salvezza. Per essere salvati dobbiamo credere al messaggio dell'Evangelo, accogliere l'invito e andare al Salvatore. Allora si sottomisero alla responsabilità e alla guida degli apostoli. Fratelli, diteci cosa dobbiamo fare. E un secondo punto è la natura della salvezza e la risposta a tutto questo. Ravvedetevi. Dio ha sempre desiderato avere comunione con la sua creatura. Ciò che il peccato ha separato, il Signore per mezzo di Gesù Cristo l'ha ristabilito. Per riconciliarci con Dio è indispensabile il ravvedimento, il pentimento, chiedendo perdono al Padre Celeste. E quest'opera di grazia è preparata dal Padre. È stata preparata dal Padre, ha mandato suo Figlio su questa terra, Gesù. Poi è stata compiuta dal Figlio. Lui è venuto, è morto in croce, il terzo giorno è risuscitato. E dal momento che noi afferriamo questa salvezza, una salvezza attraverso la fede in Cristo Gesù, poi eccoci all'applicazione dello Spirito Santo dal momento che noi crediamo in Lui. L'azione dello Spirito Santo, descritta dal verbo convincere, mette in risalto le parti più nascoste del nostro cuore e quindi anche contemporaneamente convince e condanna però. Questa realtà rivela che la convinzione del mondo non significa necessariamente la conversione. Si può infatti essere convinti ma non convertiti. E ce ne sono tanti oggi che ascoltano la parola del Signore, sono anche compunti nel cuore, persone che continuano ad ascoltarci, forse anche dalla nostra emittente qui, e dentro di loro sono convinti che le cose stanno così. Sono convinti anche che credono in Dio, sono convinti anche che hanno un amore per Dio, ma non sono convertiti. La conversione vera, difatti, genera un profondo pentimento nei cuori sinceri. Questo sentimento è espresso in tre forme: un cambiamento di pensiero che produce rincrescimento o perfino rimorso di peccato, ma non necessariamente una trasformazione del cuore. Un cambiamento di idea e di proposito prodotto da una nuova conoscenza, a volte. Un cambiamento di pensiero, di scopo, di vita, è il vero pentimento ed è la base indispensabile per ottenere il perdono dei propri peccati. Perché dobbiamo fare attenzione, il vero peccatore manifesta la consapevolezza della propria colpa e corruzione. E ha un disprezzo verso il peccato e riconosce inoltre la misericordia di Dio in Cristo Gesù. E quindi la salvezza si concretizza nella vita del peccatore unicamente per fede, credendo nell'opera di grazia dell'amabile e misericordioso Signore. Colui che crede infatti nel Signore Gesù, quindi il credente, che ha fatto professione di fede, infatti, mediante la fede si appropria direttamente e istantaneamente dell'opera di Cristo Gesù e lo riceve come personale salvatore. Vogliamo esaminare tre aspetti necessari e fondamentali della salvezza. Prima è la giustificazione. La giustificazione è un atto sovrano di un legislatore perfetto, il quale in Cristo rende l'uomo che è colpevole e condannato una persona assolta e dichiarato giusto. E la radice, la base della nostra giustificazione è la redenzione compiuta da Cristo Gesù. Dio infatti non imputa il peccato a colui che crede,
perché ha creduto, è stato cancellato il suo peccato, non vi è in lui più nessuna condanna. E Gesù ha pagato il nostro debito, prendendo il nostro posto lì alla croce. Siamo stati riscattati, comprati col prezioso sangue di Gesù, che ha un valore inestimabile. E con il compimento del sacrificio di Cristo otteniamo la liberazione e la vita per mezzo della giustificazione. Il secondo punto, dopo la giustificazione, secondo punto, la rigenerazione. Questa esperienza è caratterizzata dalla nuova nascita. Essa è determinante per la nostra salvezza. Nascere di nuovo è un imperativo dichiarato da Gesù stesso. Bisogna che tu nasca di nuovo. Di nuovo, disse a Nicodemo. Quest'opera è originata unicamente da due realtà divine: l'acqua, la parola e lo Spirito Santo. Credendo e ricevendo il dono della grazia, abbiamo la gioia di diventare per adozione figli di Dio, con un cambiamento, una metamorfosi gloriosa, inspiegabile dall'uomo naturale, ma miracolosamente è reale da parte di Dio, che ci rende quindi partecipi della natura divina. Possiamo comprendere in parte questo miracolo, esaminando per esempio la metamorfosi del bruco in una bella farfalla. Con la nuova nascita noi realizziamo il passaggio dalla morte alla vita. L'essere una nuova creatura in Cristo Gesù, il rinnovamento della nostra mente. E tutto questo poi ci conduce ad iniziare una vita che ci porta alla santificazione. La santificazione nella vita del credente evidenzia una netta separazione dal mondo, una completa dedizione a Dio, contribuendo al completamento dell'opera iniziata prima con la rigenerazione. E abbiamo ancora il privilegio di avere la salvezza. Come privilegi vogliamo intendere quei benefici che scaturiscono dalla salvezza, e si ottengono unicamente per fede, si ottengono mediante la dispensazione della grazia di Dio. Quindi non per opere meritorie acquisite, né per capacità o qualifiche particolari dell'individuo. Ricordiamo alcuni privilegi che rallegrano il cuore di coloro che credono. Prima, il fatto di essere riconosciuti figli di Dio, perché noi siamo creature dalla nascita, siamo stati creati da Lui, siamo creature di Dio, ma possiamo diventare, attraverso la salvezza nel sacrificio di Cristo Gesù, diventare Suoi figli. Quindi il primo privilegio è essere, diventare figli di Dio. Il secondo è la promessa del dono dello Spirito Santo. Tutti coloro che accettano per fede la salvezza in Cristo ricevono il dono dello Spirito Santo. Poi l'appartenenza al corpo di Cristo. Apparteniamo alla famiglia celeste, ai riscattati, a coloro che Lui ha comprati con il suo prezioso sangue. Poi ancora la gioia del servizio, perché Lui disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non ha detto ad ogni figlio, ma ha detto ad ogni creatura, per ricevere la salvezza. Poi c'è ancora la cura che il Signore ha per noi, il buon pastore, che mette la vita per le pecore. Lui ci cura teneramente. Poi abbiamo la beata speranza, quella di incontrarci un giorno con Lui, una speranza certa. La certezza della vita eterna e dell'eredità celeste, ancora. Ed è bello questo, perché si parla di eternità. Allora questa mattina, a tutti gli ascoltatori, vogliamo che ognuno ponga questa domanda dentro di sé: che dobbiamo fare? Cosa devo fare? Bene, questa mattina siamo sicuri che la parola del Signore è stata sufficiente ad illuminare la nostra mente ed il nostro cuore, perché avendo udite queste cose possiamo esaminarci con sincerità. Il Signore ci liberi da ogni forma di pietà, da un'apparenza di santità. Non stiamo cercando gli applausi dell'uomo, ma desideriamo unicamente l'approvazione del nostro Signore Gesù. Sapete, Lui è il nostro maestro, non ci sono maestri, nessuno vuol fare da maestro,
ma noi apparteniamo a colui che è il Maestro, il nostro Signore Gesù, che ha dato la vita per noi. Quale gioia per noi questa mattina parteciparvi il suo amore ancora in questo giorno di grazia. Sì, in questo giorno forse così freddo, piovoso, qui dalle nostre parti, grigio, e che forse mette tristezza, malinconia, sappiamo che anche oggi dietro le nuvole, la pioggia, il cattivo tempo, c'è il sole. C'è il sole che ci riscalda, è quello dell'amore del Signore, e che ancora questa mattina vuole parlare al cuore di qualche ascoltatore, di qualcuno che è all'ascolto, forse di un detenuto, di una detenuta nella casa circondariale, di qualcuno che si sente solo, abbandonato. Sappi che Dio ti ama e ti sta cercando, sai? Lui ti sta cercando perché vuole proprio in questo momento iniziare un rapporto con te, e puoi fare solo una cosa per incontrarlo. Non c'è bisogno che devi fare nessuna domanda per avere questo colloquio, non c'è bisogno che tu esca e vada a cercarlo, ma lì dove ti trovi, se hai la Bibbia, la sua parola, aprila, leggila con il cuore e vedrai che l'incontrerai, perché lui parla attraverso questo mezzo, questo dono che ha fatto ad ognuno di noi e soprattutto alle creature che vogliono avvicinarsi a lui. Apri la parola di Dio, lo incontrerai, fai amicizia con lui, lui vuol diventare tuo fratello, e questo può accadere, tutto questo, se tu andrai a lui e chiederai il perdono dei tuoi peccati. Lui ti salverà, lui darà a te la vita eterna, la salvezza, e così non avrai più bisogno di chiedere che cosa devo fare questa mattina, se tu lo farai. Sì, in questo momento prega il Signore che entra nel tuo cuore e ti dia la gioia della salvezza e della vita eterna. Noi pregheremo per te, continueremo a farlo. Il Signore benedica la sua parola nel tuo cuore, nel mio cuore, nei nostri cuori, perché ne abbiamo tanto bisogno. Il Signore ci benedica.

0: Allora, grazie Davide del messaggio anche da parte di Nicoletta. Allora, vi siamo, insomma, è giunta nella nostra segreteria una telefonata. Il telefono qui in studio era occupato, quindi un nostro ascoltatore ha dirottato la telefonata sulla nostra segreteria e ci comunicano appunto che ha chiamato una, non so se una guardia carceraria o una guardia normale, insomma, ha detto che noi ci rivolgiamo maggiormente ai detenuti, invece non pensiamo anche loro che sono a servizio della collettività e lavorano tra i detenuti. Quindi Davide, a te la parola.
1: Sì, volevamo dire, come sempre, quando salutiamo tutti quelli nella casa circondariale di Foggia, automaticamente il nostro pensiero va, e l'abbiamo detto anche tante volte, prima di tutto a tutte le autorità all'interno. Abbiamo ringraziato anche il direttore, la dottoressa Rena e tutte le guardie all'interno della casa circondariale, che per le 5 conferenze che abbiamo avuto all'interno sono stati sempre al nostro fianco. Quindi quando il messaggio di salvezza viene rivolto ad una creatura di Dio, è rivolta in una maniera universale a tutti. In modo particolare, quando parliamo ai detenuti, è per la loro situazione, dove si vengono a trovare in quella situazione di peccato, di frustrazione, ma sappiamo quanto lavoro dietro a tutto questo c'è da parte di persone che lavorano in quell'ambito non facile. E noi abbiamo sempre sottolineato, quasi in ogni trasmissione, che noi preghiamo per le autorità di tutte le case circondariali di Foggia, per la loro situazione, di come gestire la cosa, e sappiamo che non è facile per niente. E ogni qualvolta abbiamo portato del materiale all'interno della casa circondariale, abbiamo anche lasciato sempre un calendario, un Nuovo Testamento pronto anche per loro, perché Dio è un Dio che ama tutti, è universale. Quindi vogliamo dare a ciascuno che vuole ascoltare la parola del Signore, lo prende gratuitamente da noi. Noi siamo sempre disponibili a incoraggiare tutti quanti, perché tutte le creature possono diventare figli di Dio. Questa è la nostra, quello che ci sentiamo di dire nel nostro cuore. E se c'è stato forse un qualcosa dove abbiamo sottolineato di più, è stato solo perché è una situazione particolare che l'individuo si trova, e quindi in una casa circondariale tutti all'interno siete lì per portare avanti quest'opera che non è facile. Sappiamo, attraverso tante carenze che ci sono, lo abbiamo sempre espresso con la nostra solidarietà a tutti voi. Quindi vi ringraziamo anche per il tempo che ci accordate quando veniamo lì per portare il messaggio dell'Evangelo, perché non è nostro, non abbiamo altri scopi, non vogliamo far nulla di creare nessuna differenza, ma oggi vogliamo dire a tutti quelli che lavorano all'interno che vi siamo vicini nella preghiera, e la preghiera è il mezzo più potente che possa raggiungervi e, attraverso anche la parola del Signore, toccare i vostri cuori.
0: Allora, il nostro amico ha chiamato un altro numero telefonico, se vuole può chiamare direttamente qui in studio, 0881 70 99 18. Se vuole chiamarci ci dice anche qual è il suo nome, così possiamo salutarlo personalmente. Quindi ricordiamo il nostro numero, amico guardia, non so, guardia carceraria, 0881 70 99 18. Puoi chiamarci, magari ci spieghi meglio cos'è che non sei d'accordo, ma diciamo in parole povere, va bene? 0881 70 99 18. E questo numero è anche attivo per tutti coloro che in questo momento vogliono chiamarci per salutare qualcuno, fare qualche augurio, non so, dediche, richieste. Ecco, arriva già una telefonata, e quindi allora noi partiamo con un primo motivo. Zio. Allora, Continentals italiani, tu vivi in me.

0: Grazie. Allora, Davide, hai avuto una telefonata, giusto?
1: Sì.
2: Allora, Stefano?
3: Sì, ciao.
2: Ecco, ecco, si sente Stefano, ecco. Allora, lui è un vigile urbano che ha ascoltato la trasmissione e l'ho ascoltato, abbiamo già parlato prima per telefono e quindi è stata chiarita la cosa. Giustamente, abbiamo, come ho detto poco fa, noi abbiamo a cuore proprio il lavoro di tutte le forze dell'ordine e lui me lo confermava, perché non è difficile gestire ogni cosa, e in modo particolare della casa circondariale di Foggia, dove ci sono tanti problemi. E Stefano adesso qui è con noi e vuole dare anche un saluto a tutti quanti i suoi colleghi e anche per il lavoro che svolgono nella nostra città.
3: Sì.
2: Ecco Stefano, dimmi.
3: Sì, ecco, grazie. Niente, io stavo ascoltando come sempre il vostro programma e avevo fatto quella considerazione che lei ha già detto prima, sì, per, sì, radio. Volevo ringraziarvi per la risposta prima di tutto, perché mi avete dato attenzione, mi avete dato voce. Anche dire che la risposta è stata esaustiva, ho capito perfettamente, raccolgo i vostri saluti, diciamo, in questo momento come rappresentante delle forze dell'ordine, sì, e li ricambio con affetto. Buon lavoro.
2: Ok, grazie, buona giornata a voi, a tutti.
3: Ciao.
4: Grazie Stefano, ciao.
2: Ciao Stefano.
4: Ciao, ciao, ciao.
2: Ragazzi,

0: Allora, ringraziamo allora il nostro amico Stefano per averci chiamato, e ora abbiamo un'altra telefonata.
1: Ci ascolta sempre, quindi siamo contenti di aver sentito la sua voce, la voce di Stefano.
2: A proposito di Stefano, ci ha chiamato anche un altro Stefano, Stefano Falla da Foggia, e lui ha precisato che sì, oltre che salutare i detenuti, è giusto anche salutare

0: chi ci lavora, quindi loro sono solidari con tutti coloro che appunto lavorano in questi luoghi, che fanno tanti sacrifici e fanno una vita continua, diciamo. E inoltre ci tiene a sottolineare che loro sono maggiormente solidari anche perché hanno un parente che lavora nella polizia penitenziale.
1: Ok, ora abbiamo un'altra telefonata in linea, grazie Deborah. Andrea, abbiamo Andrea al telefono, giusto? Andrea?
2: Ciao, ciao a tutti,
1: Ciao,
2: pace.
1: scusa, noi stavamo affrontando un altro discorso qui, un'altra telefonata che avevamo avuto prima di te. Andrea, ciao
2: Sì.
1: allora, dici un po', tu sei di Roma, sei un nostro assiduo
2: Sì, sono un
1: frequente.
2: fratello di Roma
1: Sì,
2: e
1: diciamo che ti
2: approfitto per
1: conosciamo.
2: salutare tutti i fratelli in ascolto. Un abbraccio in Gesù a tutti.
1: Diciamo che noi ci conosciamo tramite chat perché ultimamente stai entrando un po' in chat, quindi hai espresso il desiderio di poterci chiamare e dirci, far sentire la tua voce anche in diretta.
2: Sì, vi conosco diciamo da diversi anni, da ormai circa 2 o 3 anni, conosco la radio, quindi molto bello il vostro progetto e che sicuramente dà gloria a Dio, e quindi vi faccio i complimenti più vivi per quello che fate per il Signore.
1: Grazie Andrea, quando possiamo sapere la tua età, quanti anni hai?
2: Io ho 44 anni.
1: Ecco, abiti proprio a Roma?
2: Sì, proprio a Roma.
1: Lavori, no? C'hai
2: Sì,
1: un
2: ringraziando
1: lavoro?
2: Dio, lavoro. Sì,
1: Cattolico.
2: proprio ieri ho avuto una vittoria nel mio
1: Ecco,
2: lavoro,
1: vuoi
2: perché ci
1: raccontarci
2: ho
1: un po'?
2: parlato un po' in chat ieri sera.
1: Sì, vuoi raccontarcela un po' brevemente?
2: Sì, praticamente diciamo ultimamente al lavoro mi hanno dato degli orari un po' strani, un po' diciamo non buoni, ecco. Allora io ho fatto, siccome ho l'invalidità, ho richiesto una visita medica nella sede centrale di Vicenza, io sono andato.
1: Quindi hai dovuto affrontare un viaggetto, non
2: Sì, un viaggetto, ho
1: indifferente.
2: fatto circa 900 km di viaggetto tra andata e ritorno. Ma grazie a Dio è andato tutto bene, ho portato lì la certificazione medica che devo avere di orari diversi e devo dire che i miei titolari non hanno fatto assolutamente nessun problema a cambiarmi gli orari, mi hanno pagato il viaggio, mi hanno sono venuti a prendere la stazione, sono stato trattato proprio in guanti bianchi, proprio al 100%, ho avuto tutto quello che desideravo di avere.
1: No,
2: Insomma.
1: è il bello che io poi ieri quando raccontavi questo in chat dicevo, vabbè, il nord è tutta un'altra cosa, logicamente lì le persone sono più gentili, insomma, più accondiscenti. Tu invece cosa hai risposto?
2: No, vi garantisco che sono persone molto toste, che non, assolutamente non, anzi all'inizio gli ho detto a voce, ho accennato a voce dei miei problemi nel fare questi orari, ma ho detto assolutamente no, non se ne parla, ci serve così. Io ho pregato sopra questa cosa, su questa cosa, e come sempre mio padre mi ha spianato la strada, poi ho creduto in lui, ho creduto che lui è la risposta, e la risposta infatti è arrivata come mi aspettavo.
1: Quindi tu hai visto la mano del Signore proprio in questo.
2: Assolutamente sì, al 100% proprio. Infatti volevo proprio approfittare per dare un mio pensiero in questo momento a tutti gli ascoltatori, qualsiasi sia la montagna, il gigante, il problema, la situazione in cui vi trovate di fronte. Noi ci dobbiamo sempre ricordare che siamo cristiani, cioè siamo figli di Dio, del Dio onnipotente che può ogni cosa. E quindi, anzi, nei momenti di difficoltà noi possiamo fare come ha fatto il Signore Gesù e possiamo riposare. Riposare perché sapere che Lui ha controllo e che ogni cosa andrà come deve andare.
1: Bene, grazie Andrea per queste parole, anche per il coraggio che hai avuto a chiamarci.
2: È
1: Mi
2: stato un
1: pare
2: piacere,
1: che.
2: anzi mi fa piacere, anche in futuro richiamerò quando sarà
1: Certo,
2: possibile,
1: certo.
2: molto volentieri.
1: Anzi, stamattina penso che sei rimasto in casa proprio perché avevi desiderio di chiamarci, di conversare
2: Sì,
1: un
2: ma tra
1: pochino.
2: l'altro avevo anche un problema con mio padre che ha la febbre, quindi ho dovuto fare un po' avanti e indietro
1: Ecco.
2: tra la farmacia e casa, però sono riuscito a incassare, grazie a Dio, sempre anche la telefonata a voi.
1: Bene, grazie Andrea, grazie di
2: Un
1: cuore
2: abbraccio
1: veramente
2: e che
1: per il
2: Dio
1: tuo
2: vi benedica
1: pensiero, sì. Altrettanto
2: grandemente nel nome di Gesù.
1: anche a te. Ciao
2: Ciao,
1: Andrea, ci
2: grazie a
1: rivediamo
2: tutti,
1: in
2: ciao.
1: chat poi, allora, va
2: Ciao, ciao.
1: bene? Ciao Andrea. Allora, Andrea da Roma.
0: Allora,
1: Mi sono un po'
0: torniamo a...
1: movimentato e la partenza.
0: Sì, torniamo al clou del programma.
1: Respiriamo un po'.
0: 0881 70 99 18. Potete telefonare o fare richieste in chat. Che tipo di richieste? Ovviamente musicali, oppure anche solo saluti, come fanno molte sorelle. Ho già una richiesta.
1: Ecco, ti conviene darmela? Sì. Parla piano piano.
0: Io parlo.
1: Così io nel frattempo.
0: Allora, è stato richiesto da Jonathan da San Marino. Il titolo è I Will Follow. Devo andare avanti. Devo fare dei saluti, quindi tutto il tempo.
1: Poi... Meno male che mi hai detto già il titolo, così.
0: Certo, ormai dopo anni. Facciamo dei saluti. Allora, io saluterei di nuovo i ragazzi in chat, se ci sono nuovi entrati. Sì, ci sono. Allora, Franco TS da Manfredonia, lo saluto caramente. Non ci stiamo scrivendo in chat, però comunque io ho visto che ci sei, Franco. E poi c'è Elisabetta da Foggia, Jonathan da San Marino, Nicoletta da San Nicandro, e ci saluta anche Paolo. E poi è entrata anche Orchidea, è entrata un bel po' di tempo fa.
1: Un bel po' di tempo.
3: Sì. L'ho incontrata domenica a San Giovanni.
0: Ecco, sì,
3: mi ha fatto piacere conoscerla. E ti salutiamo.
0: Certo. E poi vogliamo fare anche un saluto speciale a due ascoltatori, che no, due, anche quattro,
3: quattro
0: si moltiplicano,
3: e, dalla Toscana,
0: Toscana sono, e vabbè, ci è stato scritto da Casa Pecoraro, quindi noi salutiamo Lidia, Massimo e i gemellini Daniele e Jonathan.
1: Quindi vuoi ripetere il motivo?
0: Il motivo è I Will Follow di Cristo.

0: Allora, mi sa che Davide dovevi aggiungere qualche altra cosa? Volevi aggiungere?
1: Ah sì, volevo dire a Stefano, se ancora l'ascolto, per la prima volta che lui ha chiamato, anche andato in diretta, noi stiamo donando un calendario giornaliero con tutti i foglietti che abbiamo portato anche alla casa circondariale, anche alle guardie detenute, guardie carcerarie della casa circondariale, quindi possiamo donare un calendario, basta che lui ci chiama e così facciamo un appuntamento per la consegna.
0: Allora, ricordiamo ancora il nostro numero telefonico 0881 70 99 18. Dopo le richieste non arrivano?
2: No, infatti, dicevo proprio adesso.
0: Allora,
2: nessuno,
0: forza.
2: Nessuno chiama.
0: Potete richiedere, potete chiamarci per telefono, se dovete salutare qualcuno, volete salutare qualcuno, qualche notizia, qualche testimonianza, insomma, 0881 70 99 18. La sua grazia ha liberato Gesù. Sono i Gospel Sound Italia, Immenso Amore. Gesù.

0: Deborah, andiamo con qualche altro motivo, mi pare.
1: Allora, andiamo con il programma perché abbiamo un bel po' di richieste, sono arrivate tutte insieme.
0: Vai.
1: Posso?
0: Sì.
1: Ok, allora ci ha chiamato... Ci ha chiamato Rosa da Foggia, Rosa Tango, vuole salutare le sorelle di via Marinaccio e quelle di via Taranto, delle assemblee di Foggia. E poi un pensiero va per coloro che non stanno bene. Inoltre vuole salutare sia Giuditta che Jonathan, ricordiamo che Jonathan è in chat. E richiede...
0: San Marino.
1: Richiede il brano di Albino Montisci dal titolo Il Signor Noè.
0: Non so, Davide, volevi aggiungere qualche altra cosa?
2: Io volevo salutare perché vado via.
0: Ah, vai via?
2: Sì.
0: Okay, ho visto che facevi il segno così, ho detto, non ci volevo credere. Ho capito, va bene. Grazie comunque Davide per il tuo messaggio.
2: Grazie a tutti, buona giornata ancora.
0: E ricordiamo il nostro amico Stefano, quando vuole può sempre chiamarci, interpellarci, insomma noi siamo e ci scusiamo allora se lo abbiamo un po' ferito, comunque penso che sia stato chiarito il tutto.
2: Sì.
0: Ok, allora ciao Davide. Appuntamento a sabato prossimo allora.
2: Ok, ciao.
0: Ciao. Allora, il signor Noè, motivo richiesto da Rosa.

0: Allora, eccoci di nuovo qui. Allora, Davide è andato via, ci diceva anche che Tonia, la moglie, non sta tanto bene, quindi facciamo tanti auguri anche di una pronta guarigione a Tonia, la moglie di Davide. Deborah, in chat che cosa si dice? Sono tutti tranquilli?
1: Sì, hanno apprezzato quest'ultima canzone,
0: Ah,
1: credo,
0: ecco.
1: sì.
0: Anche
1: Che
0: se era
1: insomma ci ha fatto
0: insomma,
1: tornare un po' bambini.
0: appunto, Rosa piacciono queste canzonette, forse
1: Sì,
0: così.
1: approfitto, dato che molte volte telefonano delle sorelle o delle persone e io alzo la carnetta e dico pronto e spesso dall'altro lato sento dire ma che carina, ma quanto è brava questa ragazza che aiuta il papà.
0: Che bella
1: Che
0: bimba.
1: bella bimba! Quanti anni ci avrai? 15, 16? Magari. No, io ci tengo a precisare che la voce può sfalsare l'età, però
0: Trarre in
1: sono, ho
0: inganno. Sei
1: 10 anni di più o meno. Sì.
0: vecchiarella allora.
1: Quest'anno. No, che vecchia, sono giovanissima. Quest'anno faccio un quarto di secolo.
0: Vabbè,
1: Quindi.
0: ancora
1: No,
0: 24.
1: quest'anno faccio un quarto di secolo.
0: Però ora
1: Eh beh, sì,
0: 24.
1: è ora 24,
0: Fra qualche mese un quarto di
1: un quarto
0: secolo.
1: di secolo.
0: Va bene, allora, altro
1: Allora,
0: motivo?
1: andiamo avanti. Salutiamo Gina e Lino, anche se Lino non è in casa, mi ha detto Gina, però lo salutiamo
0: Sì,
1: lo
0: però ci
1: stesso.
0: ascolta in garage. Lui.
1: No, non è in
0: No, ah, non è in
1: garage, è
0: garage.
1: proprio
0: È proprio
1: fuori.
0: andato,
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: bene. Lino, ci hai abbandonato oggi.
1: Vabbè, si è andato a tagliare la barba, diciamo tutti i
0: Si
1: fatti.
0: vede che dal barbiere allora ci ascolta lo stesso. Avrà costretto il
1: Sicuramente.
0: barbiere a mettere Radio Logos.
1: Lo salutiamo e Gina vuole salutare Elisa Galano e la famiglia D'Onofrio e poi mi ha detto saluta un po' tutti quelli che non stanno bene. E poi per il brano
0: A
1: provvediamo
0: proposito
1: noi.
0: di barbieri, salutiamo anche Leonardo, il barbiere
1: Ah,
0: che c'è sempre ci
1: sì.
0: ascolta.
1: Sì, restando in tema di saluti, sì, salutiamo Leonardo, detto Nardino, forse si conosce meglio, e volevo anche salutare, insomma sono felice di fare questi saluti, Sergio e la moglie Deborah, perché sabato scorso Sergio mi ha detto, cara Deborah, sappi che noi ti ascoltiamo, ti abbiamo ascoltata, io non me l'aspettavo perché molte volte. Non sento
0: Ci controllano,
1: telefonate,
0: ci controllano,
1: certo,
0: dobbiamo
1: sì,
0: stare attenti.
1: attentissimi. E quindi non avendo riscontri, io penso
0: Bello,
1: sempre che
0: il
1: nessuno
0: feedback.
1: ascolti.
0: Non esistendo
1: Esatto.
0: feedback.
1: Feedback.
0: Ah,
1: No,
0: pensavo feel.
1: no, no, feedback.
0: Ah, feedback, sì, giusto.
1: E quindi saluto Sergio e grazie, insomma, che ci ascolta.
0: Un altro barbiere da salutare, non
1: Sì.
0: barbiere, parrucchiere, è
1: Parrucchiere,
0: Antonio Bruno di Foggia.
1: sì, è il più famoso
0: Il più
1: parrucchiere di
0: famoso,
1: Foggia,
0: Antonio Bruno.
1: Antonio Bruno.
0: Loro ci ascoltano sempre, anche lì nel salone, è vero?
1: Credo di sì, non lo so,
0: Almeno spesso
1: credo di
0: Antonio lo
1: sì,
0: dice
1: lui
0: che ha la
1: lo
0: radio
1: dice
0: accesa
1: sempre.
0: e quindi tutti ascoltano Radio Logos. Quindi un caro saluto a chi ci sta ascoltando, sia nel salone di Leonardo Frasca, che mi pare via Guerrieri. Via
1: Sì,
0: Guerrieri, mi
1: vabbè, lo
0: pare.
1: chiedi a me.
0: E sia quello di Antonio Bruno in via Matteotti. Facciamo un po' di pubblicità oggi.
1: Esatto.
0: Vabbè, poi
1: Pubblicità per pubblicità, appunto.
0: visto in tema di negozi,
1: Andiamo su
0: Franco, ti
1: Franco.
0: facciamo anche a tempo di pubblicità. L'erboristeria di Franco a Manfredonia di
1: Sì,
0: fronte.
1: che come dicevo l'altra volta, fa cose. Vende cose sempre innovative. L'ultima scoperta è
0: Lui è
1: un
0: proprio il tipo.
1: peluche troppo bello. Ho scoperto. Vabbè, andiamo avanti.
0: Comunque vi assicuriamo, non prendiamo soldi di pubblicità e non facciamo
1: No,
0: pubblicità,
1: no.
0: quindi non è che viene la
1: Però se mi
0: finanza
1: volete
0: qui.
1: regalare quel peluche, insomma, io sarei contenta.
0: No.
1: Allora, una richiesta da parte di
0: Non mettiamo in
1: Jonathan.
0: crisi Franco.
1: Una richiesta, io sto scherzando, sempre lui che deve mettere il dito. Lidia Genta, lo dedica ai fratelli di Via Taranto e stavo finendo di scrivere. Allora, i fratelli di Via Taranto e di Via
0: Ah, volevi
1: Marinaccio,
0: parlare?
1: forse. E il titolo del brano è Tra cielo e terra.

0: Allora sfumiamo questo motivo perché abbiamo una telefonata, che abbiamo in linea. Pronto?
1: Ciao Eliseo.
0: Michele, Michele, ciao. Che gradita sorpresa ci fai stamattina.
1: Sono appena uscito dalla scuola e sono in auto dove ho parcheggiato l'auto.
0: Stai tornando a casa allora?
1: Solo un saluto a tutti gli amici ascoltatori, penso che ormai da un po' di anni conoscono la voce, seguono anche le trasmissioni venerdì. E niente, vi Dio volendo, vi invito a seguire la trasmissione venerdì prossimo, in modo particolare, per carità, la radio gira 24 ore su 24, grazie a Dio, venerdì prossimo, dopo le ore 17. Saluto anche tutti i fratelli e le sorelle, e hanno bisogno di tanto aiuto spirituale. Ecco, quello che vorrei dire agli amici ascoltatori, di prendere una copia del Vangelo e leggere di Gesù Cristo, perché come abbiamo detto ieri è Lui che illumina il cuore, è Lui che ci fa vedere come è Dio, perché Lui è venuto come Dio, ed è Lui che ci fa conoscere la verità su ciascuno di noi, su Dio stesso, è Lui che riempie la nostra esistenza, è Lui che ci porta al Padre. Quindi tutto quello che cerchiamo, tutto quello che vogliamo vedere realizzato, cerchiamolo solamente attraverso Gesù Cristo, veramente. Questo è quello che voglio dire stamattina, e speriamo che i nostri amici, per carità, noi non ci sentiamo superiori, diciamo solo grazie a Dio che ci ha fatto conoscere la sua grazia, ci ha dato la sua luce, e anche quando Lui è salito in cielo è arrivato lo Spirito Santo. Non ci sentiamo superiore, ma diciamo agli amici di leggere gli Evangeli e guardare Gesù, chi era, cosa ha fatto, cosa può fare, perché Lui opera ancora e vuole manifestare tutto quello che ha conquistato morendo sulla croce. Allora amici, Dio vi benedica tanto, e ricordatevi che ho detto di leggere gli Evangeli.
0: Interessante, è stato il tema di due settimane, l'altro sì. Venerdì scorso e venerdì ieri, le dimensioni della salvezza, mi pare?
1: Sì.
0: Infatti ieri noi abbiamo avuto qualche problema con il collegamento e ti sei fermato un attimo nel collegamento, quindi ho subito ricevuto qualche telefonata che mi dicevano: ma il tema è così interessante, che cosa sta succedendo, si è bloccato. Poi nel frattempo avevo ripreso, quindi ho tranquillizzato.
1: Ma era il nostro internet o il vostro che c'era?
0: No, probabilmente qualcosa da parte nostra in studio qui nel collegamento, perché in questi giorni stiamo avendo veramente qualche problema con internet, quindi infatti proprio stamattina avevo chiamato l'assistenza, però speriamo che in giornata tutto si ripristini.
1: Diciamo anche grazie a Dio che malgrado tutte queste reti, questi meccanismi, riusciamo ancora a mandare in onda questi programmi. Chi vuole ascoltare può ascoltare veramente in tutto il mondo, quindi ringraziamo il Signore.
0: Chi ascolta così magari pensa che sia tutto semplice, invece non è semplice, perché ci sono vari passaggi di collegamenti, persone che stiano lì, anche come Michele per esempio, che nonostante deve curare la parte spirituale, diciamo, tu ti devi anche occupare della parte tecnica, perché devi preparare anche tu il collegamento lì da Torino, quindi insomma ci sono vari collegamenti, varie linee internet, quindi insomma, però grazie a Dio quando tutto funziona bene si riesce a fare un programma in maniera completa, insomma.
1: E io ripeto una cosa, scusa se cambio leggermente
0: vai.
1: È vero quello che hai detto Eliseo, perché molte volte uno dice ascolta la trasmissione, adesso è bello perché con un telefonino uno per la strada ascolta tutto. Tra l'altro ieri è successa una cosa, che ha telefonato un medico cardiologo di Torino, che lavora nell'ospedale più grande, che è stato un mio allievo a scuola.
0: Ho sentito, sì.
1: E si chiama Vairo.
0: Stesso tuo nome, sì.
1: Vairo Alessandro, si è ricordato perché c'è una sorella che lavora lì in ospedale, ha detto ma conosci mica un Vairo, e così poi, e ha telefonato, e sono contento che insomma è riuscito a diventare medico.
0: te lo, ecco, sei ricordato, dire,
1: io, io ho apprezzato molto la, di nuovo la testimonianza, se l'ascoltate, di l'intervento di Gerardo, no?
0: Ieri. Sì. Sì, sì, sì, che l'ho ascoltato. Mi sa che proprio in quel momento comunque c'è stata una breve interruzione. Ah, comunque va bene, lo abbiamo ascoltato, poi si è ripreso.
1: No, dico sì, questo sì, perché lui non ha ascoltato la radio, però quello che ha detto, e di nuovo stava confermando quello che stavo dicendo io, quello che stavamo sviluppando, no? Ed è un fratello che adesso, attraverso la lettura della parola di Dio, sta cambiando anche come conoscenza, perché non solo lui ha fatto una grande esperienza, io ho apprezzato perché lui, malgrado fosse sul lavoro, dà sempre il contributo. Sto dicendo questo, è importante che se uno, due, tre fratelli, sorelle diano un momento anche di contributo durante queste trasmissioni. Perché questo? Adesso ce l'abbiamo ancora la radio, fino a quando potremo fare questa opera e dare questa testimonianza? Quindi approfittiamone tutti. Eliseo, Dio vi aiuti.
0: In chat vedo anche Eva, quindi Eva è una nostra
1: ascoltatrice. Ciao Eva, ti sì, salutiamo, ti saluto. E saluto anche Giovanna, Luciana e poi tutti i fratelli e sorelle.
0: Grazie.
1: Stavo dicendo, sì, no? Signore, vi dia anche tanta forza, vi dia anche, vi aiuti nel vostro lavoro, nella vostra famiglia, perché a volte sono anche tanti altri impegni, bisogna fare sempre tutto di corsa. Grazie a Dio che ci dà la disponibilità, ci dà la salute anche per poterlo fare. Andiamo avanti tutti insieme.
0: Grazie Michele.
1: Grazie Eliseo.
0: Appuntamento ciao, allora venerdì prossimo ciao, ore 17 con Michele. Ciao Michele, ciao. Ok, allora Michele Vairo da Torino con dialogando sulla parola. Cos'è?
2: Sei strano senza occhiali.
0: Ah, ora mi vedi con gli occhiali.
2: No, io ti vedo sempre senza occhiali, però ormai hai assunto la figura del sabato mattina con le cuffie e con gli occhiali, quindi è stato,
0: sì,
2: uno,
0: infatti,
2: shock.
0: Ora, l'età purtroppo ci porta a metterci gli occhialini,
2: esatto,
0: da vista.
2: Allora abbiamo arriverai. Un'altra richiesta musicale, io già non ci vedo da lontano, quindi fammi sentire questo.
0: Già dici sei condannata con gli occhiali.
2: Allora, un grande saluto a Michela, che Michela da mattinata, che c'è?
0: No, non è ancora che mi devi dare prima il nome.
2: E la volevo salutare. Vabbè, te lo devi andare a cercare.
0: Certo.
2: Tieni, ti passo il foglietto,
0: ecco,
2: ma tanto
0: foglietto,
2: tu non sai di... Non...
0: Tecnicamente.
2: Allora,
0: vabbè, scusami.
2: Michela, leggi Michela e vai in direzione. Allora, un grande saluto a Michela che è di mattinata. Non è di mattinata, vive a mattinata, ma lei è di Apricena e lei ci ascolta sempre perché dice che le fa tanta compagnia il programma del sabato e siamo contenti.
0: Fatto.
2: Però non ho finito. Volevo salutare un po' tutta la chat, in particolare chi si è aggiunto, ovvero a parte Michela, anche Eva da Foggia, come l'hai già anticipato tu prima, ci tenevo a salutarla anch'io. Quindi salutiamo Orchidea da San Giovanni, Nicoletta da San Nicandro, Michela da Mattinata, poi un nick che si chiama Mancava io, evidentemente avrò leggermente sbagliato. Poi appunto Eva, Jonathan da San Marino, Elisabetta da Foggia,
0: io, sarà Pietro.
2: E Franco TS, sicuramente Pietro, perché Pietro non è contento se non
0: lui deve
2: non
0: sempre scherzare. Questa volta è Mancava io. Qualche altra volta è... No, ho sbagliato.
2: Ti ho detto in direzione di Michela.
0: Allora ho sbagliato.
2: Sì.
0: Vabbè Michela. Dire in diretta il cantante, dai, chi è?
2: Sì, Michela, scusami. Michela ha scritto Apricena. Sì, scusami, è che ero distratta e quindi ho detto Michela di mattinata. No, sei assolutamente apricenese, non ti preoccupare. Allora, Michela richiede il brano Vedrai miracoli se crederai. Ce l'abbiamo.
0: Eh sì, ma di chi è?
2: Non lo so, però tu di solito la cerchi e trovi... Però ti vuoi complicare la vita e quindi vuoi riflettere. Rifletti.
0: Non lo so.
2: Vai all'elenco, lo sai. Facciamo,
0: vabbè,
2: sempre...
0: mettiamo quell'altro dopo.
2: Va bene, quella è una mia richiesta.
0: E facciamo la tua
2: richiesta.
0: Ok,
2: il brano di Lidia Genta. Questa è una storia lunga, è un anticipo al nuovo CD che tra poco presenteremo, tra qualche settimana, non so bene.
0: Aiuto, vedrai i miracoli.
2: Sì, metti questo, Magnificat, preso... appunto, dicevo, dall'ultimo CD di Lidia Argenta, che avremo l'onore di sentire, l'onore, il piacere di sentire a breve.
0: Lidia Argenta, Magnificat.
2: Magnificat.

0: Allora, spero che lo abbiamo centrato quel motivo richiesto da Michela. Se crederai, allora?
1: Sì.
0: Della CDM, lo ascoltiamo?
1: Sì, sì.
0: E questo è l'ultimo, allora, se non riceviamo altre richieste, volevi mandare un qualche
1: vabbè, altro? Vediamo, mandiamo questo, ne avremo, vabbè, vai.
0: Allora, ecco. Per Michela da Mattinata Apricena, va bene?
1: Apricena.
0: CDM, se crederai.

0: la guardia,
1: il nostro vigile urbano,
0: ci
1: diceva che è vigile urbano,
0: e ci ha dato una bellissima notizia, ovvero su Facebook potete andare su, credo sia un gruppo, si chiama Voci di Foggia, e stanno parlando di noi, hanno nominato la nostra radio, e il tema è quello della fede nei carceri, se è giusto o no, insomma, io ancora non ci sono andata, quindi non vi so dire, è una pagina mi dicono, quindi non vi so dire bene qual è l'argomento, però andremo a vedere e ringraziamo questa pagina per averci nominato.
1: Io ringrazio ancora Stefano, il nostro vigile urbano, insomma, che si è calmato un po', meno male, perché all'inizio era un po' arrabbiato contro di noi.
0: Ci saluta, ci abbraccia, grazie, noi lo salutiamo e grazie per l'ascolto.
1: Veramente commossi, grazie di cuore. Allora, concludiamo con questo motivo?
0: Sì, concludiamo con un motivo di Jeremy Camp dal titolo Walk by Faith.
1: Walk by, non si è sentito.
0: Faith.
1: Grazie.
0: Prego.

0: ci ha chiamato Maria, Maria da Foggia e Maria dell'Aquila. E ci sta ascoltando adesso e lei ci tiene a farci sapere che ci è vicina e è contenta di poterci ascoltare. Noi la salutiamo.
1: Grazie Maria.

0: Allora, era Jeremy Camp.
1: Sì.
0: Motivo?
1: Walk by Faith.
0: Che sta lentamente scorrendo via. Allora, io a questo punto mando la sigla finale di questo programma. È stato un programma un po' movimentato questa mattina. Siamo un po' stanchi mentalmente, però dai, siamo arrivati alla fine. Abbiamo risolto tutti i problemi, grazie a Dio. Non vediamo proteste vicino alla nostra porta dello studio, quindi ci siamo comportati.
1: No, troveremo bene, magari qualche dispetto alla macchina.
0: No, dai, non siamo così cattivi. Allora, comunicando, il programma si conclude qui di oggi. Ringraziamo veramente tutti coloro che hanno partecipato a questo programma, in particolare Stefano, che spero sia diventato ora, diventi un nostro assiduo ascoltatore. Soprattutto consideri il contenuto di tutto ciò che diciamo e dai nostri programmi, il contenuto dei nostri programmi, che è quello poi il messaggio diciamo fondamentale di questa emittente. E ricordo, non è una emittente commerciale, è una emittente comunitaria, quindi non trasmettiamo pubblicità 24 ore su 24 di programmi di edificazione spirituali, ma anche programmi di musica, musica leggera, musica gospel, insomma c'è un po' di tutto, ma niente pubblicità, questo ve lo assicuriamo. Allora, già iniziamo.
1: Infatti, quasi. Poi venerdì
0: Michele Vairo alle ore 17
1: e poi sabato prossimo ancora con noi alle 10:30. Sì.
0: Bene, è tutto, allora noi andiamo via, un buon pranzo a tutti e una risentirci allora sabato prossimo. Grazie per l'ascolto, grazie anche a Davide per il messaggio e
1: grazie a tutta la chat. Orchidea, Nicoletta, Michele, mancavo io, Eva, Jonathan da San Marino, Elisabetta e Franco, l'immancabile Franco. Ciao a tutti e buon pranzo.
0: Grazie anche da parte mia. Ciao a tutti.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

11 luglio 2026. Benvenuti al notiziario di oggi. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di questa mattina a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto, le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, ha scritto sul Telegram Timur Tachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25 scienza e ricerca, 26 istruzione e cultura e 30 relazioni esterne per l'Albania e i capitoli negoziali 8 politica della concorrenza e 29 unione doganale per il Montenegro. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Finora l'Iran ha mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto segretario del Tesoro statunitense, che sta violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, ha scritto Araghchi su X, riferendosi a una parte del memorandum relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze statunitensi nella regione. Nel suo post su X, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha aggiunto che non può esserci rispetto se non è reciproco. Venezuela, il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è stato rivisto a rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Bilancio ufficiale al 10 luglio 4.118 morti, si legge nel comunicato. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedentemente indicava 3.889 decessi. Intanto la presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2-7.5 del 24 giugno scorso. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo, infatti. Intanto la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a distanza di 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore del defunto. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il tycoon in merito all'ipotesi del piano iraniano. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto la Vitola era pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo e, in base a quanto si apprende, la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dall'abitazione con un trolley. Sono stato io, questa è la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella cassa delle vacanze di Sanremo, la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. I legali, al momento, non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio. Momenti di paura su un volo Ryanair
operato da Malta Air, decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione è meno forte a nord. La giornata già con molte nuvole a nord e con qualche temporale sul Triveneto. E nel pomeriggio l'attività temporalesca aumenterà su Alpi, Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e inoltre sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità come grandinate e colpi di vento. Meno caldo al nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ancora una volta entriamo in casa tua con questo almanacco radiofonico. Oggi è targato 11 di luglio, qui ti do il benvenuto e ti invito a rimanere con me.

0: Accadde oggi.
1: L'11 di luglio 1895 i fratelli Lumière mostravano un film a degli scienziati e una delle prime proiezioni pubbliche. 1921 la Mongolia ottiene l'indipendenza dalla Cina. 1943 nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi contrattaccano in Sicilia. 1944 Franklin Delano Roosevelt dichiara di voler concorrere per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti. 1955 la frase In God we trust, cioè in Dio noi confidiamo, viene aggiunta da quel giorno su tutte le banconote statunitensi. 1962 il cosmonauta sovietico Mikolaev resta per 4 giorni nello spazio, un record. Lo stesso giorno avviene la prima trasmissione televisiva transatlantica via satellite. 1971 le miniere di rame del Cile vengono nazionalizzate. 1975 archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 avanti Cristo. 1977 Martin Luther King viene premiato postumamente con la medaglia della libertà. 1979 la stazione spaziale Skylab rientra sulla Terra. Lo stesso giorno, intanto a Milano, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa sua. 1982. Quel giorno la nazionale di calcio italiana vince il suo 3° titolo mondiale. 1995 i serbi bosniaci catturano la città musulmana di Srebrenica. Molti degli abitanti vengono assassinati. 2006 attacchi terroristici sconvolgono la città indiana di Mumbai, oltre 180 i morti. E per chiudere questa pagina di oggi del nostro almanacco, 11 luglio 2010 in Uganda, a Kampala, 2 kamikaze si fanno esplodere durante la finale, mietendo ben 64 vittime.

0: Le citazioni celebri.
1: Blaise Pascal una volta affermò: quando non si vive come si crede, si finisce per credere come si vive.

Oggi ospite del nostro jukebox Angelo Maugeri con la canzone intitolata Arriverà.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E oggi nello specifico vediamo che dice la Bibbia intorno al termine battaglia. Nell'antico Israele l'arte militare era relativamente semplice. L'esercito di solito veniva scisso in due divisioni di attacco, di cui una rimaneva di riserva nelle retrovie. Probabilmente i soldati armati di lancia formavano la prima linea, gli arcieri la seconda e i frombolieri la terza. A volte la battaglia era preceduta da duelli fra singoli individui. I poco coraggiosi erano esentati dal prendere parte alla battaglia. Inoltre, nella speranza di assicurarsi la vittoria, gli israeliti si portavano spesso appresso in battaglia l'arca dell'alleanza.

0: nomi.
1: E nell'ultima rubrica del numero di oggi del nostro almanacco parliamo del nome Dorina. Alcuni lo fanno derivare dal greco doron, regalo, per altri è il diminutivo dei nomi che iniziano o finiscono con Dora, come Dorotea o Teodora. È diffuso in Italia grazie alla popolarità di due personaggi di opere teatrali. Nel Tartufo di Molière, Dorina è la personificazione del buon senso e dell'equilibrio. Invece, in Addio Giovinezza, commedia di Sandro Camasio e Nino Xiglia, Mario si innamora di Dorina, la figlia della sua padrona di casa.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma è giunto al fondo anche per oggi. Io vi aspetto però di nuovo qua domani. Ciao.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse. Mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
3: Ci confrontiamo spesso con le scelte da fare come liberi individui che devono scegliere fra il bene e il male, però purtroppo a volte la cronaca, quella che troviamo sui giornali, ci presenta una situazione ancora più complessa, situazioni di persone vittime di disagio psichico e che diventano in certe occasioni addirittura violente. L'ultimo episodio che è rimasto insomma nella mente di tanti è quella persona che usufruiva di una pizzeria gratuitamente finché il proprietario si è stufato sostanzialmente.
4: Voleva le pizze gratis. Voleva le pizze gratis. Insomma, era anche un...
3: A un certo punto gli sono state negate.
4: Gliene erano state già tre, mi sembra. Ecco. Lui a quel punto lì gli ha detto: non te ne do più una.

0: Fra l'altro il titolare e la sorella, persone ormai sono lì da 30 anni a Reggio Emilia, quindi veramente inseriti nella comunità. Questo è tornato a casa, ha preso un coltello, è tornato, ha saltato il banco
1: e l'ha ammazzato.
0: E l'altro è grave, tra l'altro, perché lei ha tentato di difendere.
1: Allora, questo è uno tra i tanti casi di persone chiaramente disturbate mentalmente,
0: che sono in parte seguite e in parte no.
1: Allora, sentiamo Giuseppe Tomai su questa, insomma, su questa situazione molto complicata, immagino.
2: È molto, molto complessa, sì, è un tema. Tanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un tema molto complesso e delicato, certo. C'è qui sicuramente anche un falso mito, perché le persone affette da disagio psichico, perlomeno quello diagnosticato, no? Parlosi di depressioni importanti, disturbi d'ansia altamente significativi. Ecco, generalmente non tendono all'autoaggressione, anzi spesso sono vittime dell'aggressione, perché sono più incapaci di tutelarsi, di riconoscere chi può fargli del bene o del male. E addirittura questo è stato anche sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto proprio le ricerche, dice che i reati violenti, diciamo, svolti da persone diagnosticate con disagio psichico sono inferiori al 5%.
1: Ecco, quindi questo va contro quello che è la percezione comune. Io però mi fermerei un attimo, perché cerchiamo di ricontattarti in maniera diversa, Giuseppe, perché c'è una linea che insomma va e viene. Siamo in compagnia dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai. Vediamo se la linea è stata ripristinata correttamente. Giuseppe, tu ci senti?
3: Sì, mi sento bene.
1: Perfetto. Allora, prima della canzone tu ci dicevi che, nonostante le impressioni che magari possiamo ricavare dalle cronache giornalistiche, la situazione di disagio psichico raramente porta alla violenza.
3: Sì, questo è un dato, diciamo, effettuato anche da ricerche epistemologiche, attraverso anche i servizi. In genere, diciamo, quando una persona che è affetta da un disagio psichico, parlo di disagio psichico importanti, deve succedere, diciamo, deve corrispondere a altri fattori, no? In concomitanza. In genere c'è anche un abuso di sostanze, almeno per quello che è stato rivelato, e spesso purtroppo, questo le istituzioni debbono riflettere molto, c'è un abbandono terapeutico, un abbandono sociale, cioè una mancanza di rete di cura intorno al malato e alla famiglia del malato, no? Quindi si crea un contesto in qualche modo di emarginazione, ecco, e allora questo può in certe situazioni portare anche a degli atti molto aggressivi, insomma,
1: ecco,
3: no?
1: Una vicenda come quella che abbiamo descritto all'inizio della nostra conversazione, no? Di uno che ammazza perché non gli vengono più date le pizze gratis. Sei sorpreso quando leggi di queste cose?
0: Però, Claudio... allora, però lì ci sono dei precedenti, la figura è molto ambivalente e anche pericolosa,
1: un particolare. Insomma,
3: sì. Esatto, sì, certo, lì c'è una come dire, un atto estremo, no? In cui si perde completamente il contatto con, si disumanizza l'altro in qualche modo, l'altro non è più umano, no? Quindi lì c'è, come dire, una declinazione che va nella sociopatia, insomma, no? Che è anche un tema altamente significativo, perché certi traumi precoci, anche qui sono stati studiati, ci sono evidenze scientifiche molto importanti, c'è una correlazione fra esperienze traumatiche precoci subiti e atti violenti. In quel caso il disagio prende la via della psicopatia, cioè prende la via di aspetti della personalità in cui diciamo il livello empatico si riduce drasticamente nella persona. Quindi non ha la percezione di una colpa, di una di un gesto che può ferire o danneggiare, addirittura appunto uccidere una persona.
1: Per quel che riguarda il tema dell'empatia, credo che siano in tante le persone che... Ma io vorrei chiederti, chi dice non ci sono più i manicomi, questo ci espone a tanti problemi? Ecco,
3: questo è veramente un aspetto, credo qui bisogna anche denunciare un certo tipo di giornalismo che mette in evidenza in maniera eclatante il mostro, la cicatrizzazione del mostro, e questo diventa la spettacolarizzazione del brivido, questo si vede sui giornali, no? Il mostro, raptus di follia, un paziente, pazienti non seguiti. Questo è assolutamente falso, questo dobbiamo veramente denunciarlo. Io credo ci sia stata anche una carta deontologica fatta dai giornalisti, ma che credo poi seguita da pochi, ecco. Poi che non ci sia stato tutte quelle strutture adeguate di cura dopo l'abbattimento, insomma, dei manicomi, questo è vero. Cioè, tante persone purtroppo non sono seguite, gli psichiatri sono, voglio dire, hanno un numero esagerato di pazienti che non li possono seguire adeguatamente, i centri di salute mentale sono ridotti, quindi questo ha una sua verità, però non è questo certo il motivo, ecco, che
1: non... È chiaro.
3: Di questi eventi, insomma, ecco, assolutamente questo è falso, ecco. Falso. In psicologia si chiama il bias della salienza, cioè sono quegli aspetti di inganno che vengono portati perché si esalta un fenomeno, no? Ad esempio una situazione di abuso, una situazione di dramma, di omicidio, eccetera, si esalta in maniera spettacolare quel tipo di categoria di persone, malato mentale che fa questo atto, e non si vede milioni di persone che hanno un disagio psichico e che frequentano i centri, hanno un approccio umano anche con chi li cura. Ecco, questo è terribile. Allora, cioè, non rende giustizia a chi soffre e chi in qualche modo cerca di umanizzare la situazione del malato.
1: Giuseppe, abbiamo poco tempo a disposizione, un'ultima domanda di Claudio.
0: No, questo veramente è disgustoso, no? Perché chiaramente siamo tutti vicino alle vittime, potrebbe succedere a chiunque, però è disumanizzante, come quando si dice buttateli in cella, buttate via le chiavi, poi esce un ex politico di carcere e dice veramente è una vita impossibile, la gente muore, cioè non c'è possibilità di recupero, certo. E quindi questo modo, diciamo, della società civile o di dare un'opinione, dire buttiamo via la chiave oppure riapriamo i manicomi, mi sembra veramente qualcosa di retrogrado e veramente,
3: certo,
0: disumano.
3: Certo, è una forma di disumanizzazione che si forma, no? Questo non significa ovviamente non mettere in sicurezza la comunità e quindi non,
1: ecco, mettere in sicurezza la comunità significa evidentemente finanziare maggiormente i centri, cioè, perché poi c'è il problema,
3: questo sicuramente finanziare maggiormente il personale, le strutture, cosa che era stata prevista dopo la chiusura dei manicomi, ma che solo parzialmente è stata effettuata, e questo è molto grave, molto molto grave.
1: Ci ritorneremo su questo. Giuseppe Tomai, grazie davvero per il tuo contributo quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS. Alla prossima.
3: A risentirci. Grazie a tutti i radioascoltatori.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Perside di Gaetano scrive: il profeta Isaia, annunciando il messaggio che Dio gli aveva dato, stava incoraggiando il popolo a fidarsi del loro Dio ubbidendo alla sua legge. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e mormorano formule, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Ascoltate ciò che Dio vi insegna nella sua legge. Questo messaggio è quanto mai attuale. Quanto denaro, energie e tempo si spendono ancora oggi per consultare oroscopi, chiaroveggenti, maghi e quant'altro. Quando diversi anni fa presi coscienza che Dio e solo Lui era il Signore della mia vita, smisi drasticamente di lasciarmi influenzare dall'astrologia. Il mio modo di vivere cambiò. Non fu più l'oroscopo a condizionare la mia giornata, ma leggere, ascoltare la parola di Dio e parlare con Lui. Chi è il tuo Dio? Se è il Dio della Bibbia, allora puoi con il suo popolo invocarlo e consultarlo in qualsiasi momento. Egli solo è il Signore e sovrano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Zaccaria capitolo 1 versetto 4. Così dice l'Eterno degli eserciti: tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. E ancora Salmo 25 versetto 4 e Salmo 32 versetto 8. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Smarrito? Non ti puoi perdere, basta che tu segua la strada principale che sale in paese. Ma ecco che quella strada mi allontana dalla direzione prevista. Dopo alcuni chilometri ho la conferma di essermi perso. Fortunatamente scorgo una fattoria abitata. Spero che qualcuno possa indicarmi la strada. Infatti mi dicono: non è la strada giusta, ma lei può raggiungere il paese svoltando a destra alla prossima fattoria. La mia vita è un po' simile ad una strada che sto percorrendo. Ho la possibilità di scegliere la direzione da seguire per arrivare alla destinazione giusta. Ma ho tutti gli elementi per fare la buona scelta? E se ne ho, sono veramente validi? Ho molti dubbi in proposito. Allora, di che cosa fidarsi? O piuttosto di chi? Seguirò i consigli di filosofi, maestri spirituali o guru della mia epoca? Sulla mia strada ho incontrato qualcuno. Più esattamente è lui che ha incontrato me, perché mi cercava. L'ho ascoltato e ho capito che lui solo poteva guidarmi con sicurezza. Quando ha camminato sulla terra, ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni capitolo 14 versetto 6. Avete capito che si tratta di Gesù Cristo. Con lui né voi né io possiamo sbagliare strada. Chiediamogli semplicemente di essere la nostra guida. Poniamo in lui la nostra fiducia. Ci farà conoscere la via che conduce alla vita, la vita eterna. Leggiamo il Vangelo che ci rivela i suoi piani d'amore verso di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 luglio e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1 leggiamo il verso 24 che dice così: per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Potremmo chiederci chi sono i chiamati? Con un po' di sarcasmo potrei rispondere: chiamati sono quelli che rispondono. Ma voglio approfondire il senso di queste parole dell'Apostolo Paolo che ci ricondurranno alla domanda iniziale. Intanto dobbiamo considerare la Chiesa di Corinto, fondata da Paolo durante il secondo viaggio missionario, che era una chiesa molto problematica perché per la sua posizione strategica era una città ricca che ospitava e vedeva transitare gente da ogni dove. C'era una forte presenza ebraica in città, oltre a greci, romani, orientali, per cui anche la religiosità era varia. Ma era anche una città molto corrotta, dissoluta e immorale. All'interno della chiesa fondata da Paolo, pensate, c'erano fazioni di credenti che però erano influenzati dalla filosofia dei greci, per cui disprezzavano lo stile della predicazione semplice di Paolo e di conseguenza ne sminuivano l'autorevolezza. Si tollerava l'incesto, le liti tra cristiani pagani erano all'ordine del giorno e finanche la Santa Cena veniva vissuta senza regole. Il concetto di salvezza all'epoca si basava sulla forza e sulla filosofia, ma Paolo ribalta questo concetto quando mette in evidenza l'apparente debolezza della croce. Per certo la croce non era una sconfitta, ma una follia sì. Era una follia che doveva smantellare ogni pregiudizio inculcato dalle vecchie tradizioni. La croce abbatteva ogni tipo di barriera culturale e intellettuale, perché rivelava che il vero potere e la vera saggezza si esprimono nell'amore di Dio che ha progettato la redenzione per tutta l'umanità. Ecco quindi la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio: chi sono i chiamati? La risposta è tutti, ovvero tutti quelli che, mettendo da parte ogni pregiudizio e ogni forma di egoismo, fanno della croce la forza d'amore che ha spinto Dio a salvarci, nonostante tutto.
2: Il titolo della riflessione odierna è Potenza senza controllo. Una pubblicità diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Attualmente il mondo sta rivivendo l'orrore delle guerre. I governi che possiedono arsenali atomici minacciano di usarli come strumenti per mantenere la pace. Tutti sperano di non dover mai assistere ad un conflitto nucleare. Purtroppo la malvagità umana non ci dà nessuna garanzia. L'Apostolo Paolo scrisse che solo Cristo detiene il potere di vita e di morte su tutta l'umanità. Lui è sapiente e ne ha il controllo. Nel Salmo 2 è scritto: «I re della terra congiurano contro Dio e contro il suo unto, dicendo: liberiamoci da queste catene». Colui che siede nei cieli ride, si beffa di loro e ha già firmato il decreto: «Cristo, tu sei mio figlio. Chiedimi e ti darò le nazioni in tuo potere. Ne farò uno sgabello su cui poggerai i tuoi piedi». Cristo ha il potere e il controllo su ogni regno e nazione, così come decretato dal Padre. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Mentre leggi questa pagina, rifletti su quello che sto per dirti. La vita è come il vapore, appare e scompare. Solo Dio ha la potenza, il controllo e l'ultima parola sul destino dell'umanità. Nessuno può arrogarsi e vantarsi del potere dei propri armamenti, definendoli strumenti di pace. Dio rigetta i prepotenti ed è misericordioso verso gli umili.
3: Chi sono i chiamati? Tutti. Dio non fa distinzione di persone, non valuta in base a un curriculum, non ha favoritismi, non patteggia per uno a scapito di un altro. Lo dimostra la parabola degli operai dell'ultima ora. Tutti sono chiamati e tutti possono dare un contributo notevole. Non tutti, ovviamente, come operai hanno la stessa mansione. Dio equipaggia per lo stesso scopo, in modo diverso, dando ad ognuno caratteristiche personali e particolari. Possiamo chiamarli doni. Questi doni non sono affidati per prosperare nelle questioni di natura umana, ma per essere impiegati per il regno di Dio. Se siamo ancora alla ricerca di questi doni e non li abbiamo ancora scoperti, c'è un verso che dice: qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore. Ecco una parola molto incoraggiante, perché non dice aspettate intanto che scoprite il vostro dono, ma dice invece: mentre non lo avete ancora riconosciuto, esercitate la disponibilità. La disponibilità è il miglior processo di maturazione spirituale, perché produce gentilezza, aumenta il buon senso, privilegia il rispetto e sviluppa la sensibilità attraverso la quale il dono uscirà allo scoperto. Non sarà più ignoto e si conoscerà tutto l'equipaggiamento che Dio dà. Così si parlerà delle cose di Dio meglio di un laureato, si comprenderanno le persone bisognose meglio di uno psicologo, si rappresenterà il regno di Dio meglio di un ambasciatore, eccetera. Quindi, se stiamo ancora cercando di scoprire il nostro dono, iniziamo dalla cosa più semplice. Qualunque cosa ci sia da fare, facciamola come per il Signore. Bene, cari amici, dopo questa dritta ci lasciamo anche per oggi e vi aspettiamo sempre qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testata Termoli Online ha seguito e dedicato un ampio servizio di cronaca corredato da estratti e interviste video ai battesimi celebrati da una comunità evangelica del luogo.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il super peccato non perdonato. Questo è il titolo che ho voluto dare. Beh, certo che è un po' strano, ma vedremo nei prossimi minuti di spiegarlo bene. Intanto parleremo di Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti da 20 a 25. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti di appuntamento con Dio che Gesù si trova a Cafarnao, è stato nella sinagoga di sabato, ha guarito un uomo che ha una mano paralizzata, una mano completamente rinsecchita, diciamo così. Ci sono i farisei che invece di guardare questa guarigione, questo miracolo, questo fatto eccezionale, bellissimo, cosa fanno? Si concentrano invece su tutt'altro. Non gli importa nulla che Gesù guarisca, che Gesù entri nella vita delle persone per trasformarla. Potrebbe entrare anche nella loro vita. Eppure non vogliono, non lo accettano, non lo desiderano. L'unica cosa che fanno è andare ad accordarsi con coloro che collaborano con il re Erode per cercare di trovare il modo di eliminare completamente e definitivamente Gesù, perché dà fastidio. E Gesù quindi, che ancora continua ad andare in giro con i suoi discepoli che guarisce ancora, che sceglie 12 di questi discepoli come suoi compagni regolari, diciamo così, per andare a predicare, a cacciare i demoni. E quindi dopo quest'ultima situazione, dopo quest'ultimo fatto, Gesù ritorna nella casa che lo ospita a Cafarnao, che era, come abbiamo capito in qualche modo, probabilmente la casa di Pietro. Ed eccola ancora lì, la folla comincia di nuovo a radunarsi. Siamo giunti quindi a Marco capitolo 3, versetti da 20 a 35, e la casa è di nuovo affollata, completamente affollata, e lui e i suoi discepoli non riuscivano neanche a trovare il tempo di mangiare, di stare tranquilli. E arrivano allora quelli che di primo acchito Marco definisce i suoi parenti, ma alla fine di questo capitolo darà una definizione più precisa, più chiara. E dice intanto qui che i suoi parenti avevano saputo quello che stava succedendo, quello che stava capitando a Gesù e per mezzo di Gesù. E allora cosa fanno? Anche loro non capiscono bene. Vengono per cercare di portarselo a casa e dicono: ma Gesù è completamente impazzito, portiamolo via, arrivano per questo motivo. E Marco sospende a questo punto la scena per parlare di qualcosa di veramente importante, di veramente serio. Cioè, c'erano certi teologi giudei che erano venuti apposta da Gerusalemme e dicevano quest'uomo è posseduto da Satana, il re dei diavoli, ecco perché i demoni gli ubbidiscono, ecco perché riesce a liberare la gente dalla possessione diabolica, perché riesce a spuntarla contro i diavoli. Ma Gesù li chiama e gli pone una domanda e gli dice: come può essere che Satana scacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finisce certamente in rovina. E se parliamo di una famiglia divisa dai litigi non può durare. E quindi se Satana combatte contro se stesso, come può durare? Come può farcela? Il suo potere è finito. Beh, se siete stati o state ingiustamente criticati o criticate, siete stati fraintesi, siete in buona compagnia. C'è Gesù, che lo è stato prima è molto più di voi, molto più di noi, e davanti alla realtà innegabile del potere di Gesù, della potenza di Gesù, questa, chiamiamola commissione di indagine, che scende da Gerusalemme fino a Cafarnao, organizza qualcosa per appurare, per capire la vera verità, il gioco di parole, ma organizza invece una campagna di disinformazione. Oggi si chiamano le fake news, delle notizie false, palesemente false, e con accuse gravissime per giunta contro Gesù, per spiegare le cose che lui faceva liberando la gente dal male. E allora voi come reagireste? Noi come reagiremmo a questa provocazione chiara, a questa provocazione palese? Beh, Gesù spiega con pazienza l'assurdità di queste accuse, ma non si ferma qui. Ma noi li prenderemo invece fra pochi minuti. Come? Come dite? Cosa c'entra il super peccato non perdonato del titolo? Ve lo spiego fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Il super peccato non perdonato, questo il titolo che ripeto anche in questa seconda parte del nostro momento di riflessione dedicato oggi al Vangelo di Marco, esattamente i versetti da 20 a 35 del capitolo 3. Avevamo lasciato Gesù accusato da questa commissione di indagine, da questa commissione di inchiesta di teologi che vengono giù da Gerusalemme per accertarsi della verità. Qualcuno direbbe della verità? No, hanno fatto semplicemente una campagna di disinformazione, una serie, dicevamo poc'anzi, di fake news contro Gesù. Quest'uomo riesce a liberare dai demoni le persone perché si è accordato con il principe dei demoni, si è accordato con Satana, per questo riesce a fare queste cose. E Gesù spiega invece, spiega con pazienza, che sono delle accuse assurde, e poi continua nel dire che chi vuole battere l'uomo forte lo deve prima legare per entrare nella sua casa e portargli via le sue cose. E qui ovviamente Gesù parla di Satana, ma parla anche di se stesso. Perché cosa sta dicendo? Dice che è lui che sta facendo l'opera di liberazione, che sta entrando nella casa di questo uomo forte, nella casa di Satana, che appunto, come sappiamo, è il principe di questo mondo, definito proprio nei Vangeli con le parole che ho appena pronunciato. E Gesù entra nella casa dell'uomo forte, tra virgolette, lo lega, lo ha legato, e gli porta via le sue cose, le persone che egli possiede. E Gesù che riduce in schiavitù l'uomo forte, che lo batte, lo vince, quando invece è stato l'uomo forte che ha ridotto prima le persone in schiavitù, con il peccato, con la possessione, con la malattia, con la morte. E Gesù ha vinto tutto questo. Intanto ha vinto la possessione in quei momenti di cui ci parla Marco, e in prospettiva ha vinto la malattia e la morte, che non esisteranno più nel mondo restaurato, nel mondo in cui Gesù ritornerà nella sua gloria alla fine dei tempi. Ed anche il peccato è stato vinto. Noi, se ci leghiamo a Gesù, possiamo non peccare. E ci dirà poi l'apostolo Giovanni: beh, se però anche pecchiamo, se però anche peccate, noi abbiamo Gesù il giusto, il figlio di Dio, che se ritorniamo a lui ci perdona da ogni peccato. Quindi non siamo perduti, non siamo persi in questo mondo apparentemente pieno di cose avverse, di cose contrarie a Dio e alla nostra vita. Perché Gesù ci libera, ci ha già liberati. Però, dicevamo, c'è il peccato, anzi, il super peccato, non perdonato. Di cosa si tratterà mai? Beh, è qualcosa di molto semplice. La cosa non sta nella volontà di Dio, sta nella nostra volontà. Che cos'è? Che cosa sarà mai? Perché è un super peccato? Perché non viene perdonato? Anzi, perché Dio non può materialmente, anche se volesse, anche se vuole, non può perdonare questo super peccato, perché dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Stiamo parlando del peccato contro lo Spirito Santo, il peccato che quei teologi in particolare stavano già commettendo in quel momento e che commette in ogni tempo, in ogni dove, in ogni luogo, qualsiasi persona rifiuti l'influsso dello Spirito di Dio nella propria vita. Contro questa decisione Dio non può nulla, non può costringerci a credere, a cedere al richiamo dello Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita. Dio non può. E questo peccato è un super peccato, perché supera appunto tutti gli altri peccati. Perché gli altri peccati, nel momento in cui arriva il pentimento da parte nostra, vengono perdonati tranquillamente. Ma se noi rifiutiamo colui che fa venire il pentimento nella nostra vita, se noi rifiutiamo lo Spirito Santo, non verrà il pentimento, non verrà proprio lo Spirito Santo, non verrà il perdono da parte di Dio. E quindi, riprendendo l'esempio di questi teologi così particolari che avevano costituito questa commissione d'indagine contro Gesù, con disinformazione, fake news e quant'altro, ritornando a prendere loro come esempio, la loro azione non era un'azione che derivasse da un semplice fraintendimento delle cose, ma era una distorsione deliberata della verità, un rifiuto consapevole dell'illuminazione dello Spirito Santo. E questo peccato è appunto imperdonabile, perché rivela un indurimento del cuore, un indurimento che chiude, che blocca, che ferma in maniera definitiva ogni possibilità di ricredersi, ogni possibilità di ritornare indietro sui propri passi. E purtroppo anche oggi tante persone si arrampicano sugli specchi pur di non riconoscere l'origine divina dell'opera di Gesù, l'origine divina del suo messaggio, l'origine divina della sua vita. E Gesù ci dà ancora un ulteriore insegnamento. I suoi parenti, diceva Marco all'inizio di questo capitolo 3, della parte di capitolo 3 dal 20 in poi come versetti, riportava qui Marco che i suoi parenti, in maniera generica, dicevano che Gesù era diventato pazzo e quindi erano venuti a prenderlo per portarselo via, per farlo rinsavire, per farlo ricredere. Beh, verso la fine, a conclusione dell'intero capitolo, Marco riporta i dettagli maggiori, perché scrive che proprio in questa casa affollata dove Gesù stava insegnando queste cose giunsero non genericamente i suoi parenti, ma sua madre e i suoi fratelli, che lo mandano a chiamare, neanche entrano, gli vogliono parlare, e qualcuno viene da Gesù e gli dice: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori, vogliono vederti. E Gesù allora risponde: beh, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E poi, guardando quelli che lo circondavano lì, dice: ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Tutti quelli che fanno la volontà di Dio sono mio fratello, mia sorella e mia madre. E quindi tutti voi, tutti noi, siamo fratelli e sorelle di Gesù nel momento in cui accogliamo lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo di Gesù nella nostra vita, e gli permettiamo di trasformarci sin dal profondo del nostro cuore. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Uomo sulla Terra, di Albino Montisci. In questi giorni, nella nostra rubrica Disco Highlight, stiamo portando alla ribalta un vecchio disco di Albino Montisci, Uomo sulla Terra, uscito nel 1983. La canzone odierna si intitola Degno Sei, un inno di lode ed esaltazione rivolta al Signore dei Signori, che ha cambiato la vita di Albino così come quella di tanti altri. Mi ha molto colpito una frase semplice e genuina, una dedica che si trova all'interno del libretto copertina del CD. Albino Montisci scrive: «Questi canti raccontano, semplicemente, quello che è successo nella mia vita. Come, da un vicolo senza uscita, mi trovi ora a camminare sulla strada maestra, dietro a Gesù». Ascoltiamolo allora. Degno Sei. Albino Montisci.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Cuba, Italia, Olanda,
2: yo.
1: Black Rock Star,
2: yeah.
1: Jonathan, yo. Mega Connection.
2: Come on. Mega Connection.

0: è una prigione.
1: Yeah, Black Rockstar.
0: Per liberarti,
1: Jonathan.
0: C'è l'amore.
1: Bring it soulful.
0: Anche se qui,
1: from Amsterdam to Torino,
0: è una prigione.
1: Bring it the most soulful gospel
0: for liberarti.
1: Hip hop full. Bless it.
0: C'è l'amore.
1: Woo!

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: E siamo pronti, prontissimi per dialogare con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare di un interessante argomento, perché è un argomento che riguarda l'attualità, un argomento che ci vede insomma più vicini, no? Con il focus molto più vicino rispetto alle profezie che riguardano avvenimenti già accaduti, no? Tanto tempo fa. Allora, l'altra volta tu ci presentavi un fatto reale, un fatto storico, quello che il Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina alla Madonna di Fatima, e ci parlavi di questi messaggi della Madonna e di come questi messaggi sono poco credibili, perché tu ci dicevi stranamente questi messaggi che si riferivano ad avvenimenti già diciamo accaduti sono stati rivelati molti molti anni dopo il diciamo l'avvenimento che loro dovevano annunciare. In realtà una profezia è detta prima proprio perché deve annunciare qualcosa che deve avvenire, detta dopo e perde il suo significato e anche la sua credibilità. Cosa ci puoi dire ancora riguardo a questi messaggi, a questi misteri che poi sembrano poco credibili?
2: Sì, diciamo, proprio stamattina ho ricevuto una mail da un amico cattolico a cui avevo mandato dei file audio in cui trattavo questi temi, e lui giustamente mi ha fatto notare che bisogna sì essere prudenti, però Lucia non può essere considerata falsa perché ha rinunciato a una vita, diciamo, fin da fanciulla, no? Si è rinchiusa in convento, e i superiori stessi non erano così ingenui da dar credito a una donna che magari poteva essere considerata un'allucinata, no? Quindi mi faceva notare che Lucia era sincera e lo stesso anche i suoi superiori, no? Va bene, allora partiamo da questo punto. Ammettiamo che Lucia abbia veramente ricevuto visioni e che veramente i superiori l'abbiano considerata una veggente, rimane sempre il fatto del perché queste informazioni, ripeto sempre se siano vere, siano state fatte conoscere con molto ritardo. Ecco, per esempio, quella profezia o pseudo profezia che riguardava la Russia, data nel 1917, è stata fatta conoscere, giusto per riassumere, no? Nel 1942 da Pio XII, quando l'esercito nazista stava prendendo sonore batoste in Russia, e quindi lì la Chiesa Cattolica insieme ad alcuni vescovi di cui abbiamo fatto menzione la volta scorsa prendevano posizione a favore di Hitler e invitavano i cattolici a parteggiare per Hitler e a partire volontari per sostenere le armate naziste, diciamo senza prendere posizione né per la Russia né per l'Ucraina, visto che chi fa la guerra è sempre in torto. Ma sta succedendo la stessa cosa oggi, quando l'Europa ci chiede di armarci e di mandare soldati al fronte per aiutare l'Ucraina, e guarda caso anche qui c'entra la Madonna di Fatima. In questo caso però il Papa non prende posizione né per il nazismo, che pure c'è nei battaglioni diciamo ucraini, il battaglione d'Azov, che risale ai tempi del nazismo ed è nazista ancora oggi, le mostrine, le insegne sono quelle delle SS naziste, no? E quindi il Papa non prende in, diciamo, nessuna difesa del nazismo ucraino, di una parte dell'esercito ucraino, e neppure prende la difesa di Putin, no? Ma si fa mediatore di pace per riconciliare le due nazioni. Vedremo come andrà a finire. Già comunque da uno veramente che dovrebbe essere messo sotto accusa, infatti in America stanno già cercando l'impeachment, come è avvenuto per o stava avvenendo per Trump, no? E Biden, il quale, nonostante gli appelli alla pace di diverse parti del mondo, da diversi esponenti politici e religiosi, continua a soffiare sul fuoco. Ora lì viene un po' da pensare a qualcosa di molto particolare, cioè è Biden che vuole eliminare la Russia o veramente la Russia è un pericolo per l'Occidente? Anche qui vedremo, però ecco, ci sono grossi problemi da parte americana, che vuole riconquistarsi l'Europa che stava slittando verso la Cina. E infatti diciamo gli Stati Uniti con Biden riforniscono l'Europa, la NATO logicamente, di armi, perché in questa maniera mantengono saldo il potere politico ma anche economico, perché sta risalendo l'America per la vendita di armi. Allora è tutto un gioco sporco, anche perché i vari laboratori di ingegneria biologica dell'Ucraina sono tutti sponsorizzati dalla famiglia Biden. Allora, questo interesse per l'Ucraina è vero, è sincero, oppure c'è qualcosa di sporco sotto? I dittatori sono uguali da tutte le parti, che siano russi o americani, dittatori sono, insomma, no? Allora, che cosa c'entra la profezia di Fatima? Ecco, io non vorrei, molti lo auspicano, ma io non vorrei, perché ho un'altra opinione sulle apparizioni di Fatima, che veramente la Madonna di Fatima ce la faccia a portare la pace nel mondo. E qui sento i miei amici cattolici che dicono: ma questa è una bestemmia, noi vogliamo la pace, che sia la Madonna, che sia Francesco, Biden, Putin, vogliamo la pace. Beh, io mi meraviglio che dei cristiani che pensano in questo modo non abbiano letto il Vangelo, il quale dice che, è Gesù che parla, io vi do la mia pace, non come quella che vi dà il mondo. Ora, che la pace venga da una persona, come vedremo più avanti, sempre in rapporto alle profezie, che il Vangelo ci dice non essere in cielo, che ci dice che è morta nella tomba e invece appare da tutte le parti, e a me sembra, allora, ritornando alla mail che ho ricevuto stamattina di questo amico cattolico, che se Lucia non ha mentito, se non hanno mentito i superiori, allora è apparsa veramente un'entità chiamata Madonna a Fatima. E allora lì ritorniamo al discorso evangelico: se Maria può apparire, perché il Vangelo dice che i morti dormono, compreso Maria, no? Allora lì abbiamo un grosso problema che noi sviscereremo, esamineremo nel corso delle puntate. E per tornare a Fatima, ecco, vedremo come, ripeto, se c'è stata non cattiveria ma ingenuità, quando nell'apparizione, diciamo, del 13 ottobre del 17, la sera, Lucia riferì al canonico Formigao che la Madonna le aveva detto che la guerra stava per finire oggi. E il canonico, dopo alcuni giorni, una settimana dopo, tornò da Lucia il 19 ottobre e le disse: ma scusa, il 13 corrente, quindi una settimana fa, Nostra Signora ti ha detto che la guerra sarebbe finita il giorno stesso. Eh sì, è quello che mi ha detto la signora, no? La guerra finisce oggi, possiamo attendere i nostri soldati. Di rimando, il canonico Formigao rispose: ma riscontro che la guerra si protrae, i giornali notificano che ci sono stati combattimenti dopo il 13, come si può spiegare ciò? Io non lo so, risponde Lucia, io ho ripetuto le parole di Nostra Signora, ed è per questo che ci sono dei dubbi, no? Se Lucia è sincera, allora chi ha mentito? La Madonna, non c'è altra soluzione.
1: La Madonna, ma lì, comunque lei parla di signora, quindi potrebbe essere molto,
2: esatto,
1: facile, no? Sbagliare sull'entità. Luigi, ci torniamo dopo su questo, così abbiamo il tempo di poterci riflettere.

0: E abbiamo ascoltato questo brano in lingua spagnola e torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Allora, stiamo parlando di queste apparizioni della Madonna di Fatima, di avvenimenti o comunque di profezie che sono state rivelate molto dopo, di dubbi che ci vengono. Uno, perché, come dicevi tu, Luigi, la Bibbia ci dice che i morti dormono e comunque non c'è nessun riferimento biblico che ci attesti che Maria si trovi in cielo, no? E sappiamo che anche Mosè ed Elia, che sono in cielo, che c'è proprio attestato, non hanno dei contatti, diciamo, con delle apparizioni con gli esseri umani, sono apparsi veramente quando Gesù era su questa terra, quindi in maniera fisica. Allora, Luigi, cosa possiamo dire? Perché certamente tutto questo ci confonde, no? Confonde coloro che credono nella Madonna, credono nelle apparizioni. Cosa la Bibbia pare che dica cose diverse, però.
1: Sì, io confondo soprattutto i miei fratelli cattolici, i quali sono sinceramente, diciamo, credenti in Maria, no? Perché nessuno ha detto loro che Maria dorme nella tomba, e quindi si scandalizzano nel pensare questo, che a Maria non sia concessa così tanta dignità essendo la madre del Signore, no? Ecco, riprendiamo allora dagli eventi storici che sono incongruenti, perché se il 13 dell'apparizione del 1917 la Madonna aveva detto di riferire che sarebbe finita la guerra quel giorno, e allora non si capisce perché la guerra finì esattamente un anno dopo, cioè l'11 novembre 1918. Questo i fratelli cattolici dovrebbero cercare di capirlo, no? Non sono incongruenze di poco conto, lì è una profezia fatta da un rappresentante del cielo. Permettetemi di pensare questo ora pensando alla cattolica, no? Maria, rappresentante del cielo, mente in maniera così spudorata. Allora è un po' una cosa particolare, anche perché nei libri cattolici, lì dove si racconta tutta l'esperienza di Fatima, c'è un inciso che passa così in maniera inosservata, invece è molto importante, perché il 13 agosto del 1917, nel corso della quarta apparizione, poi sarebbero terminate a ottobre, la Madonna è preoccupata perché non vede arrivare i veggenti, no? E quindi poi glielo fa capire: ma come mai non siete venuti? Ah, perché erano stati trattenuti dal sindaco, perché stavano creando grosso scalpore. Il sindaco massone non voleva che, insomma, ci fosse una recrudescenza della, secondo lui, della tradizione cattolica, quindi li aveva trattenuti. E la Madonna è sorpresa: come, non lo sai tu che sei profetessa che i tuoi veggenti sono stati trattenuti? Cioè, quasi li rimprovera, no? Ecco, anche questa è una cosa umana, troppo umana, direbbe Nietzsche, e fa sospettare molto. Poi vedremo come imbastire il discorso. Invece a me piacerebbe concludere per oggi con un invito. Tu hai parlato di tempi particolari, come vedremo purtroppo anche le Madonne in qualche modo, da un punto preciso della storia, quindi nel XIX secolo, e adesso praticamente, cioè nel XIX secolo soprattutto, e adesso in maniera epidemica, insistono sul fatto che siamo giunti alla fine del tempo. Allora, lo dice pure la Madonna, non se ne accorgono i cristiani, insomma, no? Le chiese tacciono, sono tutte impegnate a fare opere di beneficenza ma non ad avvertire il mondo. Ora, che Gesù facesse opere di beneficenza e predicasse, era assodato, ma predicava anche il Vangelo, e quindi i cristiani o si svegliano o si lasciano passare sulla testa un'occasione che potrebbe vederli anche sconfitti. In Ezechiele capitolo 11 versetto 3 è detto: essi, cioè i miei profeti, i miei teologi, i miei pastori, dicono: il tempo non è così vicino, edifichiamo pure case. Allora, poi invece Dio dice a Ezechiele: io ti ho stabilito come sentinella, tu devi avvertire il malvagio affinché si possa pentire ed essere salvato. Invece in certe situazioni ecclesiastiche certe cose non si dicono più, no? Allora questo è un grosso problema. Io vorrei fare cenno a due, chiamiamoli così, profeti laici, come direbbe.
0: In un minuto ce la fai, Luigi?
1: Come?
0: In un minuto ce la fai?
1: Sì, okay. Ecco, Giulietto Chiesa, magari riassumo, no? In Putinfobia, ormai è defunto, ma è un giornalista straordinario. Viviamo in tempi molto interessanti, in realtà tutti i tempi sono interessanti per chi li vive dall'interno, ma questo è un tempo speciale di quelli che segnano i cambi di stagione quando ci si rende conto che a un tratto sta accadendo qualcosa di importante, di nuovo, di epocale, appunto. La prossima volta invece vedremo cosa dicono due esperti di geopolitica e sembrano più profeti dei profeti chiamati da Dio, insomma, i famosi profeti laici che ci avvertono che sta accadendo qualcosa di incredibilmente nuovo, mai accaduto prima.
0: Quindi siamo attenti, riprendiamo la scrittura, leggiamola, investighiamo in maniera da poter capire. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Come vi avevo già annunciato, siamo in compagnia di Paolo Pozza, che è presidente dell'associazione Figli Sottratti. Benvenuto Paolo.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, è importante che chi ci ascolta sappia che lei in prima persona ha vissuto e vive questa condizione di genitore a cui sono stati sottratte le figlie, mi pare di aver capito, e che non le vede già da tanto tempo. E quindi lei insieme ad altri vi battete proprio perché i genitori entrambi abbiano il diritto di stare con i propri figli, se uno dei due ha fatto delle scelte diverse, che ci siano delle leggi che garantiscano i diritti. Quindi parleremo un po' della convenzione dell'AIA del 25 ottobre del 1980, che è proprio dedicata a proteggere bambini da questi effetti nocivi del loro trasferimento in un paese diverso. È un trasferimento che non è voluto o comunque accordato, in accordo con l'altro genitore. Ma in fuori onda lei mi diceva che questa convenzione sì è molto bella a parole, però nei fatti non riesce a garantire questi diritti. Quindi ci presenti un po' quella che è la questione di cui voi vi occupate da anni.
3: Sì, la convenzione dell'AIA è la convenzione, diciamo, che regola i rapporti fra gli stati per quanto riguarda le cosiddette sottrazioni internazionali. Sottrazione internazionale, come ho detto nella volta scorsa, è un termine che viene usato normalmente, ma il termine più corretto sarebbe rapimento di minore, perché per noi quello che è importante è il minore, cioè i bambini, che sono la parte, diciamo, che soccombe in queste vicende. E del resto la convenzione dell'AIA è stata fatta proprio pensando ai minori e non ai genitori. Come tutte le convenzioni internazionali che vengono sottoscritte, anche la convenzione dell'AIA, che se non vado errato sono circa 37 articoli, prevede molte scappatoie, perché è ovvio, gli stati non sottoscrivono le convenzioni se non hanno la scappatoia per non rispettare la convenzione, o comunque per fare quello che lo stato vuole. La convenzione dell'AIA del 1980 prevede e appunto vorrebbe regolare i rapporti fra stati per quanto riguarda il rimpatrio di questi minori che sono stati rapiti, sottratti illegalmente. Attualmente è stata sottoscritta da circa 100 stati in tutto il mondo, quindi non da tutti, e sostanzialmente vanno, diciamo, messe in luce tre aspetti fondamentali. Il primo, che viene assolutamente sempre rispettato, è che ci sono 12 mesi di tempo da quando il minore viene portato via illegalmente per attivare questa convenzione, e l'attivazione ha una procedura ben stabilita, e questo, diciamo, è un aspetto che viene sempre rispettato, perché se uno fa passare un anno e un giorno non ha più nessuna possibilità di accedere alla convenzione dell'AIA. L'altro aspetto che va messo in luce è che la convenzione dell'AIA dice che ci sono 6 settimane di tempo per rimpatriare il minore. Ecco, questo aspetto vi posso garantire non è mai stato rispettato. cioè mai in nessun caso è successo che in 6 settimane abbiano rimpatriato il minore, anche in quei paesi dove i rimpatri sono molto più numerosi che in Italia. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che riguarda le scappatoie. Allora, la scappatoia che viene utilizzata normalmente qual è? C'è l'articolo 13 di questa convenzione dell'AIA che dice che se si presume o se si sospetta che il rimpatrio del minore possa creare disagio di qualsiasi tipo, psicologico, fisico o di qualsiasi altra cosa, se c'è questo sospetto si può non rimpatriare il minore per il bene del minore stesso. Cioè, in poche parole, se io rimando a casa il bambino dove è stato bene fino a quando non è stato rapito, se io penso che questo bambino tornando a casa possa avere qualche genere di trauma fisico, psicologico o di qualche altro genere, io posso non rimpatriare.
2: Ma questo chi lo stabilisce? Questo, quali sono i parametri per cui si stabilisce questo?
3: Ecco, chi lo stabilisce? Lo stabilisce normalmente il giudice del paese dove è stato portato il minore e lo fa a distanza di qualche anno, dicendo che ormai il minore si è abituato a stare lì dov'è e quindi tornarsene a casa sarebbe un trauma. Questa è una cosa assolutamente falsa, perché l'abbiamo visto in tanti casi in cui il minore è stato rimpatriato a distanza di anni. Ma c'è di più da dire, che normalmente, perché ve l'ho già detto all'inizio, le 6 settimane di tempo per rimpatriare non vengono mai rispettate. Quando si mettono di mezzo i giudici e i tribunali, assolutamente falsa, perché l'abbiamo visto in tanti casi in cui il minore è stato rimpatriato a distanza di anni. Ma c'è di più da dire, che normalmente, perché ve l'ho già detto all'inizio, le 6 settimane di tempo per rimpatriare non vengono

0: però adesso
1: ormai
0: sono passati
1: troppo
0: 3 anni,
1: tempo, quindi non esatto. è il caso. Ma il tempo quindi, è passato a causa delle lentezze, di queste lentezze
0: esatto,
1: burocratiche
0: ma
1: giudiziarie.
0: Le lentezze si sa che sono strumentali, che sono lentezze create ad arte, diciamo. No?
1: Ma quindi, l'Italia non può fare pressione, perché questo è il paese quindi dove il bambino, la bambina si trova perché un genitore l'ha portato lì. Quindi, ma l'Italia non può premere e quindi cercare di accelerare questi tempi così lunghi?
0: Sì, questo si può fare, ma non viene mai fatto. Allora, l'altra cosa che bisogna sapere è che la Convenzione dell'AIA ha stabilito che i paesi, gli stati, si parlano attraverso un ufficio che viene denominato autorità centrale. Ogni paese mette questo ufficio, l'autorità centrale, dove vuole. L'Italia l'ha messo al Ministero del Giustizia.
1: Magari
0: quindi
1: ci torniamo
0: Roma,
1: fra poco, Paolo, ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo a capire un po' di più su queste autorità centrali, su questi uffici, come funzionano in Italia e invece all'estero, capire se funzionano meglio rispetto a quello che accade nel nostro paese. Riprendiamo il nostro dialogo con Paolo Pozza, presidente dell'Associazione Figli Sottratti, quindi parlavamo appunto di questo dramma, perché in realtà è un dramma. I dati ufficiali sono circa di 250-300 casi nuove all'anno, lei ci diceva che invece i numeri sono molto più alti, quindi si parla quasi di un migliaio, no? di casi di bambini sottratti, quindi negli anni quanti bambini sono stati sottratti da uno dei genitori, quindi portati all'estero e quindi l'altro genitore non può vederli, quindi si parlava del fatto che esistono queste autorità centrali che dovrebbero in ogni nazione essere il luogo giusto perché questi casi possano trovare soluzione.
0: Sì, in ogni Stato c'è questo ufficio denominato autorità centrale e attraverso questo ufficio gli Stati si parlano, si mandano le richieste, la documentazione, le sentenze e quant'altro. È ovvio che tutto dipende dall'efficienza di questo ufficio. In Italia l'autorità centrale è la disperazione di tutti noi genitori, perché possiamo dire senza ombra di dubbio che nessuno di noi è mai stato seguito come doveva essere seguito dall'autorità centrale. Sostanzialmente le richieste che arrivano dagli stati che hanno sottoscritto la convenzione dell'AIA che arrivano all'autorità centrale di Roma vengono normalmente prese in considerazione e quindi gli viene dato seguito, diciamo, a queste richieste. Mentre le richieste che fa l'autorità centrale italiana agli altri stati, agli altri uffici, non vengono mai, quasi mai prese in considerazione o arrivano delle risposte assolutamente inutili, diciamo, perché sanno che in Italia i minori non sono presi molto sul serio. Questo lo dico perché all'estero basta che vedano quanto si interessano le ambasciate a questo problema e di conseguenza traggono i loro, diciamo, risultati. Cosa voglio dire? Voglio dire che se per primo l'ambasciata non si occupa dei minori che sono sotto la sua, diciamo, giurisdizione, è evidente che anche lo Stato che diciamo di appartenenza di questi minori non ha interesse a seguire e a battere i pugni quando è necessario per riportare a casa questi bambini.
1: Quindi diciamo che la sua conclusione è derivata dal fatto che vede che altrove le cose funzionano in maniera diversa, quindi in Italia qualcosa non va, perché se in altre nazioni si riesce a far rientrare questi minori e in Italia si hanno tante difficoltà, evidente c'è qualche falla. Paolo, lei ha vissuto
0: questa non è un'opinione, questa vorrei precisare che sì, questa non è un'opinione mia o della nostra associazione, mm-hmm, ci sono dei dati ben precisi e vorrei citarli un attimo.
1: Certo.
0: Sono le procure che si occupano, diciamo, delle sottrazioni che avvengono nel territorio di loro competenza. Allora, anni fa c'era una procura, una sola in Italia, quella di Vicenza, dove era stato creato un team di persone preparate e interessate a risolvere questi problemi, e vi posso garantire che a livello nazionale ritornano a casa meno del 5% dei bambini rapiti. A Vicenza l'80%

0: 80%, ripeto, l'80% dei bambini rapiti in provincia di Vicenza tornavano a casa. Quindi, se a Vicenza funzionava, avrebbe dovuto funzionare a livello nazionale nella stessa maniera, più o meno. Abbiamo tentato in tutti i modi di fare, abbiamo chiesto perché ci era stato suggerito dall'allora ministro Frattini, che è stato l'unico ministro degli esteri che si è interessato dei bambini, diciamo, lo possiamo dire chiaramente, purtroppo è morto. E è stato lui che ci aveva suggerito, essendo un ex magistrato, di chiedere di creare una procura nazionale specializzata per seguire i casi di rapimento di bambini. Purtroppo non hanno mai voluto sentirne parlare di questa procura nazionale e di conseguenza a Vicenza per un certo periodo, finché ci sono state le persone giuste, ha funzionato. Adesso siamo tornati anche a Vicenza al livello delle altre procure, cioè a portare a casa, a riportare a casa meno del 5% dei
1: Quindi
0: bambini rapiti.
1: c'è un'autorità centrale che dovrebbe quindi prendersi cura un po' di quello che succede in tutte le varie città, e poi ci sono le varie procure che si occupano di questi casi, quindi le procure delle singole città.
0: Le procure delle singole città si dovrebbero occupare dei casi di rapimento nel territorio di loro giurisdizione. Dopodiché, quando si arriva ad avere una sentenza di rimpatrio, attraverso l'autorità centrale, l'Europol se si tratta di paesi europei o l'Interpol se si tratta di paesi extraeuropei, e questo dipende dal Ministero dell'Interno, si dovrebbero coordinare per riportare a casa il minore. Purtroppo, né l'Europol, né l'Interpol, né l'autorità centrale, né il Ministero degli Esteri ha, con le sue ambasciate in tutto il mondo, ha interesse a occuparsi dei bambini, perché i bambini sono una rogna per, diciamo, le persone che ci devono lavorare in questi uffici, e quindi, siccome è un problema che non vuole. Primo, non ne vogliono sentire parlare o non ne vogliono occuparsi. Secondo, a livello politico non c'è la volontà di contare anche in questo, diciamo, chiamiamolo settore. Di conseguenza, siccome non c'è questa volontà, la
1: Tutto
0: cosa
1: resta
0: viene
1: fermo.
0: messa in
1: E quindi
0: secondo, in
1: cosa
0: terzo.
1: chiedete voi? Quindi cosa chiedete e quali speranze avete come associazione?
0: Allora, noi anni fa avevamo fatto una richiesta che era stata accettata, diciamo messa in atto, e che era quella di creare un articolo di legge del codice penale, il 574 bis, che serviva per riuscire a rintracciare e riportare in Italia i bambini. Purtroppo questo articolo di legge è stato fatto, ma dopo è stato sminuito dalla famosa legge svuota carceri, e dal 2005 a oggi stiamo combattendo perché venga riconosciuto il rapimento del minore. Il rapimento del minore è un articolo 605 bis del codice penale, è stato, diciamo, approvato al Senato. Ed è più di una, dopo 20 anni, sottolineo, dopo 20 anni l'hanno approvato al Senato, ed è più un anno e mezzo che sta alla Commissione Giustizia della Camera, là fermo, bloccato, in attesa non si sa di che cosa. Se le viene approvato dalla Camera, finalmente avremo una legge che può tutelare i nostri bambini, e poi dovrebbero collegare a questa, diciamo, legge una disposizione per cui non so siano più le procure, diciamo, città per città in Italia ad occuparsi di queste cose, ma siano le procure presso le corti d'appello, cioè praticamente delle procure regionali. Quindi, visto che non vogliono la procura nazionale perché non la vogliono, allora ci sarebbe la possibilità di fare queste procure, incaricare queste procure regionali di occuparsi del problema, perché allora sarebbero 20 procure al posto di, non so, 100-150 procure in Italia, sperando che poi queste procure regionali abbiano abbiano la volontà di occuparsi anche dei bambini.
1: Bambini sottratti. Questo è molto importante, magari una prossima volta Paolo ci racconterà la sua esperienza, se vuole, perché appunto lei la sta vivendo ancora, dopo, se non sbaglio, 25 anni ancora sta vivendo questa sottrazione e quindi il non poter vivere, conoscere, stare insieme alle sue figlie. Ma ci sono tanti aspetti che devono essere valutati, anche l'aspetto giuridico, quindi magari capire un po' cosa a livello degli avvocati possa venire fuori. Quindi grazie Paolo per quanto ci ha raccontato, per questa realtà che non tanti conoscono, ma che bisogna assolutamente mettere in luce. Quindi alla prossima.
0: Alla prossima, grazie e buona giornata a tutti.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Proviamo per continuare il nostro tema sulla Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La volta scorsa abbiamo visto la Chiesa e l'amore fraterno, cioè quanto è importante l'amore fraterno. Se vogliamo vedere la Chiesa e il sacerdozio, anche questa è una cosa importante. Ebbene, cosa possiamo imparare dall'Antico Testamento? E cos'è il sacerdozio nel Nuovo Testamento, visto che viene esercitato? Vediamo che i primi accenni riguardanti il sacerdozio lo troviamo nel Libro dei Numeri. E vogliamo vedere quale occasione il Dio scelse la tribù di Levi. In Numeri capitolo 25, vogliamo leggere qui almeno 13 versetti. Ripeto, Libro dei Numeri, capitolo 25. Ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò ad darsi alla impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne a condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. La qualcosa, avendo veduta Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza e diede piglio ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue. L'uomo di Israele e la donna nel basso ventre, e il flagello cessò tra i figlioli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, ha rimossa l'ira mia dai figlioli di Israele, perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi. Ed io nella mia indignazione non ho sterminato i figlioli di Israele. Perciò digli che io fermo con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perpetuo, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figlioli di Israele. Qui vediamo i primi accenni quanto Dio scelse per questo coraggio, per questo zelo di Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, di prendere una lancia e di uccidere quell'israelita e quella donna madianita. E ne morirono 24.000, perché Israele aveva peccato di fornicazione. Si era messo con le figlie di questo popolo pagano e in più avevano adorato gli idoli di questo popolo pagano. Quindi Dio nella sua ira fu contento che Fineas fece questo gesto coraggioso di uccidere queste due persone. Ebbene, per questo suo atto eroico, questo zelo, Dio scelse la tribù di Levi per essere e per avere un sacerdozio qui perpetuo. Vediamo che Aronne era fratello di Mosè. Aaron era più grande di Mosè. Mosè era più piccolo dei tre figli. Prima vi era Miriam, poi vi era Aronne e poi vi era Mosè. E Aronne fu scelto e fu il primo sommo sacerdote nel popolo di Israele. E dopo di lui vediamo che anche i suoi quattro figlioli, di cui poi due morirono proprio uccisi dall'Eterno per aver offerto profumo estraneo, e Dio non accetta cose che lui non ha ordinate. Poi dopo vi fu Eleazar, che divenne sommo sacerdote alla morte del padre Aronne. Era tramandata da padre in figlio per tutte le generazioni future. Ma nel Nuovo Testamento
Com'è la cosa? Cioè, chi ha assunto questo ufficio di sommo sacerdote? Ebbene, se andiamo a leggere la lettera agli Ebrei, lì c'è di tutto ed è molto vasto l'argomento. La lettera agli Ebrei, voglio dire in modo molto succinto, che presenta Cristo che è al di sopra dei profeti, che Cristo è al di sopra degli angeli, che Cristo è al di sopra di Mosè, che Cristo è al di sopra di Giosuè e Cristo è al di sopra di Aronne. Cioè lui è al di sopra di tutti. Vogliamo vedere perché il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne. E vogliamo vedere questo sotto tre aspetti riguardante il sacrificio di Cristo. Primo, Gesù offrì se stesso come perfetto sacrificio per i nostri peccati. E qui vogliamo leggere, sempre dalla lettera agli Ebrei, dei versetti molto importanti. In Ebrei capitolo 10, i primi 9 versetti, poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rendere perfetti anche quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? Invece, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai credito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che per secoli, anno dopo anno, secolo dopo secolo, per 1500 anni, vediamo che questi sacrifici venivano ripetuti tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, per secoli, per 1500 anni. Perché quando Mosè visse, era 1500 anni prima della venuta di Cristo. Pensate quanti milioni di animali furono offerti in sacrificio per coprire i peccati del popolo, non per togliere i peccati del popolo, perché è impossibile, dice qui, che il sangue di becche e di tori possa togliere il peccato dell'uomo. Era impossibile. Per cui Gesù era stato preordinato, dice anche l'apostolo Pietro, prima della fondazione del mondo, per essere l'agnello che avrebbe tolto il peccato del mondo. Per questo dice: tu non hai credito né sacrificio né offerte, ma mi hai preparato un corpo. O Dio, io vengo per fare la tua volontà. Quindi Gesù è venuto per espiare i nostri peccati e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Quindi qui vediamo che lui era già stato, fin dall'eternità passata, preordinato a venire un giorno a prendere un corpo e a morire per i nostri peccati. E dice ancora la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 25, dice: e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con un sangue non suo. Versetto 26, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Versetto 28, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza.
Gesù, dice qui l'autore alla lettera agli ebrei, come sacrificio si è offerto una volta e per sempre, una volta e per tutte. Quindi Gesù col suo sacrificio, che ha una portata eterna, possiamo dire una dimensione infinita, un valore immenso, lui col suo unico sacrificio sulla croce ha pagato una volta e per tutte debito i peccati di tutti noi. Cioè lui ha fatto una volta e per sempre questo sacrificio per la nostra salvezza. Quindi non c'è bisogno di essere ripetuto. Purtroppo vediamo che questo sacrificio viene ripetuto nella Chiesa romana, non è altro che un rinnovare o un ricordare il sacrificio di Cristo, cosa che non troviamo nella parola di Dio. Questo è un insegnamento puramente umano e questa è un'offesa al sacrificio perfetto, unico di Cristo Gesù. Ancora voglio leggere un altro versetto, al capitolo 7, versetto 24 a 27 della lettera agli ebrei, dice così: ma questi, cioè Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso, e quindi lui non ha delegato. E non c'è un altro sostituto che possa prendere il suo ufficio sulla terra. Gesù è sommo sacerdote in cielo, ma la sua funzione la esercita anche nella Chiesa, anche se in un modo invisibile. La lettera agli ebrei è il quinto Evangelo, perché i quattro Evangeli parlano dell'opera che Cristo ha compiuto sulla terra. La lettera agli ebrei parla dell'opera che Cristo compie nel cielo per noi. Qui Gesù, dice l'autore alla lettera agli ebrei, dimora in eterno. E quindi lui è il sacrificio perfetto in quanto, dice qui, ed è anche il sacerdote perfetto, in quanto lui è santo. Che cosa vuol dire lui è santo? Una persona santificata significa messa a parte da Dio per il suo servizio. Gesù è stato messo a parte da Dio per compiere l'opera per la nostra redenzione. Dice che lui è innocente. L'hanno confessato con le proprie labbra persino i nemici di Gesù. Che ha detto Gesù è innocente? Quale persone che gli erano nemici alla fine hanno confessato con le loro labbra che Gesù era innocente? Pilato ha detto: io vedo in lui che è un uomo innocente. Chi ha confessato con le sue labbra che lui era innocente? Giuda Iscariota ha detto: io ho tradito il sangue innocente, il sangue innocente. Chi l'ha detto che Gesù era innocente? Uno dei ladroni ha detto: noi stiamo pagando il prezzo dei nostri peccati, noi siamo degni di condanna, ma lui è innocente. Parlando di Gesù, Gesù era innocente. Se l'hanno confessato i suoi nemici, quanto più lo diciamo noi che lui era innocente. Poi dice: lui era immacolato. La Chiesa romana attribuisce l'immacolata concezione a chi? A Maria. Ma questo la Bibbia non lo dice. Dice solo di Gesù che era immacolato, cioè senza peccato.
Questo lo dice la scrittura. Gesù era separato dai peccatori. Cioè, vale a dire, non era uno di noi. Perché noi tutti, esseri umani, abbiamo il germe del peccato. Sapete perché noi pecchiamo? Noi pecchiamo perché siamo peccatori. E non siamo peccatori perché pecchiamo. Mi spiego? Siamo peccatori perché pecchiamo. E non perché pecchiamo siamo peccatori. Perché la nostra natura peccaminosa ci porta a peccare. È la conseguenza. I peccati sono il frutto della radice peccaminosa che è in noi. Gesù era senza peccato. E dice ancora un'altra, ed è stato elevato al di sopra dei cieli. Il fatto che Gesù è stato elevato al di sopra dei cieli dimostra che cosa? Che lui era veramente il Figlio di Dio. Lui è risuscitato ed è salito al di sopra dei cieli. Se Gesù non fosse risuscitato e non fosse salito al di sopra dei cieli e non si fosse seduto alla destra di Dio, come dice anche la lettera agli ebrei, cioè non sarebbe uguale a Dio. Ma essendo uguale a Dio si è seduto alla destra di Dio. Questo dimostra che come Gesù nessuna creatura può prendere il suo ufficio di sacerdote. Il fatto che sulla terra tante persone religiose accettano il sommo pontefice, questo non sta scritto nella Bibbia. Perché Gesù è l'unico sommo sacerdote in eterno. Essendo che lui non muore, nessuno può prendere il suo posto. Perché al tempo dell'Antico Testamento, quando il sommo sacerdote moriva, essendo un uomo mortale come tutti gli altri, qualcuno doveva prendere il suo posto. Si dice, muore un papa, se ne fa un altro. Ma così non vale per quanto riguarda Gesù, perché Gesù dimora in eterno e quindi non ha dato posto a nessun'altra persona. Sapete che cosa vuol dire pontefice o prete? Sono due termini presi dalla lingua latina. Vuol dire costruttori di ponti. Cioè di quelle persone che cercano di collegare o di unire l'uomo a Dio. Solo Gesù ha questa funzione. Quindi qui abbiamo visto che Gesù è l'unico sacrificio perfetto che si è dato una volta per sempre e non va più ripetuto. Perché nell'Antico Testamento i sacrifici erano come? Sacrifici cruenti, cioè si ammazzavano questi animali, il sangue veniva versato come espiazione dei peccati, ma oggi non si fa più questo. Ormai diciamo con la venuta di Cristo è stato abolito che cosa? Il sacerdozio levitico, sono stati aboliti tutti i sacrifici dell'Antico Testamento. Perché ha preso posto l'unico sacrificio perfetto di Gesù. Quanto è importante questo? Per non essere trascinati da quelle che sono le dottrine umane. Perché tante persone aderiscono alla religione così in modo passivo, senza informarsi di dire ma io faccio questa cosa. Ma è veramente scritturale, è veramente volontà di Dio, come eravamo anche noi. Chi si interessava a queste cose? Tutti andiamo in chiesa, facciamo, andiamo alla messa, andiamo dietro a una processione, tanto lo fanno gli altri, lo facciamo anche noi, come pecore condotti da questi cattivi pastori, perché sono cattivi pastori. L'unico buon pastore è Gesù. Come ringrazio il Signore, come ringraziamo il Signore che ci liberate da queste seduzioni, da queste seduzioni che ci avrebbero portate all'inferno. Un altro punto importante, Gesù è l'unico sommo sacerdote sia sulla terra che nel cielo. Quindi non mi voglio ripetere, ma
Voglio leggere un versetto nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 9, versetto 11 e 12: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna. Nell'Antico Testamento, sommo sacerdote di volta in volta entrava nel luogo santo del tabernacolo, e una volta sola durante l'anno entrava nel luogo santissimo. Una volta sola nel giorno delle espiazioni, poi non poteva più entrare. Ebbene, a differenza, Gesù è entrato dopo aver dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, è salito al di sopra dei cieli, dice, in un santuario, in un tabernacolo non di questa creazione, cioè non fatta da uomini, ma in cielo. Infatti voglio aggiungere in Ebrei capitolo 9 versetto 24: poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Capitolo 6, versetto 20, di Ebrei, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Meravigliose queste parole. Gesù è entrato in un santuario non umano, ma nel cielo stesso, per comparire davanti a Dio. È meraviglioso, dice, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Gesù ci rappresenta davanti al Padre suo, tutti i suoi fedeli. Altro che le persone si raccomandano a qualche santo, qualche santa. Questi santi sono persone morte, e ammesso ma non concesso che siano in cielo, non possono fare nulla e non sanno nulla di quello che succede sulla terra. Quindi le preghiere che vengono innalzate a questi santi, che si crede che siano in cielo, ma c'è un grosso punto interrogativo se sono in cielo. Chi ce lo garantisce che sono in cielo? Nessuno, perché non abbiamo conosciuto la loro vita. Per cui tante persone pregano, ma le loro preghiere cadono, non salgono in cielo, cadono giù per terra e non hanno nessun effetto. Ma le nostre preghiere che noi innalziamo al nostro sommo sacerdote, Gesù li presenta al Padre. Lui ci rappresenta e Lui prega per noi, perché la funzione del sommo sacerdote è di pregare per quelli che sono nel bisogno. Capite? Questo è molto importante, sapere che uno, niente meno Gesù, il Figlio di Dio, Lui ci rappresenta e presenta le nostre richieste a Dio. Gesù lo disse: se voi chiedete qualcosa al Padre mio nel mio nome, io la farò. Io la farò. Perché Lui ha la presenza di Dio. Lui ha la destra di Dio. Questo sapete che coraggio ci dà. E dice anche che Gesù è il precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno. Il precursore è colui che va davanti a noi, dinanzi a noi. E Gesù dice: dove sono io sarai anche tu. Io sono alla destra di Dio. Un giorno quelli che gli sono fedeli, anche voi sederete alla mia destra per governare, per regnare nei secoli dei secoli. L'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, altresì noi regneremo insieme con Lui. Meraviglioso sapere queste cose, quello che Gesù è per noi. E terzo punto, Gesù come sommo sacerdote intercede quindi per i suoi. E voglio leggere un paio di versetti, ancora sempre nella lettera agli Ebrei. Dice così, Ebrei capitolo 7, versetto 25: non solo egli intercede per noi,
ma può fare ancora di più. Dice, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù ci salva appieno, cioè non dobbiamo aggiungere nulla alla nostra salvezza, ma lui ha fatto tutto in un modo perfetto. E Gesù ha detto sulla croce, tutto è compiuto. Quale presunzione per quelle persone che vogliono fare qualcosa, vogliono aggiungere qualche cosa all'opera di Cristo. Questa è un'offesa, perché Gesù fa le cose perfette, Dio fa le cose perfette. Mi fa pensare quando nasce un bambino o una bambina sana, bella. Tu dici, Dio non si è dimenticato nulla. Tu mamma, tu padre, cosa vuoi aggiungere? Ci vuoi aggiungere un'unghia, un ditino, un piedino, un orecchio? Dio ha fatto cose perfette. Dio fa delle meraviglie così perfette che l'uomo soltanto deve dire, Signore, tu sei grande, tu sei meraviglioso, tu sei perfetto. All'uomo tocca soltanto di adorare il Signore, non possiamo aggiungere nulla. È così per quanto riguarda la salvezza. L'uomo non deve aggiungere nulla, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta. E c'è un versetto molto bello che lo conosciamo, in 1 Timoteo 2,5, dove dice, poiché v'è un solo, all'uomo tocca soltanto di adorare il Signore, non possiamo aggiungere nulla. È così per quanto riguarda la salvezza. L'uomo non deve aggiungere nulla, perché Dio ha fatto ogni cosa perfetta. E c'è un versetto molto bello che lo conosciamo,

Gesù se non tramite Maria. Non si può andare a Gesù se non tramite i santi. Ma Gesù ha detto: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, e vi darò riposo. Perché andare da Maria, che è stata una donna come tutte le altre donne? Ed è una donna che non c'è più su questa terra, che è morta, e i morti non sanno quello che avviene sulla terra. Quindi Gesù è l'unico sacrificio perfetto, è l'unico sommo sacerdote che dimora in eterno, ed è l'unico che può salvarci appieno e intercedere per noi. Perché questo? Perché Gesù, essendo Dio, lui sa tutte le cose che avvengono sulla terra. Egli contemporaneamente può ascoltare le preghiere di milioni e milioni di persone. Essendo Dio, lui è onnipresente, lui è onnisciente. Può farlo una creatura? Di ascoltare le preghiere di milioni di suoi adepti? No. Quindi Gesù è l'unica persona che può fare questo. Ebrei capitolo 4, versetto 14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Quindi la nostra fiducia, la nostra fede deve essere poggiata su, unicamente su Gesù, non sugli uomini. Gesù ha detto in Giovanni 14:1: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, in nessun altro. Se non credi in Gesù, che è l'unico salvatore, l'unico che ti può salvare, l'unico che può intercedere per te, l'unico che ti può salvare appieno, non sei salvato, non sei salvata. Noi come membra del corpo di Cristo, che è la Chiesa, anche noi siamo sacerdoti. E voglio leggere solo due versetti e poi concludo. In Prima Pietro capitolo 2 versetto 4 e 5. Allora ripeto, Prima Pietro capitolo 2 versetti 4 e 5, dice: accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi siamo una casa spirituale, cioè vuol dire che la Chiesa è una casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo dell'unico mediatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo. Vedete, ancora qui dobbiamo dire una cosa, che la Chiesa romana ha diviso, possiamo dire, l'umanità in due gruppi. Ci sono i laici e c'è il clero. Noi tutti saremmo dei laici, in quanto non abbiamo assunto questo ufficio di sacerdoti. Ma la Bibbia non ci parla così. La Scrittura sconosce questo fatto che siamo laici e sacerdoti, due cose diverse. Noi umanamente siamo laici, ma spiritualmente siamo sacerdoti, perché è Gesù che ci ha fatto sacerdoti. Noi siamo sacerdoti perché Gesù ci ha fatto tali. Infatti in Apocalisse capitolo 1, è l'ultimo versetto che leggo, Apocalisse capitolo 1 versetto 5 e 6 dice così: e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo, a lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Questa funzione nell'Antico Testamento l'ha avuto solo una persona. Solo una persona

chi ha avuto la funzione, che ha avuto la funzione di essere stato re sacerdote. Melchisedec, Melchisedec, re e sacerdote dell'Altissimo, al quale Abramo pagò la decima, in quanto Abramo era sottoposto inferiore a Melchisedec, di cui qua viene detto che Gesù, abbiamo letto, ha ricevuto un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Nell'Antico Testamento nessun re poteva essere nello stesso tempo sacerdote. Vi ricordate il gran peccato che fece Saul? Lui era il re, ma non poteva offrire sacrifici all'Eterno, in quanto poi il Signore lo detronizzò. Dice, questo non toccava a te, disse Samuele, toccava a me. Gesù c'ha il triplice ufficio. Lui è profeta, sacerdote e re. Noi come credenti abbiamo ricevuto questo doppio ufficio. Voi siete re e sacerdoti all'Iddio suo. All'Iddio suo. E non è poco. Noi regneremo con Gesù. E noi offriremo le nostre lodi, la nostra adorazione al nostro Dio. Il nostro culto, la nostra adorazione, la nostra lode è quello che è il compito del sacerdote. Non ci sono poi uomini e donne. Siamo tutti qui, fratelli e sorelle, in una camera. In Israele abbiamo visitato una sinagoga, quando ero lì, dove c'era la parte degli uomini e la parte delle donne. Se andate lì a visitare il muro del pianto, c'è una ringhiera, se state ben attenti, su quel piazzale c'è una ringhiera che divide il luogo degli uomini e il luogo delle donne, perché le donne non hanno la stessa posizione che avevano gli uomini. Ma nella Chiesa non è più così. Siamo sacerdoti, incluso uomini e donne, che adoriamo il Signore, che ringraziamo Lui. Ed è quello che vogliamo farlo con tutto il cuore. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

ancora buongiorno amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di oggi fa parte di una serie di meditazioni sul Padre Nostro, riflessioni sulla preghiera appunto insegnata dal Signore Gesù. Numero 2. Voglio leggere dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 6, al verso 6. E dice così: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Bene, ieri abbiamo visto, cari amici, il primo presupposto che il Signore Gesù, prima di insegnare a pregare ai suoi discepoli, mise come base. Il primo presupposto, se ricordate, era di non pregare in un modo ipocrita. E il secondo presupposto, è quello che vedremo ora, è la cameretta, cioè di appartarsi, ritirarsi. Quindi a questo punto c'è un cambiamento, perché normalmente nelle religioni la preghiera è visto come qualcosa di stare insieme, di comunque un fatto culturale e anche cerimoniale. Ma il Signore Gesù dice invece: ma tu, e questo implica che tu sei chiamato alla vera preghiera, alla vera adorazione, alla vera comunione con Dio Padre. Qui il Signore Gesù introduce un concetto diverso, è un concetto molto chiaro anche a tutti i credenti, e cioè la preghiera personale. Ed è proprio nella preghiera nascosta che Dio si rivela. È la tua invocazione, una invocazione fervente, silenziosa, che più viene gradita da Dio. Sapete, amici, Dio è un Dio che si nasconde agli empi, ai peccatori, ma che si rivela e rivela anche le sue meraviglie solo a coloro che lo cercano. La parola tradotta con cameretta indica una camera segreta, indica una cantina, la dispensa dove si stipavano le vettovaglie. E questo concetto ci fa pensare alle parole dell'Apostolo Paolo quando parlava di custodire il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo, e questo lo scriveva nella sua prima lettera al suo collaboratore Timoteo. Dio ci ha affidato qualcosa da custodire con molta cura, e attraverso la preghiera noi attingiamo delle risorse segrete, delle risorse intime inesauribili. Ecco perché bisogna, come dice Gesù, chiudere la porta, serrare l'uscio, perché nessuno deve poter entrare o disturbarci quando siamo con il Signore nel nostro santuario personale. La nostra cameretta non deve essere un luogo di grandi frequentazioni, ma di preziosa intimità con il nostro Dio. Deve essere un luogo umile
nascosto, segreto, queto, che non attira gli sguardi e i desideri carnali. Badiamo bene, amici, questa che usa il Signore Gesù è una metafora alla cameretta, appunto, e la cameretta può essere qualsiasi luogo dove poter appartarci per rimanere soli con Dio. Perché proprio lì, nel segreto, nella intimità con Dio, è che Lui ti aspetta, ci aspetta con i suoi tesori. E infatti Gesù dice: "E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa." Quando Gesù parla di entrare in una cameretta segreta per cercare il Padre, si riferisce a qualcosa di ben più grande di una cameretta in senso letterale. Quindi, amici, avete una cameretta per pregare? E come dicevo, Gesù non si riferisce ad una cameretta apposita, che comunque farebbe al caso, ma piuttosto all'abitudine di appartarsi con Dio, il nostro Padre. Lo fate? Gesù introduce il Padre nostro con questo invito: "Voi dunque pregate così." E quando pregate, voi dite, eccetera, eccetera. Poi lo vedremo domani. Quindi il Signore Gesù sta insegnando una preghiera ai discepoli e anche a tutti noi. Ma come deve essere fatta questa preghiera? Gran parte della cristianità recita il Padre nostro a memoria e in modo liturgico. E a questo proposito sorgono delle obiezioni. Perché in tutto il Nuovo Testamento non ci viene mai proposto un caso, che sia singolo o collettivo, di ripetizioni del Padre nostro. I discepoli stessi non hanno mai ripetuto a memoria la preghiera del Padre nostro. Pregarono, certamente, pregarono spesso, ma spontaneamente e sempre adattando la preghiera al bisogno del momento. E anche il centurione Cornelio, questo centurione romano che si convertì al Signore, non conosceva sicuramente il Padre nostro, eppure la sua preghiera salì davanti a Dio. Si può sicuramente allora pregare Dio con parole che sgorgano dal cuore e non recitate come una poesia. Ma allora, qual è il significato del Padre nostro? Bene, lo vedremo domani, nella prossima meditazione. Allora, finiamo qui per oggi e vi ringrazio per l'ascolto, cari amici, e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Uomo sulla Terra di Albino Montisci. Il brano che vi propongo adesso, tratto dal CD di Albino Montisci Uomo sulla Terra, si apre con cinguettii e un'atmosfera bucolica e di pace, enfatizzata anche da violoncello, chitarra classica e altri strumenti. Il titolo è Isaia 35. Nella prima parte c'è una ripresa quasi parafrasata dello stesso capitolo biblico. Il deserto rifiorirà in quei giorni e le terre aride e desolate esulteranno di gioia. Rifioriranno come narciso. Esulteranno e leveranno grida di giubilo. Così vedranno la gloria del Signore. Nella seconda parte del brano, Albino Montisci aggiunge poi questo significativo suggerimento all'ascoltatore. E tu, beato, così sarai, se oggi ascolti la voce del Signore e danzerai. Hai un tesoro, il suo amore. Così vedrai la gloria del Signore. Non ci resta che ascoltarla. Isaia 35. Albino Montisci.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Ciao Luigi.
2: Invece Luigi guarda il cupolone.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: Luigi.
1: Ma...
2: tu cosa guardi? Il cupolone per riassorenarti o no?
3: Il cielo... No, il cupolone mi crea allergie. Io vado davanti alla mia abitazione, 150 metri, c'è uno dei parchi più grandi d'Europa, quindi quello è
2: bellissimo.
3: Il mio studio.
2: Bello.
3: Formo le conferenze, preparo tutto lì preparo, guarda, bello. È una cosa stupenda.
1: Ma io sono convinto, Luigi, che qualora tu dovessi tornare qua, se ti porto in un posticino a guardare l'orizzonte, così, senza l'orizzonte del mare, tu scriveresti delle conferenze, credimi, veramente.
2: Vabbè, ma anche andare sull'Etna è bellissimo.
3: No, sull'Etna ci sono stato, ma lì dove dice Marco probabilmente supererei i leopardi poi nello scrivere.
2: Ok, allora Marco, diamo i numeri, noi che li sappiamo dare bene, insomma diamoli.
1: Modestamente in questo periodo di pandemia mi sono allenato.
2: Okay. Allora,
1: il nostro numero, diciamo, per le vostre chiamate, una volta veniva chiamato numero verde, ma insomma ormai con i vari contratti, ecco, 800, quindi 800 098 650. Invece per i vostri messaggini di Telegram o di WhatsApp, o solo Telegram, Daniela, solo
2: Telegram e WhatsApp.
1: Allora 348 222 7294. Lo ripeto in maniera diversa: 348 222 7294.
2: Promosso, va bene. Ok, a posto. Allora, Luigi, andiamo al nostro argomento. Lo spazio del venerdì lo dedichiamo ai fenomeni paranormali. Ho parlato di spiritismo, un po' di tante cose.
3: Sì.
2: Parlando di apparizioni mariane, per quale motivo tu lo hai inserito, diciamo, nel contesto dei fenomeni paranormali? Perché qualcuno forse se lo sta chiedendo, no? Perché noi stiamo insistendo su questo tema.
3: Sì, infatti mi hanno anche scritto, sono in dialogo, quindi facciamo delle estemporaneità, insomma, ma che anche contemporaneità. Cioè un amico che non conoscevo, cattolico, che ha ricevuto i file delle mie conferenze audio, che in questo momento sono tutte incentrate proprio sul tema della Madonna, no? Cioè in qualche modo mi ci ha costretto Papa Francesco, perché consacrando sia la Russia che l'Ucraina, quindi due entità politiche che in questo momento attirano lo sguardo e le ansie di tutto il mondo alla Madonna, molti si sono chiesti, soprattutto in ambiente cattolico, infatti c'è una forte resistenza per questo tipo di prese di posizione, perché consacrare il mondo alla Madonna affinché ci sia la pace, quando il Vangelo dice che Gesù Cristo è il principe della pace, cioè si poteva prendere la via dritta invece delle scorciatoie, insomma. Ma c'è un problema molto importante, e quindi con questa posta, diciamo, elettronica, questo scambio di idee con questo amico cattolico, il quale si è chiesto proprio questo, quindi cade proprio a proposito, dice: ma perché tu fai questa confusione tra la Madonna, che è questa meravigliosa e sublime figura, no, profonda, con quella che tu accomuni, insomma, alle idee pagane, alle idee del New Age e così. Quindi ci stiamo scrivendo, ed è una persona molto aperta di mente. Perché? Perché in effetti io, da cattolico, non mi permetto di distruggere la fede di chi è cattolico ancora oggi. E infatti questo amico mi ha scritto chiedendomi di raccontare del come io abbia fatto a passare dall'entusiasmo del cattolico alla nuova scelta. E io ho detto: ma io ancora oggi, insomma, io questo lo dico a chi ascolta adesso, ho il mio cuore che è rimasto in quelle meravigliose esperienze che vivevo con il gruppo di amici nella parrocchia, con i quali lavoravamo per i gruppi del terzo mondo, stampavamo giornalini, quindi eravamo molto attivi. Ma quando ho cominciato a conoscere la Bibbia nel periodo militare, mi sono accorto delle incongruenze. Allora lì il cuore rimane comunque attaccato alla bellezza soprattutto delle persone, ma non può più rimanere attaccato a quelle che le tradizioni spaccia come messaggi divini, e non sono messaggi divini. E proprio a riguardo della Madonna, infatti questa serie di incontri che sto facendo anche via Zoom, no, vorrebbero, nel mio piccolo intento umile, di poter aiutare molti che vedendo in Maria proprio un messaggio proveniente dal cielo, hanno difficoltà a capire che invece rientra nei messaggi paranormali. Allora ecco che questo mio amico e quindi altri si scandalizzeranno nel fatto che io abbia inserito il fenomeno mariano nei fenomeni paranormali. Ma mi permette la storia, vedendo in Maria proprio un messaggio proveniente dal cielo, hanno difficoltà a capire che invece rientra nei messaggi paranormali. Allora ecco che questo mio amico e quindi altri si scandalizzeranno nel fatto che io

0: Pio XII decide di proclamare il dogma dell'assunzione corporale di Maria in cielo, no? E cioè, secondo questo dogma, che lui ha tutto il diritto di proclamare, però secondo la Bibbia è un dogma che stona con il messaggio biblico, perché non è scritto in nessuna parte della Bibbia, soprattutto del Vangelo, e non c'è testimonianza nei padri della Chiesa che hanno visto gli apostoli o quelli successivi di una assunzione corporale di Maria. Infatti il Comba, che non è cattolico, scrive una cosa molto interessante che rivolgo ai miei amici cattolici: prima i dogmi ecclesiastici erano una interpretazione, una precisazione, una definizione di una verità di fede rivelata mediante testimonianze esplicite o almeno implicite nella Sacra Scrittura, oppure mediante la testimonianza della tradizione ecclesiastica. Ora invece qui praticamente con Pio XII nel 1950 si salta a piedi pari sia la testimonianza storica, ma soprattutto quella evangelica, e poi ancora quella dei padri della Chiesa. E diciamo, conclude il Comba con queste parole: è enorme questa sfida, cioè quella di proclamare questo dogma di Maria assunta in cielo, lanciata in pieno XX secolo contro i metodi più incontestati della ricerca storica e della dimostrazione della verità. Anche teologi cattolici, per esempio, faccio riferimento al Benet e Winch, all'indomani della proclamazione
1: magari,
0: del dogma.
1: Luigi, magari lo sì. Leggiamo dopo, perché immagino che chi ci sta ascoltando, forse, e chi ha ascoltato anche le puntate precedenti, forse un po' sente come se i suoi sogni, no, si siano infranti, nel senso che sì, delle delusioni. E c'è un brano proprio in lingua spagnola che dice proprio questo: i miei sogni sono infranti. È un brano di Jesús Adrián Romero, Se desbaratan mis sueños.

0: Ritorniamo insieme dopo questo brano. Che sono delle domande, i nostri fuori colloqui, quelli fuori onda, guarda, sono pazzeschi.
1: Dovremmo
0: un libro, ci vorrebbe una webcam che fa vedere quello che succede, non è quello che ci diciamo. Cosa sogni, come si muovono i tuoi interni? Questo brano diceva, cioè, cosa sogni, cos'è che ti muove, cosa, come sta il tuo cuore? Ecco, a volte non riusciamo bene a identificare, ma cosa è che muove il nostro cuore? Dove stiamo andando? Verso quale direzione? Allora, Luigi, continuiamo a parlare dell'argomento che riguarda le apparizioni mariane. Tu stavi citando qualcuno prima del brano musicale.
2: Sì, due teologi cattolici, quindi non sono solo i protestanti che hanno protestato verso questo dogma, ma Benet e Winch scrissero che sarebbe estremamente deplorevole se Roma facesse un passo indietro e ponesse un ostacolo sulla via dell'unità, no? Ponendo questo dogma che non è accettato come dogma da nessun'altra comunità cristiana. E poi dice appunto alle comunità protestanti: questa concezione di Maria salita al cielo sembrerà loro una favola e la sua elevazione a dignità di dogma come quasi religiosa. Allora, perché Pio XII invece, nonostante le proteste anche di cardinali e vescovi, no, proclamò questo dogma? Proprio per un fenomeno paranormale. Infatti il cardinale Emilio Todeschini nel suo diario racconta proprio questa esperienza, che a sua volta gli era stata raccontata dallo stesso Pio XII, Papa Pacelli, no? E infatti poi Federico Todeschini redasse una specie di rapporto intitolato Il Papa dell'Assunzione Fatima, e stringo: il Papa camminava per i giardini vaticani ed ebbe una visione del sole che si muoveva, così come era successo, secondo la tradizione cattolica, a Fatima. Quindi il Papa si fece convincere e lo riferì al cardinale Todeschini, perché diventasse pubblica questa esperienza, da una allucinazione, insomma, perché se non era un'allucinazione, quindi se non era un problema fisico dovuto al Papa, poteva essere realmente un fenomeno paranormale. Allora lì diciamo che un sole che danza diventa più forte della testimonianza della Bibbia. Ecco, lì io ho i miei sospetti, e infatti ebbero sospetti anche esimi teologi cattolici. Per esempio, io ricordo che al riguardo della famosa lacrimazione di Civitavecchia, no? Dove la Madonna, si dice, pianse lacrime, e lì il giorno dopo grandi personaggi della cultura, ma anche della teologia cattolica, come Adriana Zarri, disse: coloro che vanno in pellegrinaggio a Civitavecchia non conoscono la Bibbia. Quindi vuol dire che anche qui non tutti nell'ambito cattolico sono disposti a credere a questi fenomeni paranormali. Ora, è vero che ci sono molte apparizioni di veggenti, no, private, che la Chiesa non ha riconosciuto, ma il Papa ha costretto la cattolicità a osservare un dogma, e quindi questo sì è autorizzato dalla Chiesa cattolica, che non ha nessun fondamento biblico, storico e patristico. E io mi ricordo quello che scrisse un sacerdote, Don Franco Barbero, e vorrei concludere proprio con questo spunto, che è un cattolico, è un sacerdote, ma straordinario. Ha voluto scrivere una ipotetica lettera a Maria dopo tutte queste apparizioni, e questo è il suo testo. Cara Maria di Nazareth, ho l'impressione che da un po' di tempo gente troppo zelante stia facendo un brutto servizio. Proclamano ai proventi che tu sei apparsa qua, apparsa là, no? Ora da farti sembrare una fatina, una befana in vena di comparse. Anche quando il dollaro scende, le azioni mariane continuano a salire. Mi dispiace per te, Maria di Nazareth, ma molto di più per questo commercio, e qui mi rivolgo ai miei fratelli cattolici, no? Che rischia di travolgere la fede dei più semplici. Quante stupidaggini ti fanno dire in queste supposte apparizioni? Ti mettono in bocca messaggi di angoscia e di minaccia che non hanno nulla in comune con la gioia e la speranza dell'Evangelo. E poi conclude in una maniera stupenda, quindi ringrazio Dio che nella Chiesa Cattolica ci siano questi sacerdoti. Don Franco Barbero conclude: continuerò a pensare a te come donna e come credente, la cui storia ha molto da insegnarci. Tu non sei la bambola di gesso che le nostre teologie maschili hanno fabbricato. Ci sarà forse qualche dogma da archiviare, compreso questo di Pio XII, no? E qualche migliaio di santuari da chiudere e riconvertire, ma l'Evangelo può esigere da noi questo e altro. Quindi non lo facciamo per presa di posizione, diciamo, drastica contro una chiesa diversa dalla nostra. No, non siamo mangiapreti o distruggi madonne. No, il Vangelo lo richiede. Quindi un invito, e questo lo stanno facendo in molte comunità cattoliche, grazie a Dio, a riscoprire l'Evangelo così come è stato scritto dagli evangelisti, e farà cadere sì molte illusioni, molti sogni, ma anche molti dogmi e molti santuari. Però, diceva Don Franco Barbero, questo è indispensabile, perché il Vangelo è un'altra cosa, insomma.
0: Va bene, quindi... Luigi, allora ripartiremo da qui. Il Vangelo è un'altra cosa, ma il Vangelo non dice così. Sì. Ricordo anche, se non sbaglio, era una serie tua, no? Ma il Vangelo non dice così. Dobbiamo tornare al Vangelo e lo cerchiamo di farlo di volta in volta. Grazie Luigi, alla prossima.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Vi ricordo, prima di iniziare, il numero WhatsApp di RVS 348-222-7294 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo si può fare anche attraverso la posta elettronica, oltre che sul cartaceo classico, diciamo così. E poi, per chi ancora non avesse una Bibbia, la potete richiedere sempre gratuitamente, ve ne manderemo una copia cartacea. E infine c'è il sito hopmedia.it per poter riascoltare o ascoltare per la prima volta in podcast i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Bene, fatte le dovute introduzioni, come facciamo sempre, siamo giunti al versetto del giorno, quello che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo in Apocalisse capitolo 21 versetto 3, dove Giovanni scrive: e udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E fin qui la lettura. Il commento è un commento che vorrei, come sempre, attualizzare. Parte da molto lontano questa frase e queste parole pronunciate da Giovanni, scritte da Giovanni in questo libro dell'Apocalisse, perché il primo riferimento che possiamo trovare al tabernacolo, così come si chiamava, è nell'Antico Testamento, nel primo testamento della Bibbia, quando in maniera particolare il popolo di Israele si spostò per 40 anni nel deserto dopo essere uscito fuori con la liberazione dall'Egitto, l'esodo appunto dall'Egitto. 40 anni nel deserto, ciascuna famiglia con la propria tenda per poter abitare, e Dio, la presenza di Dio, stava appunto nel tabernacolo, una tenda molto, ma molto più grande di quelle adibite per uso familiare, dove c'erano i sacerdoti che officiavano i sacrifici e dove c'era anche un luogo santo e un luogo santissimo, un cortile con varie suppellettili per le abluzioni, la purificazione, insomma, e anche i sacrifici stessi. E tabernacolo, quindi tempio fatto con le tende, anche questo, che poi, con le dovute proporzioni e le differenze anche di materiali costruttivi, diventerà il Tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone con dei materiali duraturi, con muratura, legname, decorazioni di vario tipo, eccetera. Quindi il tabernacolo, la dimora di Dio, il luogo dove Dio è presente, viene qui riproposto alla fine di tutta la scrittura, l'ultimo libro, appunto, il libro dell'Apocalisse. E allora dobbiamo chiederci qual è il significato di questo recupero, qual è il significato non soltanto del concetto, non soltanto delle parole, ma anche qual è la realtà che qui l'Apostolo Giovanni ci propone con la sua visione meravigliosa. E allora fra poco riprenderemo il nostro momento di riflessione e cercheremo di entrare più nel vivo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito hopmedia.it. Riprendiamo con il secondo e ultimo segmento riguardante il versetto 3 del capitolo 21 di Apocalisse. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Dicevamo, la parola tabernacolo è legata all'inizio del peregrinare del popolo di Israele nel deserto, il tempio di Dio smontabile, diciamo così, e il tempio che poi sarà il santuario di Salomone, costruito in muratura, in legname, a Gerusalemme, e anche il tempio nel cielo che Mosè vide in visione e sulla base del quale costruì appunto il tabernacolo smontabile. Quindi ci sono varie sfaccettature in questo concetto. Ne aggiungo ancora una. L'Apostolo Paolo dice: voi siete il tempio di Dio, il tempio del Dio vivente. E qui ci sarebbe da ragionare molto, lo abbiamo già fatto qualche volta proprio su frasi dell'Apostolo Paolo riguardanti il Tempio di Dio, lo faremo probabilmente ancora, ma qui voglio insistere con ancora questo versetto di Apocalisse 21:3, non più dalla versione riveduta 2020 da cui ho letto prima, ma dalla versione della Conferenza Episcopale Italiana. C'è qualche concetto che possiamo integrare e approfondire. Lo rileggiamo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Ecco, qui la cosa nuova che viene fuori, secondo me, è questo Dio con loro. In qualche modo fa il verso a quello che è il nome con cui Gesù viene anche presentato, Emanuele, che vuol dire Dio con noi. E Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, lo stesso Giovanni appunto che scrive l'Apocalisse, al versetto 14 del capitolo 1 dice qualcosa di molto importante: e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E qui il termine originale greco, che poi viene tradotto con ha abitato per un tempo fra noi, eccetera, dice che Gesù ha costruito, ha piantato la sua tenda nel nostro accampamento. Ha piantato la sua tenda fra di noi. Ecco, il Dio con noi, Gesù, che venendo come uomo, nascendo come uomo sulla terra, ripropone quello che era già accaduto nell'antichità presso il popolo di Israele, dove la presenza di Dio, la Shekinah come veniva chiamata, stava proprio al di sopra del tabernacolo, si vedeva questa luce sfavillante che era la presenza di Dio. E Giovanni stesso, ancora al capitolo 14, versetto 23, dice: «Se uno mi ama, è Gesù che parla, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui». Ecco qui quindi la presenza di Dio ancora oggi nella nostra vita, se noi lo vogliamo. Se noi amiamo Gesù e quindi se noi osserviamo la sua volontà, la sua parola, i suoi comandamenti, il Padre insieme a Gesù verranno a dimorare, ad abitare accanto a noi, insieme a noi. Ed ecco quindi che qualcosa che, come dice Giovanni, avverrà in maniera generale nel futuro. Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Può avvenire anche oggi, non a livello generale soltanto, ma per noi, per te, per me, per voi. Cioè Dio può dimorare, può abitare insieme a noi, coinquilini di Dio. Vi piace l'idea? È qualcosa di fantastico. E allora, se vogliamo che si realizzi, facciamo o continuiamo a fare la volontà di Dio tutti i giorni della nostra vita. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Vabbè, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ancora una volta entriamo in casa tua con questo almanacco radiofonico. Oggi è targato 11 di luglio. Qui ti do il benvenuto e ti invito a rimanere con me.

0: accadde oggi.
1: L'11 di luglio 1895 i fratelli Lumière mostravano un film a degli scienziati e una delle prime proiezioni pubbliche. 1921 la Mongolia ottiene l'indipendenza dalla Cina. 1943 nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi contrattaccano in Sicilia. 1944 Franklin Delano Roosevelt dichiara di voler concorrere per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti. 1955 la frase In God We Trust, cioè In Dio noi confidiamo, viene aggiunta da quel giorno su tutte le banconote statunitensi. 1962 il cosmonauta sovietico Mikolaev resta per 4 giorni nello spazio, un record. Lo stesso giorno avviene la prima trasmissione televisiva transatlantica via satellite. 1971 le miniere di rame del Cile vengono nazionalizzate. 1975 archeologi cinesi scoprono un grande luogo di sepoltura contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 avanti Cristo. 1977 Martin Luther King viene premiato postumamente con la medaglia della libertà. 1979 la stazione spaziale Skylab rientra sulla Terra. Lo stesso giorno, intanto a Milano, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata italiana, dopo aver testimoniato davanti ai giudici statunitensi sui traffici di Michele Sindona, viene assassinato mentre rientra a casa sua. 1982. Quel giorno la nazionale di calcio italiana vince il suo 3° titolo mondiale. 1995 i serbi bosniaci catturano la città musulmana di Srebrenica. Molti degli abitanti vengono assassinati. 2006 attacchi terroristici sconvolgono la città indiana di Mumbai, oltre 180 i morti. E per chiudere questa pagina di oggi del nostro almanacco, 11 luglio 2010 in Uganda, a Kampala, 2 kamikaze si fanno esplodere durante la finale, mietendo ben 64 vittime.

0: Le citazioni celebri.
1: Blaise Pascal una volta affermò: quando non si vive come si crede, si finisce per credere come si vive.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi ospite del nostro jukebox Angelo Maugeri con la canzone intitolata Arriverà.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E oggi nello specifico vediamo che dice la Bibbia intorno al termine battaglia. Nell'antico Israele l'arte militare era relativamente semplice. L'esercito di solito veniva scisso in due divisioni di attacco, di cui una rimaneva di riserva nelle retrovie. Probabilmente i soldati armati di lancia formavano la prima linea, gli arcieri la seconda e i frombolieri la terza. A volte la battaglia era preceduta da duelli fra singoli individui. I poco coraggiosi erano esentati dal prendere parte alla battaglia. Inoltre, nella speranza di assicurarsi la vittoria, gli israeliti si portavano spesso appresso in battaglia l'arca dell'alleanza.

0: nomi.
1: E nell'ultima rubrica del numero di oggi del nostro almanacco parliamo del nome Dorina. Alcuni lo fanno derivare dal greco doron, regalo, per altri è il diminutivo dei nomi che iniziano o finiscono con Dora, come Dorotea o Teodora. È diffuso in Italia grazie alla popolarità di due personaggi di opere teatrali. Nel Tartufo di Molière, Dorina è la personificazione del buon senso e dell'equilibrio. Invece, in Addio Giovinezza, commedia di Sandro Camasio e Nino Xiglia, Mario si innamora di Dorina, la figlia della sua padrona di casa.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma è giunto al fondo anche per oggi. Io vi aspetto però di nuovo qua domani. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura di oggi è tratta dal libro di Isaia, capitolo 8, versetto 19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Perside di Gaetano scrive: il profeta Isaia, annunciando il messaggio che Dio gli aveva dato, stava incoraggiando il popolo a fidarsi del loro Dio ubbidendo alla sua legge. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e mormorano formule, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Ascoltate ciò che Dio vi insegna nella sua legge. Questo messaggio è quanto mai attuale. Quanto denaro, energie e tempo si spendono ancora oggi per consultare oroscopi, chiaroveggenti, maghi e quant'altro. Quando diversi anni fa presi coscienza che Dio e solo Lui era il Signore della mia vita, smisi drasticamente di lasciarmi influenzare dall'astrologia. Il mio modo di vivere cambiò. Non fu più l'oroscopo a condizionare la mia giornata, ma leggere, ascoltare la parola di Dio e parlare con Lui.

Chi è il tuo Dio? Se è il Dio della Bibbia, allora puoi con il suo popolo invocarlo e consultarlo in qualsiasi momento. Egli solo è Signore e Sovrano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Zaccaria capitolo 1 versetto 4. Così dice l'Eterno degli eserciti: tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. E ancora Salmo 25 versetto 4 e Salmo 32 versetto 8. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Smarrito? Non ti puoi perdere, basta che tu segua la strada principale che sale in paese. Ma ecco che quella strada mi allontana dalla direzione prevista. Dopo alcuni chilometri ho la conferma di essermi perso. Fortunatamente scorgo una fattoria abitata. Spero che qualcuno possa indicarmi la strada. Infatti mi dicono: non è la strada giusta, ma lei può raggiungere il paese svoltando a destra alla prossima fattoria. La mia vita è un po' simile ad una strada che sto percorrendo. Ho la possibilità di scegliere la direzione da seguire per arrivare alla destinazione giusta. Ma ho tutti gli elementi per fare la buona scelta? E se ne ho, sono veramente validi? Ho molti dubbi in proposito. Allora, di che cosa fidarsi? O piuttosto di chi? Seguirò i consigli di filosofi, maestri spirituali o guru della mia epoca? Sulla mia strada ho incontrato qualcuno. Più esattamente è lui che ha incontrato me, perché mi cercava. L'ho ascoltato e ho capito che lui solo poteva guidarmi con sicurezza. Quando ha camminato sulla terra, ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Avete capito che si tratta di Gesù Cristo. Con Lui né voi né io possiamo sbagliare strada. Chiediamogli semplicemente di essere la nostra guida. Poniamo in Lui la nostra fiducia. Ci farà conoscere la via che conduce alla vita, la vita eterna. Leggiamo il Vangelo che ci rivela i suoi piani d'amore verso di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È l'11 luglio e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 1 leggiamo il verso 24 che dice così: per quelli che sono chiamati predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Potremmo chiederci chi sono i chiamati? Con un po' di sarcasmo potrei rispondere: chiamati sono quelli che rispondono. Ma voglio approfondire il senso di queste parole dell'Apostolo Paolo che ci ricondurranno alla domanda iniziale. Intanto dobbiamo considerare la Chiesa di Corinto, fondata da Paolo durante il secondo viaggio missionario, che era una chiesa molto problematica perché per la sua posizione strategica era una città ricca che ospitava e vedeva transitare gente da ogni dove. C'era una forte presenza ebraica in città, oltre a greci, romani, orientali, per cui anche la religiosità era varia. Ma era anche una città molto corrotta, dissoluta e immorale. All'interno della chiesa fondata da Paolo, pensate, c'erano fazioni di credenti che però erano influenzati dalla filosofia dei greci, per cui disprezzavano lo stile della predicazione semplice di Paolo e di conseguenza ne sminuivano l'autorevolezza. Si tollerava l'incesto, le liti tra cristiani pagani erano all'ordine del giorno e finanche la Santa Cena veniva vissuta senza regole. Il concetto di salvezza all'epoca si basava sulla forza e sulla filosofia, ma Paolo ribalta questo concetto quando mette in evidenza l'apparente debolezza della croce. Per certo la croce non era una sconfitta, ma una follia sì. Era una follia che doveva smantellare ogni pregiudizio inculcato dalle vecchie tradizioni. La croce abbatteva ogni tipo di barriera culturale e intellettuale, perché rivelava che il vero potere e la vera saggezza si esprimono nell'amore di Dio che ha progettato la redenzione per tutta l'umanità. Ecco quindi la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio: chi sono i chiamati? La risposta è tutti, ovvero tutti quelli che, mettendo da parte ogni pregiudizio e ogni forma di egoismo, fanno della croce la forza d'amore che ha spinto Dio a salvarci, nonostante tutto.
2: Il titolo della riflessione odierna è Potenza senza controllo. Una pubblicità diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Attualmente il mondo sta rivivendo l'orrore delle guerre. I governi che possiedono arsenali atomici minacciano di usarli come strumenti per mantenere la pace. Tutti sperano di non dover mai assistere ad un conflitto nucleare. Purtroppo la malvagità umana non ci dà nessuna garanzia. L'Apostolo Paolo scrisse che solo Cristo detiene il potere di vita e di morte su tutta l'umanità. Lui è sapiente e ne ha il controllo. Nel Salmo 2 è scritto: «I re della terra congiurano contro Dio e contro il suo unto, dicendo: liberiamoci da queste catene». Colui che siede nei cieli ride, si beffa di loro e ha già firmato il decreto: «Cristo, tu sei mio figlio. Chiedimi e ti darò le nazioni in tuo potere. Ne farò uno sgabello su cui poggerai i tuoi piedi». Cristo ha il potere e il controllo su ogni regno e nazione, così come decretato dal Padre. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Mentre leggi questa pagina, rifletti su quello che sto per dirti. La vita è come il vapore, appare e scompare. Solo Dio ha la potenza, il controllo e l'ultima parola sul destino dell'umanità. Nessuno può arrogarsi e vantarsi del potere dei propri armamenti, definendoli strumenti di pace. Dio rigetta i prepotenti ed è misericordioso verso gli umili.
3: Chi sono i chiamati? Tutti. Dio non fa distinzione di persone, non valuta in base a un curriculum, non ha favoritismi, non patteggia per uno a scapito di un altro. Lo dimostra la parabola degli operai dell'ultima ora. Tutti sono chiamati e tutti possono dare un contributo notevole. Non tutti, ovviamente, come operai hanno la stessa mansione. Dio equipaggia per lo stesso scopo, in modo diverso, dando ad ognuno caratteristiche personali e particolari. Possiamo chiamarli doni. Questi doni non sono affidati per prosperare nelle questioni di natura umana, ma per essere impiegati per il regno di Dio. Se siamo ancora alla ricerca di questi doni e non li abbiamo ancora scoperti, c'è un verso che dice: qualunque cosa facciate, fatela come per il Signore. Ecco una parola molto incoraggiante, perché non dice aspettate intanto che scoprite il vostro dono, ma dice invece: mentre non lo avete ancora riconosciuto, esercitate la disponibilità. La disponibilità è il miglior processo di maturazione spirituale, perché produce gentilezza, aumenta il buon senso, privilegia il rispetto e sviluppa la sensibilità attraverso la quale il dono uscirà allo scoperto. Non sarà più ignoto e si conoscerà tutto l'equipaggiamento che Dio dà. Così si parlerà delle cose di Dio meglio di un laureato, si comprenderanno le persone bisognose meglio di uno psicologo, si rappresenterà il regno di Dio meglio di un ambasciatore, eccetera. Quindi, se stiamo ancora cercando di scoprire il nostro dono, iniziamo dalla cosa più semplice. Qualunque cosa ci sia da fare, facciamola come per il Signore. Bene, cari amici, dopo questa dritta ci lasciamo anche per oggi e vi aspettiamo sempre qui domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: La testata Termoli Online ha seguito e dedicato un ampio servizio di cronaca corredato da estratti e interviste video ai battesimi celebrati da una comunità evangelica del luogo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. E io spero che siate pronti a riprendere lo studio del Vangelo di Luca e desidero ricordarvi che siamo giunti al capitolo 17 di Luca, versetti 3 a 6. Questi versetti, per la verità, li ho letto in conclusione dell'ultima trasmissione e se voi ve li rileggerete, vedrete che lì il Signore insegnava ai suoi discepoli che dovrebbero essere sempre pronti a perdonare. Gesù però non dice che chi sbaglia non deve essere ripreso. Gli si dovrebbe far presente la sua colpa, ma quando si pente sinceramente, quella persona dovrebbe essere perdonata. Poi Gesù parla dell'importanza di essere sui servi fedeli. Anche qui è piuttosto severo. Vi sono quelli che parlano volentieri della gentilezza di Gesù, ma bisogna dire che Gesù non fu sempre gentile, come si rileva anche leggendo passi come quello che stiamo appunto per leggere. Il Signore, per esempio, era gentile coi bambini, ma non con quelli che li scandalizzavano. Passiamo allora alla lettura dei versetti 7, 8 e 9 di Luca capitolo 17, dove è scritto che Gesù disse: «Ora chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà: "Vieni presto a metterti a tavola"? Non gli dirà invece: "Preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu"? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché il servo ha fatto le cose che gli erano comandate? Vi sono alcune persone che credono che, siccome cercano di mettere in pratica il sermone sul monte, sono dei buoni vicini e cercano di amare gli altri, un giorno Dio, secondo queste persone, battendo loro una mano sulla spalla, dirà: "Come sei stato bravo, ti sei proprio guadagnato il paradiso". Vedete, il fatto è che se osservate i 10 comandamenti e mettete in pratica il sermone sul monte, fate soltanto il vostro dovere. Se siete credenti, pensate forse di essere salvati per questo? Ma quello è quanto dovete fare se siete veramente figlioli di Dio. Dobbiamo quindi renderci conto che la salvezza è un dono e non la ricompensa per le opere buone che facciamo. Le buone opere, l'ho già detto in diverse occasioni, sono solo la manifestazione della nostra fede nel Signore Gesù. Leggiamo adesso, amici, nel versetto 10 sempre di questo medesimo capitolo. «Così anche voi, disse Gesù, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: "Noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare". A questo punto abbiamo l'episodio della guarigione di 10 lebbrosi. Leggiamo questo dal versetto 11 al versetto 19 e di questo capitolo di Luca. Avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio si fecero incontro a Gesù 10 uomini che erano lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: "Gesù, maestro, abbi pietà di noi". E Gesù, vedutili, disse loro: "Andate a mostrarvi ai sacerdoti". E avvenne che, mentre andavano, furono guariti. Uno di loro, vedendo che era stato guarito, tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: "Gli altri 10 non sono stati tutti guariti? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, fuorché questo straniero". E allora Gesù gli disse: "Alzati e vattene, la tua fede ti ha salvato". Ricordiamoci, amici, che Gesù sta andando verso Gerusalemme. Per la strada, lo abbiamo visto, incontra questi 10 lebbrosi e li guarisce. Solo uno di loro, però, un samaritano, tornò indietro per ringraziarlo. Gesù allora fece anche un'altra cosa per lui: gli perdonò i peccati. Evidentemente gli altri 9 lebbrosi
furono guariti solo fisicamente, ma non spiritualmente. Sì, cari amici, la riconoscenza dovrebbe essere una caratteristica di ogni cristiano. Perché andate in chiesa la domenica? Mi domando. Vi andate per adorare Dio e ringraziarlo per quanto ha fatto per voi? Una parte della vostra adorazione, se siete dei figlioli di Dio, consiste appunto nel ringraziare il Signore. L'unica cosa che noi possiamo fare, l'unica cosa che noi possiamo dare a Dio, infatti, è la nostra gratitudine. Anzi, anche le nostre richieste a Lui devono essere fatte con gratitudine. E direi ancora che la gratitudine dovrebbe essere il nostro costante atteggiamento nei riguardi del Signore.

Nei versetti 20 e 21 Gesù parla poi della natura spirituale del regno di Dio. Vorrei sottolineare qui che il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, cioè in maniera vistosa, con dispiegamento di grandi mezzi. Non verrà quindi in una maniera, come dire, plateale. Ma potremmo chiederci, Gesù a chi sta parlando? Sta rispondendo ai farisei che gli hanno domandato quando sarebbe venuto il regno di Dio. Gesù quindi non sta dicendo che il regno di Dio sta nei cuori dei farisei ostili e senza Dio. Gesù dice piuttosto che il regno di Dio è in mezzo a loro nella persona del re, cioè dello stesso Gesù Cristo che in quel momento stava lì in mezzo a loro. Una delle grandi illusioni del nostro tempo è che l'uomo migliorerà se stesso e il mondo. In pratica, che l'uomo costruirà il regno di Dio senza Dio. Ci si illude che l'uomo possa instaurare il millennio sulla terra senza Cristo. Gesù parlò spesso e a lungo del regno di Dio, mettendo l'accento sui cambiamenti che sarebbero avvenuti e sul suo ritorno. Un teologo razionalista, vissuto anni fa, e che aveva sempre insegnato che Gesù era in fondo soltanto un grande moralista, una volta questa persona si stancò di ripetere a pappagallo quello che altri suoi colleghi dicevano e così cominciò a studiare seriamente i discorsi di Gesù sul futuro dell'umanità. Ebbene, questo teologo scoprì che Cristo Gesù era un maestro in escatologia, cioè un esperto sul futuro dell'umanità e sugli avvenimenti che avrebbero accompagnato la fine del presente ordine di cose e che comprendevano il suo glorioso ritorno. Questo teologo scrisse anche un libro sull'argomento. Sì, miei cari amici, quando si studia la parola di Dio senza pregiudizi filosofici o di altro genere, allora l'orizzonte si allarga, la propria fede viene rafforzata e la verità diviene sempre più chiara ed evidente. Difatti, nei versetti che seguono, il Signore Gesù mette in guardia i suoi discepoli affinché non siano ingannati circa il tempo e le modalità del suo ritorno. Questo ritorno, infatti, avrà due fasi. La prima fase è quella che di solito chiamiamo rapimento della Chiesa, quando i credenti saranno portati via dalla terra. Potete leggere a tale proposito nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi al capitolo 4, versetto 13 a 18. In questa seconda fase, Gesù ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Ciò avverrà dopo il rapimento della Chiesa e dopo la grande tribolazione. Leggiamo quindi i versetti 22 e 23 di Luca, capitolo 17. Gesù disse pure ai suoi discepoli: «Verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del Figliol dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà: eccolo là, eccolo qui. Non andate e non li seguite», disse Gesù. La prima volta che venne, Gesù non fu riconosciuto per quello che era, perché tutti si aspettavano un Messia conquistatore che li avrebbe liberati dalla dominazione romana. Invece Gesù nacque come tutti gli altri bambini e visse come un modesto artigiano di campagna. La prossima volta che verrà, però, non sarà in un luogo isolato, come Betlemme, ma Gesù verrà con potenza e con gloria. Perciò Gesù ammonisce i suoi discepoli a non dare retta a quelli che diranno che il Messia è qui oppure che è lì, o che verrà in un determinato tempo. E la ragione dell'impossibilità di stabilire la data precisa della venuta di Cristo Gesù ce la dice il Signore Gesù stesso. E qui leggo il versetto 24, sempre di questo capitolo 17, dove si legge che Gesù disse: «Come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il Figliol dell'uomo nel suo giorno». Quando Gesù verrà per stabilire il suo regno, amici, tutti lo vedranno, come si vede un fulmine nel cielo. E nel regno del Signore c'è posto solo per i riscattati, per quelli che Cristo ha riscattato con il suo prezioso sangue. C'è posto anche per te, se ti penti del tuo peccato e se ti rivolgi a Gesù invitandolo a venire nella tua vita per essere il tuo personale Salvatore e Signore. E io spero con tutto il cuore che anche tu vorrai fare questa decisione.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Siamo in compagnia a questo punto del pastore evangelico Raffaele Volpe. Ben trovato Raffaele, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, prendiamo in considerazione, come sempre, in questa fascia oraria i temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali. Beh, oggi direi che quasi tutti i quotidiani fanno riferimento a un evento che uno potrebbe dire che fa parte della vita e dell'esperienza delle chiese, ma evidentemente insomma riguarda un po' tutti. E vedo in grande evidenza una fotonotizia sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi: lo strappo ieri, la cerimonia dei tradizionalisti cattolici in Svizzera nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica, e le Flevriane e la sfida al Papa, ordinate i vescovi, ora è scisma. C'è comunque il tema dell'unità che riguarda naturalmente la Chiesa o le Chiese, ma insomma qual è il prezzo per cui l'unità è importante, oltre il quale però invece non si può più pagare questo prezzo? Allora sentiamo Raffaele Volpe.
3: Beh, è una domanda alquanto impegnativa. Io credo che l'unità dovrebbe essere il punto di partenza, l'elemento implicito, cioè partire dal fatto che come esseri umani condividiamo la stessa fede in Gesù Cristo.

0: che non è poco. Ci sono due elementi fondamentali in questa frase. Una, la condizione di partenza, cioè l'essere umani, che già comunque ci costringe ad una unità, no? Anche se spesso lo dimentichiamo. E poi c'è l'elemento della fede, credere in Gesù Cristo. Ecco, se noi riuscissimo a porre questi due elementi come elementi centrali, la comune umanità e la stessa fede in Gesù Cristo, sarebbe già un passaggio fondamentale, perché l'unità è un dato di fatto. Ecco, non è qualcosa che tu raggiungi, è un dato di fatto. Le divisioni sono invece un prodotto umano.
1: Ecco, Raffaele, io ti faccio l'obiezione. Qui vedo Augias che dice: beh, insomma, le divisioni, gli scismi possono anche essere segnali di vitalità. Lui, insomma, racconta lo scisma in Oriente, Lutero, Re Enrico, 1000 anni di scissioni. Uno potrebbe anche aggiungere, forse anche leggendo attentamente il Nuovo Testamento, vediamo che è un'unità piuttosto, insomma, un po' incerta anche lì, ecco. In fondo non è anche vero che siamo già tutti divisi? Cioè, non, cioè tu hai detto l'unità è già fondata, ma forse anche la divisione? Non lo so, vediamo un poco.
0: La divisione è, diciamo, un presupposto necessario di questa unità di fondo. Cioè, è ovvio che posta l'umanità comune, posta la stessa fede in Gesù Cristo, poi c'è la storia, poi ci sono le condizioni sociali, poi ci sono le sensibilità religiose. E quindi intorno a questi elementi comuni poi si sviluppano delle particolarità che non sono ancora divisioni. Quant'è che diventano divisioni? Quando una di queste particolarità, e questo è un elemento secondo me che dovremmo affrontare perché è fondamentale, quando una di queste particolarità sostiene di possedere la verità. E quindi la divisione è inevitabile. Se io posseggo la verità e tu la pensi diversamente da me, benché condividi degli elementi essenziali con me, a questo punto non ci può essere che la divisione. Se invece io relativizzo la mia posizione e la prendo come un particolare di questa unità comune, beh, a quel punto io cercherò delle strategie di vita comune, non
1: Però hai usato
0: contrapposizione.
1: un'espressione relativizzo, questo già potrebbe porre qualche problema.
2: La risposta che è stata dei Febriani è che facciamo questo per salvare la Chiesa, quindi vuol dire che ci sono due verità che si contrappongono forti. Mi viene da pensare una cosa, Raffaele, praticamente per una trentina d'anni questa situazione si era risistemata grazie anche a Benedetto XVI, che a un certo punto aveva sciolto la scomunica. Non è che in questo momento che, diciamo, le parti più conservatrici stanno ritornando fuori con veemenza, anche una minoranza come questa, però molto qualificata in quel senso, ritrova anche forza anche da un punto di vista politico?
1: Quindi si ricollega a quello che si respira nella società, insomma.
0: Questo, diciamo, scusami il termine, è abbastanza ovvio. Tuttavia, qual è il problema di fondo? Cioè, parliamoci chiaro, va bene, senza stare a girare attorno. Cioè, se la Chiesa si trova di fronte a questo problema oggi, è perché essa stessa non ha fatto i conti con il suo proprio tradizionalismo. Cioè, fondamentalmente, se io sostengo di essere qualcuno che attraverso la successione apostolica e quindi attraverso la struttura di un certo modo della fede, posseggo questa linea diretta, no? Originale, qualsiasi altro percorso esce fuori da questo recinto. Ecco, io spero, e questo è un invito che faccio ovviamente ai miei fratelli e alle mie sorelle cattoliche, che il confronto con i Lefebriani, al di là di tutto, possa servire per la Chiesa Cattolica di continuare invece un cammino di riforma seria al proprio interno. Che significa veramente mettersi in gioco, che significa veramente mettere in discussione qualcosa di allucinante, cioè il fatto che ancora oggi non è possibile l'ordinazione di donne. Cioè, voi vi rendete conto che una parte dell'umanità è esclusa da qualcosa di fondamentale per la fede cattolica, che è quella che è il sacerdozio, cioè qualcosa di veramente tradizionale. è qualcosa di veramente molto vicino alla mentalità lefebriana. Quindi io spero che questo confronto con questa area più tradizionale possa servire la Chiesa Cattolica per avere il coraggio del Concilio Vaticano II, che significa andare avanti, non significa fermarsi al Concilio Vaticano II.
1: Allora, poi questo è un tema che riprenderemo anche, diciamo, tra un'oretta circa con un altro ospite, il teologo Fulvio Ferrario. E però, insomma, vi invitiamo, amici in ascolto, a farci conoscere le vostre opinioni su questi temi. Il nostro numero di WhatsApp lo dovreste conoscere ormai, ma insomma ve lo ripeto: 348 222 72 94. Torniamo a parlare con il pastore teologo Raffaele Volpe. Poco prima della canzone abbiamo fatto un riferimento al 4 luglio, che si avvicina rapidamente, giorno in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza americana. Non mancano le perplessità per l'evoluzione o l'involuzione attuale degli Stati Uniti, ma insomma questi 250 anni non sono solamente una data della storia, ma rappresentano forse anche qualcosa di più per la storia dell'umanità. Io vedo qui un breve ritratto di Ralph Waldo Emerson. Nella democrazia americana lui vedeva un esperimento unico e provvidenziale, destinato a valorizzare il potenziale infinito di ogni persona, pur mettendo continuamente in guardia i suoi connazionali contro i pericoli del materialismo e della schiavitù. Un filosofo, un saggista dell'Ottocento. Allora, Raffaele Volpe, cosa rappresenta? Anche per te, sei sposato con un'americana, l'abbiamo detto tante volte.
0: Beh, innanzitutto qualsiasi data, quindi anche questa data, poi assume un significato mitologico. E quindi l'elemento fondamentale è la funzione che questo mito svolge nel momento in cui lo si celebra. Io temo che in questo momento questo mito abbia più una forza regressiva che una forza progressiva. Quindi mi permetterei persino di chiedere una disobbedienza civile al 4 luglio, in questo momento della storia.
1: Tua moglie come lo vivrà questa giornata?
0: Con grande distacco.
1: Interessante.
0: Allora, anche mio figlio, perché anche mio figlio è cittadino americano.
1: Ah, ecco, ma votano italiano. Tutte e due votano.
0: Votano tutte e due, certo.
1: Interessante.
2: Filippo, quindi, no? Che ora c'è 33, 30.
0: No, 28.
2: 28. No, perché beh, Cristoforo era più grande. Sì. Che bella.
1: Allora,
2: senti, no, questa cosa è molto interessante, perché mi viene in mente subito il priore di Barbiana. C'è questa disubbidienza che in certi momenti è una disubbidienza civile, no? Penso anche alle navi della flottiglia, no? Queste cose poi noi ci domandiamo, ma che cosa, perché lo fanno tanto? E invece è necessario in certi momenti.
1: Anche se in questo caso non festeggiare, non è che poi...
2: No, conta, perché lui ha detto che farà un discorso anche a 41 gradi.
1: Lui chi è?
2: Il presidente degli Stati Uniti. Quando si dice lui, insomma, certo. Si capisce. E ha detto: così vi farò vedere quanto sono ancora forte e gagliardo. E ecco, secondo me ha ragione, perché il mito aiuta, è importante il mito. Però bisogna vedere se il mito prende il posto del mito egocentrico.
1: Allora, poi si intrecciano notizie di stretta attualità. Ieri abbiamo avuto la sentenza per cui lo Ius Soli non viene intaccato, una sentenza della Corte Suprema.
2: Però si è arrabbiato Porte.
1: Infatti. Poi oggi sui giornali criptovalute, gli affari record di Trump, quindi un conflitto di interesse enorme. Un paese che era abituato alla democrazia e dei contrappesi, sembra che questi contrappesi non ci siano più, o perlomeno. Ecco, un'ultima battuta, Raffaele.
0: È proprio questo il tema. Per questo io direi, in questo momento in America, ma dovunque, anche in Italia, è meglio festeggiare la data della Costituzione. La Costituzione degli Stati Uniti d'America è veramente un documento fondamentale, che è stato fondamento di tante altre costituzioni anche in Europa. Quindi festeggiamo quella data.
1: Quale sarebbe?
0: Invece, se non erro, il 17 settembre del 1787, se non erro, ma non vorrei sbagliare.
1: C'è ancora tempo. Grazie Raffaele per essere stato con noi,
0: grazie
1: a risentirci
0: a voi,
1: presto.
0: Cari.
1: A presto, grazie.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, vi siamo molto riconoscenti e Patrizia ed io vi inviamo il nostro caro saluto. Intanto ci accingiamo a leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti da 9 a 11.

Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.

0: La presenza di Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti, costituiva una fonte di attrazione, così che una numerosa folla si diresse verso Betania per soddisfare la propria curiosità. Inoltre, Lazzaro era la prova incontestabile che Gesù aveva compiuto un meraviglioso miracolo. E così molti credevano in Gesù. Questo cambiamento di contegno della folla non poteva essere gradito ai principali sacerdoti, che deliberarono di uccidere anche Lazzaro. I motivi che portarono a questa decisione furono diversi. I capi dei sacerdoti che a turno servivano nel tempio appartenevano quasi tutti alla setta dei Sadducei, ed è noto che questi negavano la possibilità della resurrezione dei morti. Possiamo facilmente comprendere quanto fossero irritati dalla presenza di Lazzaro, la cui morte era stata più che accertata. Inoltre, la presenza di Lazzaro accendeva una sorta di fanatismo popolare, talché le persone, spinte dalla curiosità e dall'attrattiva della novità, si allontanavano dai consigli e dagli ordini dell'autorità religiosa, rendendosi indipendenti e seguendo l'inclinazione del momento. Tuttavia, la ragione principale per cui fu deciso di colpire anche Lazzaro fu che per la sua testimonianza molti giudei credevano in Gesù. Questo non significa, non vuol dire che tutti giunsero alla vera fede, alla conversione del cuore, e i fatti che avvennero dopo pochi giorni lo dimostrano chiaramente. Ma significa che molti cominciarono a pensare, a credere alla possibilità che Gesù fosse proprio il Messia annunciato e desiderato. Da quel tempo la vera fede in Gesù, la testimonianza cristiana, l'annuncio della verità rivelata, ha sempre, se non dovunque, ma in qualche parte della terra, preoccupato e spaventato i potenti, i religiosi, i governanti. E nel corso del tempo, vicino o lontano da noi, vi sono state repressioni, limitazioni della libertà e vere persecuzioni verso persone il cui unico torto è stato quello di credere in Gesù e di vivere testimoniando di Lui. Il diavolo, Satana, ha sempre usato gli uomini per cercare di far tacere la voce di Dio, causando estreme sofferenze, causando morti alla Chiesa. Ma il Signore ha mantenuta viva la sua testimonianza, anzi, l'ha resa sempre più feconda anche attraverso il sangue dei martiri. Non spaventiamoci dunque per le minacce che possiamo udire, ma testimoniamo. Testimoniamo di quella resurrezione spirituale che, se siamo cristiani, se siamo veri credenti, è avvenuta nella nostra vita.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Bene, oggi vorrei concludere per questa settimana le nostre riflessioni sul tema della depressione. Una delle cause di depressione è sicuramente la solitudine o anche l'eccessivo isolamento. La tristezza di questo vuoto interiore è ancora più acuta in quelle persone che desiderano, per esempio, ardentemente avere un compagno o una compagna, o che l'hanno avuto e sono state abbandonate da un compagno o da una compagna. È come un circolo vizioso. Se solo riuscissero ad abbandonare quel sentimento di disperato bisogno, forse sarebbe più facile per loro trovare un compagno o una compagna, e invece non si sentono assolutamente in grado di muoversi finché non hanno trovato appunto qualcuno. Questo modo di fare poi si applica a volte anche ad altre situazioni, quando per esempio desideri disperati restano inappagati. Molti però hanno trovato che alla fine sollievo e gioia sono arrivati e sono stati in grado di accettare senza ostacoli il fatto che è impossibile ottenere tutti gli elementi desiderati della vita. Coloro che credono in Dio poi sanno che il loro Padre Celeste non solo conosce tutti i desideri profondi del loro cuore, ma aprirà loro anche nuovi campi di appagamento personale se saranno disposti a compiere il difficile passo di credere che Dio ha uno scopo buono per la loro vita. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

al fine di guadagnare Cristo. La testimonianza di Paolo è: era un grande fariseo, un grande conoscitore della legge, era un uomo con un grande intelletto, un uomo colto, ma ho preso tutto ciò e l'ho messo in un sacco della spazzatura e l'ho buttato nell'indifferenziata, perché ritengo che tutto questo è spazzatura, spazzatura in confronto all'aver guadagnato Cristo, all'aver maturato e concretizzato volontariamente una scelta, la scelta di seguire Cristo. È l'ultimo verso che voglio leggere con voi e poi do spazio a Sam e ai ragazzi per due canti, è in Atti 20:24. L'apostolo Paolo dice: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il mio servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo, della grazia di Dio. Chi crede in Cristo ottiene la vita eterna e diventa un suo discepolo, un suo apostolo, un ambasciatore. Noi non siamo ambasciatori o testimoni di una religione, l'abbiamo detto non so quante volte, lo continuerò a dire. Noi predichiamo Cristo. E guardate che l'apostolo Paolo ad un certo punto dice: guai a me se non evangelizzo, guai a me se non parlo di Cristo, guai a me se non ricordo a me stesso l'amore e la salvezza in Cristo e se non predico questo messaggio di salvezza agli altri. Ascoltiamo due canti.

0: Amen. Il nostro Dio è grande. A volte non c'è parole di cantare quello che sentiamo, ma sappiamo che il nostro Dio è grande, più grande di tutti. Il nostro Dio è grande. Adesso I speak in English. It's not just God. This time I want to sing this song, Meraviglioso, say, not thinking only on what God does, but who He is.
1: E voglio cantare con voi questo canto, Meraviglioso sei, e lo cantiamo pensando non solo che Dio è meraviglioso per quello che fa, ma che Dio è meraviglioso per chi Lui è.
0: Who He is the reason who we are.
1: E perché per la ragione per cui noi siamo quello che siamo e perché Dio è quello che è.
0: Who we are and the reason we are here is because of who God is.
1: Chi noi siamo e la ragione per cui siamo qui oggi è per quello che Dio è.

0: Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. Pietro e Paolo hanno trovato Gesù e l'hanno seguito. E adesso vogliamo intervistare, ascoltare Michele, però diciamo lui è ancora vivo e vegeto e quindi possiamo ascoltare la sua testimonianza direttamente dalla sua voce. E dopo la testimonianza di Michele avremo modo di ascoltare altri due canti con Sam, Percy dei ragazzi, e poi avrete modo di guardare un altro mimo dei nostri ragazzi.
1: Sì, sono piuttosto vivo, grazie a Dio. Però questa sera voglio parlarvi proprio di questo, del fatto che il Signore mi ha dato di vivere una vita, lo ringrazio per questo, una vita normale, come forse la vita di tanti voi questa sera qui. Perché non ho una testimonianza in cui vi posso raccontare di eventi eclatanti, ecco, grazie a Dio ho vissuto una vita regolare, normale, e lo ringrazio per questo. Però poi quando pensavo cosa ha fatto il Signore, pensavo a quante volte è stato presente nella mia vita e quanto sia stato importante che io un giorno abbia scelto di avere una relazione con Lui. Quindi vi dividerò la mia testimonianza in due parti: il giorno in cui mi sono convertito, il modo, e cosa è successo dopo, cosa è avvenuto negli anni che sono seguiti, alcune cose normali, che però poi ho capito che tanto normali non erano. Mi sono convertito che avevo 11 anni, ero piccolo, però me lo ricordo. C'era un uomo che veniva a casa nostra e portava il Vangelo, questo me lo ricordo. Ho scoperto poi che alcuni pregavano per noi, e ad un certo punto, una sera, ad un campo biblico, mi sono posto una domanda, perché vedevo che tutti si rivolgevano al Signore come un padre. Non che io non avessi avuto un padre, una madre, esemplari, questi parlavano con Dio e si rivolgevano a Lui come un padre, ed erano fratelli tra di loro. E io dissi: cosa devo fare per avere questa relazione che avete voi con Dio? Come posso dire anch'io a Dio, padre mio padre? E uno di quei ragazzi che era in camera con me, che ci guidavano, me lo spiegò. Ricordo che l'ho capito subito. Ricordo che ho pregato, ho pianto, ho guardato il cielo, non ho mai visto, lo dico sempre, non mi è mai capitato più di vedere il cielo bello come quella sera. Sono stato tante volte in montagna, no? In montagna al buio si vede bello il cielo, ma mai come quella sera, e non lo dimenticherò mai. Sono tornato a casa e qualcosa era cambiato. Ero piccolo, avevo 11 anni, non so cosa, però sicuramente è accaduto qualcosa quella sera. Però, come ho detto, ho avuto una vita tutto sommato regolare, grazie a Dio, e ho avuto tanti eventi normali. Ma in questi eventi normali, come noi possiamo definirli, il Signore ha operato. E ve ne citerò tre dei tanti che mi sono venuti in mente. E uno è quello che un giorno ho dovuto affrontare un intervento di routine, quindi una cosa normale, cosa che si fa tutti i giorni, un intervento che si fa regolarmente, che non ha grossi rischi, che si fanno massimo due notti in ospedale e poi si ritorna a casa. E io sono andato con questa convinzione, ho affidato la mia vita al Signore, ho detto: Signore, guida questo intervento, è un intervento di routine, ma guida anche questo intervento. In realtà le cose non sono andate proprio come dovevano andare, no? L'anestesia durò più del previsto e non voleva andarsene, e sono arrivato alla sera, molto tardi, che rischiavo di avere un blocco renale. Sono riuscito a capire quello che stava succedendo, ho visto solo le persone intorno a me, gli infermieri che erano preoccupati. Allora tutto quello che è venuto dopo è stato un momento dolorosissimo, non ho mai vissuto un dolore così grande fisico. E mentre ero in ospedale dicevo, Signore, ma perché? Ho pregato e soffrivo, però ricordo che ad un certo punto il Signore mi ha parlato e mi è venuto in mente questo versetto in Filippesi capitolo 4 versetto 7, che dice: la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Sapete, ho sofferto quella notte, ma tanto fisicamente, ma non ho mai provato una pace nel cuore come allora. Ho capito cosa significa avere una relazione, non a parole, ma una relazione vera con il Signore. Il Signore mi ha parlato. La mattina, il Signore, lo ringrazio, è andata meglio, ci ho messo un po' a riprendermi, perché non c'è nulla di miracoloso, almeno apparentemente. Ma nel cuore qualcosa di miracoloso accade, è avvenuto, quando scegliamo di avere una relazione con Gesù. Poi, ieri eravamo in giro per strada, voglio mettere anche questo, perché mi ha fatto riflettere, c'entro con quello che sto per dirvi. Un signore ha detto: ma se una persona entra in casa tua e fa del male ai tuoi, e li picchia, e li vuole uccidere, e gli fa del male, tu lo perdoneresti? Vero Alessandro? Ci ha messo un po' in crisi, perché abbiamo dovuto pensarci, no? La risposta giusta qual è? No. No. Non è facile. Non è facile. Se mi accadesse una cosa del genere, non lo perdonerei. Non avrei la forza di perdonare. E mi è venuto in mente, proprio mentre eravamo lì, che c'è stato un momento nella mia vita in cui, non entro nei particolari, ma una persona ci ha fatto del male. E una persona ha detto alcune cose molto pesanti verso mio padre, ok? Verso la mia famiglia. E quando andavo al lavoro pensavo a quelle parole. Lavoravo e tutto il giorno pensavo a quelle parole. Dicevo: Signore, vendicami. io non ho il coraggio, ma tu vendicami. Sono stato con questo peso nel cuore, con quest'odio nel cuore, che non mi lasciava pace. E vi dico, se non avessi avuto una relazione con Dio, oggi sarei qui e forse quell'odio sarebbe ancora con me. Mi ricordo che ad un certo punto, un giorno, ero proprio molto provato da quest'odio e mi sono fermato, ho pregato il Signore, ho detto: Signore, non posso continuare a curare il male. Perché io non sono perfetto, no? Il Signore, ho iniziato una relazione con Lui, ma ogni giorno vuole che io cambi, migliore. E ho detto: Signore, non ce la faccio. E ad un certo punto pregavo e mi sono accorto che mentre pregavo mi sono ritrovato alla fine a pregare per quest'uomo. E ho detto: Signore, voglio che Tu lo salvi, perché così un giorno Non potrò più dirgli nulla, cioè Tu avrai perdonato e io non avrò più nulla da dire. E poi piano piano ho continuato e mi sono ritrovato a pregare per la sua salvezza, per la sua vita, e ho detto: Signore, Tu sai ogni cosa, prego per quest'uomo, per questa persona, che Tu possa salvargli la vita e per la sua vita sulla terra. E il Signore dice questo in Romani al capitolo 12 versetto 20 e 21, Romani 12, 20, 21, e mi venivano in mente queste parole mentre pregavo: se il tuo nemico ha fame o sete, dagli da mangiare e dagli da bere, e non lasciarti vincere dal male, però vinci il male con il bene. una cosa normale, non è un miracolo apparentemente, ma nel cuore è una cosa che io non avrei mai fatto se il Signore non avesse scelto di camminare con me. Io non avessi un giorno scelto, quel giorno, con quel cielo bellissimo, di seguire Lui. Lo perdoneresti? E forse qualcuno di voi si trova in questa situazione. Qualcuno ha fatto del male. Lo perdoneresti? Quell'odio ci ammazza, ci uccide dentro. Il Signore vuole liberarci. Ultima cosa normale della mia vita. Questa è una cosa che è accaduta circa un anno fa, 16 giugno del 2025. Chi mi conosce, non ha mai ascoltato la mia testimonianza, perché non, vedete, è una cosa normale. Ma vi dicevo, un anno fa, 16 giugno 2025, forse qualcuno se lo ricorda, c'è stata una grande grandinata nella nostra zona, qui a Sassano. Io abito a Sassano. Il mio lavoro è vendere auto, e c'ho un parco auto. E non è stato facile, ecco, avercelo, perché ci si lavora, no? Tutti voi siete più grandi di me, molti di voi sapete che significa lavorare, avere qualcosa con il duro lavoro. E avevo messo ogni passione, avevo messo ogni sforzo, la mia fatica, i miei pensieri in questo lavoro. Ma un giorno, il 16 giugno appunto, di primo pomeriggio, una grandinata rovinò tutto il lavoro che avevo fatto. Chi è agricoltore lo sa, vedi distrutto tutto il lavoro che hai fatto, tutto quello che, in cui avevi sperato, è distrutto. E mi ricordo che quel giorno, quando i chicchi hanno finito di distruggere, non avevo forze, mi sono seduto a terra e era difficile alzarsi, no? Vedere tutto quello per il quale si era lavorato distrutto. Non so se non avessi avuto la mia relazione con Dio, se sarei stato in grado di rialzarmi. Certo, tante persone mi hanno aiutato, e alcune cose sono ripartite, grazie a Dio, però in quel momento ero molto, molto a terra. Cioè, e mi è venuto in mente delle parole che troviamo nel Salmo 73, al versetto 25 e 26. E proprio mentre era a terra, le parole erano queste: chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Parole straordinarie, bellissime, e il Signore me le ha ricordate perché ha una relazione con me, perché vive con me tutti i giorni. Da quel giorno, da quel cielo stellato, il Signore ha una relazione con me. Chi ho in cielo fuori di te? Ma chi ho in terra fuori di te? E anche se la mia carne e il mio cuore possono venir meno, la mia rocca su cui poggiano i miei piedi non sono le cose del mondo, che possono passare e svanire da un momento all'altro, distruggersi, ma la mia rocca è il Signore. La mia parte di eredità, dice questo verso, è in eterno. Gloria a Dio. Concludo con questo. Concludo dicendo che un giorno, grazie a Dio, ho scelto. Ero piccolo, è vero, ma la scelta l'ho fatta. Volevo essere un figlio di Dio. E in quel momento non ho capito bene quello che è accaduto, ma qualcosa è accaduto. E quindi io l'invito che faccio è anche tu: scegli. Non lasciare il tempo, perché quello non ci appartiene. Qualcosa può arrivare e distruggere tutto. Scegli oggi. E poi ti dico, Gesù oggi è reale, è presente nella mia vita, in ogni evento della mia vita. Quando gioisco, il Signore c'è, lo so, è Lui che mi dà ogni cosa. Ma quando ci sono le difficoltà, anche se non vedo miracoli, perché la mia è una vita normale, non vedo miracoli, eh? Almeno gli altri non li vedono, io li vedo. non si vedono, però nel mio cuore io so che il Signore compie ogni giorno quel miracolo mantenendo la sua relazione con me. A volte li vedono anche gli altri, ma non sempre. Il Signore permette alcune cose e io lo ringrazio, perché ogni evento della mia vita Lui c'è, è presente. E sapete una cosa che mi spaventa a volte? O meglio, non mi spaventa più, ma qualcosa che ogni tanto mi fa ritornare, riguardare indietro, il Signore mi ripone lo sguardo avanti, è il futuro. Perché quello può creare ansia. Però questo verso dice: la mia parte di eredità, quello che ho scelto quel giorno, è in eterno, è per sempre. E quindi non ho paura del futuro, qualunque sia il futuro, perché la mia eredità non è qui, ma è un'eredità che dura in eterno. Che il Signore vi benedica.
0: Grazie Michele.

Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha

Amen. Grazie. Ora, mentre i ragazzi fanno un po' di spazio e i due canti che abbiamo ascoltato adesso menzionavano le due parole che erano ricorrenti anche nella testimonianza di Michele: il cielo e la speranza. Il cielo può essere azzurro, ma può diventare anche una minaccia, oppure il luogo da dove poi ti arriva una grandinata che può vanificare anni e anni di lavoro. Però c'è la speranza nel Signore Gesù, che non verrà mai meno. Dicevamo la prima sera, Dio ha tante qualità, ma ce n'è una che io ancora oggi non riesco a capire, più di una veramente, appieno: la fedeltà. Il Signore dice, anche se tu sei infedele, io rimango fedele. Che relazione meravigliosa, una relazione meravigliosa. E adesso vogliamo vedere questo mimo. I ragazzi oggi, diciamo che sono già bravi, ma stanno migliorando sempre di più. Oggi pomeriggio siamo stati per un'oretta ospitati dalla casa di riposo a Monte San Giacomo e hanno avuto modo di condividere con gli ospiti un mimo, ed è stato bello vedere anche la partecipazione di tutte le persone che si trovano lì, e molto probabilmente ritorneremo perché questo modo anche di trasmettere delle verità con il mimo ha un grosso impatto, perché l'impatto visivo fa a volte la differenza. E quindi vogliamo adesso vedere questo mimo e diciamo ha un titolo, La sedia. Quindi Felipe, tu sei pronto con la base? Se riesci a lasciare anche la telecamera, ti concentri sulla base, possiamo partire perché stiamo aspettando te. Va bene? Allora, voi siete pronti? Ok, perfetto. Il mimo, La sedia.

0: Buonasera. Allora, noi con questo mimo, denominato il mimo della sedia, vorremmo spiegare come, Satana mette sul cammino di tutti noi ogni giorno delle tentazioni. E, nonostante Dio prova ad avvertire l'uomo di ciò, egli comunque, cade in queste tentazioni. E con il passare del tempo, diciamo che percepisce che non riesce a liberarsi di queste tentazioni e prova in tutti i modi, per esempio, tramite gli aiuti del mondo, come la bellezza, l'aspetto esteriore, con la droga, con il lavoro e con la medicina, liberarsi da questo peccato, da queste tentazioni, ma nessuno è in grado di aiutarlo. L'unico e solo aiutante in grado di appunto liberarlo da tutte queste tentazioni, dal peccato, è l'aiuto di Dio.
1: Grazie. Guarda, come sono diventati bravi, anche professionali. Grazie ragazzi, Dio vi benedica anche in questo servizio. Grazie. Bene, allora vogliamo adesso ascoltare la parola del Signore. Ecco, noi Alessandro abbiamo imparato a conoscerlo e chi è stato per le strade ha anche ascoltato i messaggi che il Signore gli ha messo nel cuore, ma stasera ha un messaggio specifico per ognuno di noi, i privilegi dell'essere un cristiano.
2: Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare questa meravigliosa chiesa che ha organizzato tutte queste serate, che ci sta ospitando. Io non sono di Monte San Giacomo, sono napoletano, anche se vivo a Reggio Emilia. Per me, stare qua è una forte emozione, anche vedere tutti questi ragazzi che condividono la propria fede pubblicamente. È una cosa meravigliosa, senza vergogna, soprattutto nel periodo storico in cui viviamo, dove tante persone hanno deciso che Dio non c'è. Non vogliono più sapere parlare di Dio, sentir parlare ragazzi che si dichiarano atei, che attaccano anche i cristiani, giovani ragazzi anche. Qui invece ci sono tante persone che sono pronte a testimoniare di quanto Dio è grande, quanto ha operato nella loro vita. E anche voglio ringraziare tutti coloro che tutte le sere vengono qua, si siedono nei primi posti. Sicuramente in questa sala non tutti quanti credono che Dio c'è, altrimenti non verrebbero qua. E quindi se siamo qua questa sera, se tutti questi giorni abbiamo potuto lodare e proclamare il nome del Signore insieme dentro le strade di questi paesi, è perché un giorno Gesù è venuto, 2000 anni fa Gesù è venuto su questa terra, ha dimostrato di essere Dio con tanti miracoli, guarendo, liberando le persone dalle potenze del male, guarendo tante malattie, infermità, ha deposto la sua vita, è morto su quella croce per perdonare i nostri peccati, ma soprattutto il terzo giorno è uscito da quella tomba con le sue proprie gambe. E questa è la potenza del Vangelo. Se noi crediamo che la vita che il Signore ci dà è una vita eterna, perché Gesù è risorto. Gesù ha mantenuto tutte le promesse e continua a mantenerle nella nostra vita. E questa sera insieme vogliamo vedere un po' cosa vuol dire essere cristiano, cosa vuol dire vivere la vita cristiana. Nel guardare tutti voi, non vi nascondo che mi sono commosso mentre cantavate, vedere la forza, il vigore, l'entusiasmo con cui, la commozione con cui lodavate il Signore nei vostri visi, nelle vostre lacrime, nelle vostre mani alzate. E mi sono ricordato che nel settembre del 1995, pur essendo un piccolo bambino di 10 anni, una sera il predicatore era lì che invitava le persone a fare questa scelta di credere nel Signore Gesù e affidare la propria vita al Signore Gesù. Io l'ho fatto e non mi sono mai pentito, perché la vita cristiana è meravigliosa. Non oso immaginare cosa sarei diventato se non avessi creduto nel Signore Gesù. Non so adesso dove sarei. Sicuramente non sarei in un bel posto e non sarei qua. Ma quella sera il Signore ha toccato il mio cuore, ha parlato al mio cuore. e io ho deciso di seguirlo, di accettare questo invito, e quindi da lì è iniziato un nuovo percorso nella mia vita. Qualcuno tanti anni fa diceva che se credi nel Signore Gesù tutti i tuoi problemi sono risolti. Forse iniziano altri problemi che prima non avevi. Ma il Signore trasforma la nostra vita. È per quello che tutte le sere qualcuno viene qua e chiede se ancora c'è qualcuno che non ha ancora creduto nel Signore Gesù e non ha ancora messo la propria vita nelle mani di Gesù, perché è un passo troppo importante da fare e che va fatto. E abbiamo spiegato, hanno spiegato bene i fratelli che sono stati qua prima di me, che cristiani non si nasce, perché non è una religione. I musulmani nascono nei paesi arabi, sono musulmani, gli induisti nascono in India, sono induisti, in Giappone, shintoisti, buddisti. Il cristianesimo non funziona così. La parola è chiara, è stato detto ieri sera, in particolare nell'Evangelo di Giovanni, dicendo che figli di Dio si diventa, non si nasce. Eppure, andando per le strade nel nostro bellissimo paese, della nostra nazione, sento sempre la stessa cosa: siamo tutti figli di Dio, perché siamo nati in Italia. Ma non è così che dice la Bibbia, no? Qua siamo sempre, mi è piaciuto quello che ha detto il fratello Enzo, ho chiesto di ripetere anche questa sera, l'importanza della parola di Dio. Io non so quante volte voi avete letto la Bibbia nella nostra vita, io l'ho letta almeno 20 volte. Una volta un collega mi ha detto: ma basta una volta, quante volte? A cosa serve leggere questo libro tante volte? A cosa serve spendere ogni giorno delle ore leggendo da questo libro? E poi come puoi permettere che la tua vita possa essere influenzata da un libro? Ma non è un libro qualsiasi. Questo è il messaggio che Dio ha lasciato per l'umanità, e tutte le volte che noi le apriamo, quando siamo disposti ad ascoltare la voce di Dio e chiediamo allo Spirito Santo, cioè Dio, di aiutarci a capirlo, questo libro è vita. E allora questa sera vogliamo vedere insieme quello che la Bibbia dice riguardo alla vita cristiana, considerando il libro dell'Evangelo di Giovanni. Non so se tutti avete una Bibbia nelle vostre case, penso di sì, in genere tutti hanno una Bibbia, se non ce l'avete potete prenderne una all'uscita, io vi consiglio di leggerlo, la parola di Dio è il pane che ci ciba ogni giorno, che ci dà la vita, che l'incoraggiamento. E insieme ai ragazzi questa settimana tutte le mattine abbiamo aperto la parola di Dio proprio nel Vangelo e abbiamo letto il primo versetto dell'Evangelo di Marco, che dice, chi è che l'ha imparato a memoria? Felipe? Il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E la parola Vangelo vuol dire buona notizia. E abbiamo detto con i ragazzi, se c'è una buona notizia, good news, come dice la nostra sorella americana, se c'è una buona notizia è perché viviamo in un mondo di cattive notizie. Se io aprissi adesso un canale delle news, no, delle notizie, sicuramente vuol dire buona notizia. E abbiamo detto con i ragazzi, se c'è una buona notizia, good news, come dice la nostra sorella americana, se c'è una buona notizia è perché viviamo in un mondo di cattive notizie.

ferire un po' le notizie, perché la cattiva notizia è realtà. Tutte le cattive notizie hanno la base su un'unica e grande cattiva notizia, è che l'uomo fin dall'inizio ha deciso di vivere senza Dio. Questa è la verità. Questo è il peccato. Non che io, soltanto che uccido qualcuno, che ho dei cattivi pensieri, o desidero la donna di un altro, che dico le bugie, che infrango i 10 comandamenti. Ma il peccato più grande è quando noi ci rifiutiamo di ascoltare la voce di Dio e di ubbidire alla sua parola. Tutti gli altri peccati sono radicati su questo grande peccato, la divisione da Dio. E infatti, quando Adamo ed Eva hanno mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, loro sono morti spiritualmente. Hanno sentito una barriera, si sono dovuti nascondere davanti a Dio, si sono vergognati. È questo che fa male, la morte. La morte è una separazione, sicuramente. Ognuno di noi ha subito un lutto nella propria vita e vorrebbe riascoltare la voce del proprio caro, del proprio figlio, del proprio genitore o del proprio migliore amico che non ha più, vero? E la morte spirituale è ancora peggio perché siamo separati dal nostro creatore, da colui che ci ha creato, che ci ha dato la vita e che ci conosce meglio di noi stessi. E che sa di cui noi abbiamo bisogno. Quando noi escludiamo Dio dalla nostra vita, commettiamo il più grande errore che potessimo mai commettere. Ma la buona notizia è che Gesù è venuto, perché da soli non riuscivamo a ristabilire questa comunione con Lui. Lui è venuto, Lui peccato, no, l'innocente per i criminali, è venuto per noi peccatori affinché noi potessimo essere liberati dal potere del peccato. Allora adesso vorrei iniziare una piccola lista di privilegi che hanno i figli di Dio, che forse già conoscete o forse no. E questa sera nelle testimonianze, nei canti, nelle parole, nell'introduzione, c'era un po' già tutto di quello che sto per dirvi, quindi non sarò molto lungo. Però sarà un modo per rimarcare questi concetti nel nostro cuore, nella nostra vita. Allora, come dicevamo prima, Giovanni, leggiamo dal Vangelo di Giovanni, ci concentreremo su questo Vangelo, ma i benefici, i privilegi che hanno i figli di Dio sono molti di più di quelli che sto elencando, che elencheremo questa sera. Allora, come dicevamo, Giovanni, l'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, dai versetti 12, 11 e 12 e anche 13, dice così: è venuto in casa sua, sta parlando di Gesù, e i suoi non l'hanno ricevuto. Chi sono i suoi? Sono il suo popolo, gli ebrei. I capi religiosi non l'hanno ricevuto, infatti lo hanno ucciso. Non l'hanno ricevuto. Poi dice: ma. E quando c'è il ma, come abbiamo visto domenica scorsa nella Bibbia, quando c'è un ma nella Bibbia dobbiamo aprire le orecchie perché qualcosa sta per dire di grande, e dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quelli che l'hanno ricevuto, egli, a quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi c'è una scelta. Per quello che noi continuamente invitiamo le persone a fare questa scelta. Quelli cioè che credono nel suo nome, cioè nel nome di Gesù, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. È soltanto Dio che può permettere questa nascita spirituale. Non è per eredità, come dice, non è per sangue, non è per scelta, cioè io da solo non riuscirò mai a diventare figlio di Dio e non ho neanche da volontà di carne, cioè nessun altro, nessun uomo o nessuna donna potrà mai farmi diventare figli di Dio, ma soltanto Dio può operare questo miracolo. Ora, il punto è questo: qual è il privilegio oltre a diventare figli di Dio? Il privilegio è quello che ha detto il fratello Michele, che Dio diventa nostro padre. Questo è il più grande privilegio che possiamo mai avere. C'è Dio, il nostro creatore. Io non so se vi,
Concentrate mai sulla natura,

sulle leggi della natura, no? Sulla forza di gravità, oppure sulle montagne, il mare, i pesci, gli animali, il ciclo della vita che si ripete, le quattro stagioni, i luminari, il nostro corpo, il nostro organismo, tutti i meccanismi che ci sono all'interno del nostro meccanismo, del nostro corpo. Ma quanto è grande Dio? Non so se vi piace scalare le montagne, purtroppo non sono riuscito a salire sul monte, ma se un giorno tornerò forse lo scalerò. Com'è bello salire, io sono stato sul monte Fuji, no? in Giappone, e mano a mano che salivo e passavano le ore, vedevo le case sempre più piccole. E quando prendiamo un aereo addirittura le case spariscono, vediamo solo la terra. Ma quanto è grande Dio? Ma come ci vedrà Dio? Come dei piccoli granelli di sabbia. Eppure Dio vuole diventare nostro Padre. Vuole avere un rapporto, una relazione con noi. Ora il discorso è questo. Immagine abbiamo noi del papà, del padre. Quanti di noi hanno avuto un bravo padre? Io sì. Non molte mani si sono alzate. Ah, ok. Ci sono stati abbandonati nella loro nella scienza, nella loro sin da piccoli, orfani, la testimonianza, genitori che sono magari morti prima che i bambini crescessero, non hanno una visione di come può essere un padre, o altri sono stati maltrattati, ma il nostro padre che è nel cielo è perfetto. Chi diventa figlio di Dio entra in una relazione con un padre perfetto che si prende cura dei figli. La parola dice che Dio conosce i nostri bisogni prima che noi glieli chiediamo, perché è Lui che ci ha creato ed è bellissimo. Lì si legge di poter chiamare Dio e rito. Non si nasce così, si nasce creature di Dio ma non figli di Dio, e che si diventa figli di Dio. E insieme a questo, legato a questo, più avanti, Giovanni al capitolo 8, versetto 11, ci presenta. Non è versetto 8, capitolo 10. Capitolo 10, Gesù si presenta come il buon pastore. Il buon pastore che dà la vita. Capitolo 10 dice: io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Siamo di pecore, pecore. 14, io sono il buon pastore e conosco le mie, conoscono me. Vedete questa relazione incredibile che c'è tra il pastore e le pecore, tra Gesù e noi. Dio è nostro padre, ma anche il nostro pastore, il buon pastore che ci conosce. E cosa fa il buon pastore? Si prende cura delle pecore, le porta in giro, le porta a passare, sa la pecora che ha bisogno di essere fasciata, quella che ha bisogno di mangiare, sa quando di tornare a casa. E così è per noi. Quando noi figli di Dio possiamo chiamare Dio nostro padre, che è il nostro pastore. Come altro privilegio, come secondo punto, vediamo al capitolo 3 di Giovanni, abbiamo visto anche ieri col fratello che ha parlato ieri, capitolo 3, versetto 17, versetto 18, dice così: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui è giudicato. Chi non ha creduto, chi non crede già giudica, perché non ha creduto nel genito di Dio. Che capitolo 5, versetti 28-9, dicono così: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli
che sono nelle tombe hanno la sua voce e ne verranno fuori, e quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Sappiamo anche come finisce la Bibbia, la parola di Dio in Apocalisse, nelle ultime pagine della Bibbia, in Apocalisse capitolo 20, dice così, e questo veramente per chi non ha creduto è agghiacciante. Capitolo 20, versetto 11. Poi vidi un grande trono bianco e con chi vi sedeva sopra. La terra e il cielo la sua presenza, e non ci fu più posto, e vidi morti, grandi e piccoli, davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, giudicati dalle cose scritte nel secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, e furono giudicati. Poi la morte e l'Ades furono dati nello stagno di fuoco. Questa morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, quello che noi chiamiamo inferno. Spesso mi capita di chiedere alle persone, ma tu credi in Dio? Loro magari dicono sì, e dico, ma dove andrai dopo la morte? Vabbè, ci sono quelli che non credono in Dio che mi rispondono subito, andrò al cimitero, dopo che è finito tutto. Quelli invece che credono in Dio mi dicono, anche magari altre religioni, fa, non lo so, se Dio, se magari sono stato bravo, magari Dio mi salva. Infatti, badate bene, le religioni dicono che chi fa le opere buone saranno per non buone, quelle cattive, buone superano quelle cattive, forse andranno in cielo. E come si fa a vivere così, senza la certezza di andare in cielo? Il momento che tu hai un dubbio vuol dire che vai all'inferno. E poi vuol dire che Gesù ha detto una bugia, perché ha detto chi crede in me non è giudicato. Quindi dobbiamo fare in modo di essere sicuri che il nostro nome sia scritto in quel libro che verrà aperto alla fine dei tempi, che è il libro della vita. Che orrore non trovarsi in quel libro. Perciò molti, vedete, vogliono dimostrare che l'inferno non esiste, perché è scomodo. E invece la buona notizia è che Gesù è venuto in questa terra per salvarci dall'ira di Dio, dal giudizio finale. E sapere che Dio ci dà la vita eterna, che ci fa vivere per sempre con Lui, come dice anche poi Giovanni 3, 35 e 36, torniamo nell'Evangelo di Giovanni. Giovanni 3, 35 e 36 dice così: il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questa è una questione di vita o di morte. L'unico momento, tempo che abbiamo noi su questa terra per decidere dove andare poi dopo, è qua, su questa terra. Quando si chiude la luce, quando si spegne la luce, non facciamo più in tempo. Non si può rimandare a domani. Oggi bisogna dire, Signore, io credo in te, ti voglio seguire, voglio diventare un tuo discepolo, voglio chiamarti padre, voglio chiamarti pastore, voglio la vita eterna, voglio che il mio nome sia scritto nel libro della vita, perché non voglio finire in quel luogo di tormento, nella morte spirituale, dove non c'è refrigerio, non c'è dolcezza, non c'è affetto. Perché sapete, nel regno di Dio c'è l'amore, è per quello che Gesù è venuto. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo Figlio, c'è l'amore, ma il contrario dell'amore, il regno delle tenebre, è l'odio. È per quello che Satana vuole che tutti quanti andiamo all'inferno, perché in lui c'è la menzogna, c'è l'odio.
e quindi vuole che andiamo all'inferno con lui. E che bello sapere che la nostra anima può essere salvata. E io sono sicuro, non perché ho fatto chissà che cosa, non perché sono speciale, non perché sono migliore di un altro, ma perché me lo ha detto Gesù. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Tutti quanti siamo eterni, eh? Il problema è dove andiamo a vivere questa eternità. Quando Gesù parla di vita eterna, parla di salvezza, parla della sua compagnia. Come terzo privilegio, terzo punto, vediamo sempre in Giovanni, al capitolo 8, Giovanni capitolo 8, versetto 12, che dice così: Gesù parlò loro di nuovo dicendo, io sono, se c'è scritto potete leggere con me, eh? Non lo so, c'è scritto, sì. Leggiamo insieme, Gesù parlò loro di nuovo dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che bello. Poi versetto 36, ancora più avanti, sempre del capitolo 8 di Giovanni, capitolo 8, versetto 36. 1, 2, 3. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Liberi da cosa? Dal peccato. Com'è difficile liberarsi dal peccato, vero? Dalle cattive abitudini. Com'è difficile uscire da una dipendenza. Vorremmo uscire, ma non abbiamo la forza. Ma quando Dio è nostro Padre, quando Dio è nostro Pastore, quando Dio ci ha salvato e quando ci ha liberato dal potere del peccato, tutto è più facile. Perché? Perché se io so che quello che sta facendo offende Dio, cerco di non farlo. Vero? Dio ci guarda. Anche quando siamo da soli, Dio ci guarda. E se vede un figlio che fa qualcosa che offende il suo nome, che offende Dio stesso, non è contento. Dovrebbe esserci in noi, e lo Spirito ci aiuta in questo, a non guardare le cose che non dovremmo guardare. È l'amore per Dio che ci spinge a non peccare, perché sappiamo che Gesù ci ha liberato e noi vogliamo tornare sotto le catene. Mai! Gesù ci libera. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. I figli di Dio sono liberi dal potere del peccato. Ci voleva un amen qua. Ah, ci credete? Che bello. Un altro beneficio, un altro vantaggio, un altro privilegio che hanno i figli di Dio si trova sempre nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 27. Che dice così. È Gesù che sta parlando e dice così. Badate bene quanto è profondo Gesù e quanto è rivoluzionario. Vi lascio pace. Un po' più forte. Pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Chi vuole pace? Tutti. Quanto è difficile. La prima cosa più difficile è trovare la pace nella testa. La nostra testa è una guerra. Napoli si dice, no, c'è la guerra in testa. Quanto è difficile vivere in pace. A livello mondiale, quante guerre, mi sembra che ci siano 70 guerre, non lo so, ma forse anche di più, non lo sappiamo. Guerre tra paesi. Poi ci sono le guerre, se ascoltate la politica è una guerra continua, vero? Tra partiti, tra persone. Sono d'accordo, la prima fila è d'accordo. È una guerra continua, io non lo so, per esempio sui social, quando io leggo i social mi piace seguire un po' quello che dice il primo ministro, no? Per rimanere aggiornato, per capire di cosa si parla, ma ci sono degli insulti pazzeschi nei commenti
dei loro interventi. C'è una guerra pazzesca, conflitti, ma sapete, non dobbiamo andare troppo lontano per vedere i conflitti. Quando muore un genitore, che c'è da dividersi l'eredità, succede di tutto. Ho visto persone litigare, figli litigare durante il funerale. Ho visto persone litigare quando i genitori erano ancora in vita per l'eredità. Non si riesce a vivere in pace. E non si, fratelli di sangue che non si parlano più. Vicini di casa che non si parlano, si odiano. Migliori amici che dopo non si... che se potessero scannare lo farebbero. Gesù ha detto: io vi do la mia pace, non come quella del mondo, perché il mondo non ce la dà. Possono fare tutte le leggi che potrebbero, questo tipo di leggi non riusciranno, perché il problema è in noi, anche tra marito e moglie, vero? Tra figli e genitori, tra nonni e figli, magari tra nonni e nipoti un po' meno. Qualche nonna non è d'accordo. D'accordo. È sempre quello il problema. Non c'è pace. Non c'è pace. Il Signore invece ci dà la sua pace. Ci dà la pace quando succedono delle tragedie anche nella nostra vita. Sapete, a me piace andare in mezzo alla gente, a me piace di più andare in mezzo alla gente a parlare che stare davanti a tutti. Sapete perché? Perché mi piace sentire l'opinione delle persone che ho davanti. Qua non riesco perché magari un'altra volta faremo un talk show dove tutti quanti possono intervenire. Le persone dicono sempre questo, dicono: Dio non esiste, e se esiste non è buono, perché non interviene nelle guerre, perché non ferma le guerre. O poi tante altre cose, perché Dio non è intervenuto, magari gli sono morti i figli. E quando dicono queste cose io mi fermo, perché è un dolore troppo grande perdere un figlio, vero? Mi hanno sempre detto che un conto è portare un genitore al cimitero, un conto è portare un figlio. Io non lo so questo dolore, non lo conosco, però ho amici che hanno perso figli. E lo so quanto soffrono, dopo anni soffrono ancora, è un dolore che forse non si rimargina mai. Però con la pace del Signore, la pace di Gesù, si riesce ad andare avanti, perché sai che Dio vede, sai che Dio conosce, sai che Dio non ci lascia, e quindi c'è anche la consapevolezza che non siamo da soli a affrontare questo dolore. Gesù ci dà una pace che supera ogni intelligenza, ogni comprensione, l'ha detto il fratello nella sua testimonianza. E sapete, la mancanza di gioia è provocata anche dal fatto che non abbiamo la pace, perché quando abbiamo la pace nel cuore ci gustiamo le cose, gustiamo le gioie della vita. Quando c'è turbamento nella nostra vita, sicuramente non riusciamo a gustarci queste cose. Quindi abbiamo visto che il primo privilegio è quello di diventare figli di Dio, quindi di avere Gesù come nostro padre, nostro pastore, e poi scamperemo il giudizio finale, abbiamo la vita eterna, e poi Gesù ci illumina, ci libera dal peccato, Gesù ci dà la sua pace. Vorrei chiudere con un concetto straordinario, è che lo Spirito Santo, cioè Dio stesso, nel momento in cui noi diventiamo figli di Dio, viene a abitare dentro di noi. Non siamo più soli, abbiamo una guida. Questo lo vediamo in Giovanni sempre, capitolo 16, Giovanni 16, versetti 13 e 14. Gesù dice così, le sue ultime parole prima di andare a morire, dice, versetto 12: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ora alla vostra portata. Quando sarà avvenuto Lui, lo Spirito della verità,
egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo,

0: ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi lo Spirito Santo viene definito anche come un consolatore, ma a me piace vedere questa sera come lo Spirito di Dio che ci guida nelle scelte della vita. Ogni giorno dobbiamo fare delle scelte, non solo di cosa mangeremo, no? Le mogli sempre dicono al marito, non so, mia mamma diceva sempre a mio padre, oggi cosa mangiamo? Era la scelta più difficile della giornata. Ma ci sono delle scelte molto più importanti che dobbiamo fare per la nostra famiglia, il lavoro, i ragazzi qui devono decidere se andare all'università, se non andare, che università fare, se andare a lavorare, che lavoro fare, se sposarsi, non sposarsi. Quante scelte che dobbiamo fare e quanta pressione che abbiamo. Io ho vissuto in Giappone per 4 anni e ci sono dei ragazzi in Giappone vittima dell'ikikimori che si sono chiusi in casa, non vogliono uscire perché sentono tutta la pressione da parte della società, le aspettative della società, e non riescono a vivere con questa aspettativa. Gli vengono attacchi di panico, ansia, quello che succede anche nel nostro bel paese e penso anche in America, no? Quante persone vivono nella depressione perché hanno paura del futuro, non sanno che scelte fare. Piuttosto se ne stanno chiusi dentro di sé, prendono farmaci, cose che li fanno, non riescono più a dormire, ansiolitici, perché non hanno una guida, hanno paura del futuro. Forse anche noi un po'. Sapete quando iniziamo a avere paura delle cose? Quando la fede inizia a diminuire. Un po' come vi ricordate la storia di Pietro che cammina verso Gesù sull'acqua. E finché lui guarda Gesù, lui cammina sull'acqua. Quando inizia a guardare le onde, la tempesta, il buio, inizia ad affondare. E lì deve chiedere, Gesù mi! Gesù lo prende per il braccio, lo mette nell'arca. C'è un uomo di poca fede. Iniziamo a avere paura quando ci allontaniamo dagli insegnamenti della parola di Dio. E quando invece rimaniamo attaccati a quello che la parola dice, la nostra fede cresce. E siamo consapevoli che lo Spirito Santo che ci guida e ci aiuta ogni giorno a fare le scelte giuste. Io finisco qua il discorso e io voglio invitare tutti coloro che ancora non hanno scelto di diventare figli di Dio e farvi riflettere, non lo so, magari ci sarà un giovane, un adolescente, un anziano, qualcuno che ancora ci sta pensando. Non ci pensare troppo. Oggi eravamo nella casa di riposo, no? E queste persone ci ascoltavano. Qualcuno era impaurita, qualcuno era triste. Perché magari vedono Dio come un giudice già adesso. E io dicevo, ma Dio non è ora. Dio non è col bastone in mano lì che ti vuole bastonare. Dio ti ama, vuole diventare tuo padre, il tuo. Quando si chiuderanno gli occhi sarà un'altra faccenda. Dipende da come, da cosa hai scelto di fare, se credere nel Signore Gesù oppure no. Allora ecco, questo è l'invito che voglio fare a tutti quanti. Quanti benefici, quanti privilegi che hanno i figli di Dio. Cosa stai aspettando? Questo è il momento di credere, non devi neanche pensarci, neanche ragionare. Devi chiedere al Signore Gesù di entrare nella tua vita e tutto cambierà, vedrai la vita in un altro modo. Dio stesso si impegna a camminare con te. Lascio il microfono a Enzo e prima di farlo voglio pregare per voi, per noi, per tutti quanti. Anche per le persone che abbiamo incontrato in questa settimana, quelle che sono amareggiate, quelle che non riescono a credere perché si aspettano sempre che Dio intervenga come vogliono loro. Signore Gesù, grazie, grazie con tutto il cuore, Signore, perché Tu sei amore, Tu sei vita, Tu sei pace, Tu sei gioia. Signore, grazie, grazie, grazie con tutto il cuore perché Ti prendi cura di noi. Grazie Signore perché il tuo Vangelo è stato annunciato con chiarezza tutti questi giorni, per le strade anche. Ti prego Signore per tutte quelle persone che ci hanno accolto, che ci hanno mostrato il loro dolore, che tu possa, Signore, parlare al loro cuore, che tu possa confortarli e rivelarti in un modo potente, finché tu possa trasformare la loro vita, trasformare il dolore in gioia, Signore, la guerra in pace. Sì, oh Signore, tu sei grande, ogni giorno a ricordarci di queste verità, nel nome di Gesù.
1: Grazie al Signore per questo messaggio chiaro, potente, un messaggio d'amore meraviglioso. Vorrei lasciarvi, andare a casa con le parole di Romani. Romani capitolo 10, leggiamo il verso 9, 10 e 11. Ieri ci siamo in conclusione soffermati sul verso 10. Questa sera voglio invece leggere dal verso 9, Romani 10 dal verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È San Paolo che dice queste cose, l'Apostolo Paolo. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà mai, mai deluso. Io voglio credere che tutti quanti voi abbiate già fatto questo passo di fede verso Cristo Gesù. E se qualcuno non l'ha fatto, che lo faccia questa sera, ma nel proprio cuore possa credere che l'unico modo per essere resi giusti davanti a Dio è credere che Cristo Gesù ha pagato anche per me su quel legno della croce, e che il sangue di Cristo, solo il sangue di Cristo, mi può purificare da ogni peccato. Questo salva, e salva anche il fatto che con la bocca noi non abbiamo poi vergogna di dire: io ho creduto in Cristo Gesù. E sapete, per essere salvati dovete credere nel vostro cuore che Cristo può salvarvi completamente, perché è l'unico salvatore, e con la bocca dovete confessarlo, ma non a me, perché io non sono nessuno. Non dovete confessarlo ad una comunità. Dovete confessarlo anche alla persona più vicina che avete a casa, così come ha fatto Andrea. Andrea ieri è andato dal fratello e ha detto: ho incontrato il Cristo e non mi vergogno e lo seguo. Non dovete confessarlo a me. Non dovete avere però vergogna di confessare: io ho creduto in Cristo per ottenere la salvezza. Io voglio sperare che ognuno di voi abbia già fatto questo passo, perché aver fatto questo passo vuol dire essere già proprietari dei diritti, dei privilegi che abbiamo con Alessandro visto questa sera. Permettetemi di pregare per voi. Qui stavo contando prima, io ho in questo luogo 10 nipoti ed un pronipote, però Levi è troppo piccolo e quindi mettiamolo da parte. Però a tutti i miei nipoti dico, rivolgo questo appello, che è l'appello del Signore: avete tutti creduto in Cristo con il vostro cuore per essere salvati? L'avete confessato a qualcuno? E poi mi rivolgo a tutti quanti voi: l'avete tutti creduto nel vostro cuore e l'avete confessato? Ripeto, non dovete confessarlo ad un'autorità umana che poi deve rilasciarvi un certificato, perché la confessione, sapete cosa rappresenta? Il fatto che noi non ci vergogniamo di aver creduto in Cristo, e senza vergogna lo diciamo con chiarezza: io non mi vergogno del Vangelo, non mi vergogno di Cristo, perché Lui è morto per me. Il Signore dice: chi si vergognerà di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di lui davanti al Padre. Tutto torna. La scrittura non è mai in contraddizione. Siamo noi in contraddizione. Sono le religioni che ci confondono. Ma la parola di Dio ci libera, invece. Voglio pregare per voi. Voglio pregare per chi non ha fatto questo passo di fede. Ma veramente, guardate, in questo momento, e Dio me ne è testimone, io desidero che questa preghiera sia inutile, perché sapete cosa vorrebbe dire? Che avete già tutti fatto il passo di fede. Desidero che nessuno possa far propria questa preghiera, perché sarebbe una ripetizione. Ma se c'è qualcuno che non ha fatto ancora questo passo di fede, che lo faccia in questo momento, chiedendo al Signore in preghiera: Padre Santo, io ti ringrazio perché nessuno poteva amarmi così come mi hai amato tu. Ti ringrazio perché per amore verso di me hai mandato il tuo figlio, hai sacrificato la cosa più preziosa che avevi, il tuo figlio Cristo Gesù, l'hai mandato a pagare al posto mio su quel legno della croce. Grazie Padre, perché Cristo è morto per me, ha pagato per i miei peccati, ha pagato per la mia condanna, perché se l'era caricata addosso. È morto ma è risorto, dimostrando di aver vinto. Grazie Padre, perché Cristo è l'unico Salvatore e io voglio credere in Lui come il mio Salvatore. Grazie in Cristo Gesù. Amen. Se c'è qualcuno che ha fatto questa preghiera nel proprio cuore, non lo dica adesso a me, ma che non abbia vergogna di dirlo: io appartengo a Cristo. Che il Signore vi benedica. Vi diamo appuntamento a domani sera, l'ultima serata, gli ultimi momenti che staremo insieme, sempre qui al Cineteatro alle 20:30. E domani sera abbiamo così anche come desiderio quello di offrirvi poi un buffet finale, ma sempre finalizzato al fatto che è bello stare insieme, è bello vivere in armonia, è bello vivere nella pace che il Signore ci ha dato. Che Dio vi benedica. Buona serata a tutti.
2: A Radio Logos sono le ore 22 e 35 minuti.
3: Dai Continental Italiani ascoltiamo il motivo: Le sue promesse sono verità.

0: sono verità. E questa è la via.
1: Dalla voce di Tonino Frasca ascoltiamo il motivo Grandi e meravigliose.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo Amore insuperabile.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto.
2: Ultima osservazione. Quest'ultima osservazione, purtroppo per chi di voi si è annoiato e stanco, è fatta di una serie di osservazioni, quindi non vi dico mi avvio alla conclusione, come spesso mi capita di sentir dire, e poi la conclusione arriva dopo mezz'ora. Vi dico che non sono, anche se è l'ultima riflessione di questa mattina, non sono alla conclusione. L'origine del male abbiamo visto che è direttamente collegata alla ribellione di questo cherubino dalle ali distese, di questo figlio dell'aurora, astro mattutino, di questo portatore di luce, da qui l'altro nome che viene dato a Satana, che è Lucifero. Se l'origine del male è direttamente collegata alla ribellione di Satana, credo che sia bene ricordare alcune conoscenze importanti che il Signore ci dà nella sua parola a proposito di Satana. Prima di tutto ci ricorda che Satana, non come Satana, ma come cherubino perfetto, è stata una creatura di Dio. Come era una creatura di Dio, la più bella fra quelle che camminavano nei campi, il serpente che Satana utilizzò, strumentalizzò per far cadere l'uomo. Quindi Satana, essendo creato, non può in alcun modo essere posto sullo stesso livello di Dio. Dico questo perché ci sono stati nel corso della storia dei movimenti cosiddetti cristiani che hanno insegnato l'antagonismo fra il bene ed il male come un antagonismo fra due divinità, fra due dei di pari potere. No, Satana è creatura. Satana è stato creato da parte di Dio e come tale è soggetto alla signoria di Dio. Satana, altro secondo aspetto importante, non è stato creato cattivo, era perfetto in tutte le sue vie. Anche se nella creazione, nel racconto della creazione di Genesi 1, non ci viene riferita la creazione di Satana, noi sappiamo che tutto quello che Dio ha creato era buono. E il racconto usato come metafora di Ezechiele 28 ci ricorda proprio che era pieno di saggezza, di bellezza perfetta, perfetto in tutte le sue vie dal giorno in cui questa creatura fu creata. Altro aspetto importante, terzo aspetto di Satana da ricordare: Satana ha i caratteri propri di una persona. Quando attraverso il serpente si presenta ad Eva, si relaziona con lei come una persona, parla come una persona. Abbiamo un esempio ancora più bello e più vicino a noi nella storia: l'incontro nel deserto con il Signore Gesù. Satana dimostra di essere un conoscitore della parola di Dio, fra poco vedremo però con quali limiti. Satana ricorda, non è scritto che l'uomo non vive, non è scritto, scusate, che tu puoi trasformare, che hai la potenza di trasformare queste pietre in pani. E il Signore gli ricorda, sì, tu conosci la scrittura, ma conosci quello che fa comodo a te della scrittura. E Satana è rimasto sempre uguale oggi. Ci sono tanti movimenti che fanno riferimento a Cristo, allo Spirito Santo, ma usano della scrittura solo le parti che fanno loro comodo. Ed il Signore è ancora là per dire: ricordati che sta scritto anche questo, che la scrittura non è sempre uguale oggi. Ci sono tanti movimenti che fanno riferimento a Cristo, allo Spirito Santo, ma usano della scrittura solo le parti che fanno loro comodo. Ed il Signore è ancora là per dire: ricordati che sta scritto anche questo.

tappe, come sappiamo, poi sarà costretto davanti alla fermezza del Signore Gesù e dall'autorità con la quale il Signore Gesù usa la parola di Dio, sarà costretto ad andarsene. Ma Satana aveva un piano, quindi pensa, progetta, parla, cerca di realizzare i suoi piani a danno dell'uomo. Satana è una persona, ma non è una persona fisica, è il principe, Efesini 2, versetto 2, della potenza dell'aria, è lo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Satana è uno spirito, non ha un corpo, può entrare, come alcuni racconti della parola di Dio, in particolare negli evangelici, testimoniano, può entrare in possesso di corpi di animali. Entrò per la prima volta nel corpo di un serpente. Può entrare e possedere il corpo degli uomini per raggiungere i suoi scopi. Apro una parentesi per dire che tutti coloro che non hanno dato il loro cuore al Signore sono in qualche modo posseduti dalla presenza di Satana, dalla signoria di Satana. Se voglio sottolineare questa verità, che il principe della potenza dell'aria è quello spirito che opera oggi negli uomini, che opera ancora oggi negli uomini ribelli, è per dirvi un fatto dal quale dobbiamo ben guardarci come credenti. Vi dirò anche una cosa che ho sentito ieri sera stando in camera, probabilmente no, anzi sicuramente non visto, però l'ho sentita e poi ve la dirò. E quando utilizziamo la figura di Satana, quando parliamo di Satana, a cosa pensate, a cosa pensi te, Osea? Se uno ti dice, mi vuoi descrivere Satana? Io non l'ho visto, quindi devi scendere nei particolari. Se voi dovreste descrivere Satana, lo fareste? Ora i poveri barbari, la povera squadra dei barbari, lo fareste con le corna, con la lingua biforcuta, perché è il padre della menzogna, quindi viene disegnato con la lingua biforcuta. Ci sono tanti affreschi che trovate nelle chiese cattoliche che fanno riferimento all'idea medievale che si aveva di Satana, con la coda, le zampe da capra, le zampe da caprone. Alcuni lo descrivono come un misto di diverse figure di animali. Ho letto qualche tempo fa, e ha scritto, non ha detto, giustamente un caro fratello, che il fatto che Satana sia stato messo in ridicolo attraverso tutte queste immagini, se leggete anche la descrizione che ne fa Dante nella Divina Commedia, una descrizione fisica, ha servito a mettere in ridicolo la figura di Satana davanti agli uomini. E giustamente dobbiamo pensare che mai Satana agisce liberamente, come dove gli uomini lo mettono in ridicolo e soprattutto dove gli uomini credono che non esista più. Oggi non si crede più in Satana, non si crede più nell'inferno. Il povero Benigni si scervella a leggere in televisione la Divina Commedia, ma la gente all'inferno non ci crede più, crede che sia una storiella inventata. Se di storielle inventate ce n'è sicuramente una che Dante Alighieri ha inventato di sana pianta, cioè tutte le cantiche che hanno riferimento al purgatorio, non certo, almeno come idea, quelle che hanno riferimento all'inferno e al paradiso. Oggi non si crede più in Satana, e se vi guardate intorno a voi, proprio perché le persone credono che Satana non esista, Satana agisce sempre più liberamente nel mondo. Satana è uno spirito, non prendetelo in giro, come non prendete in giro certi slogan. C'è una ragazza che ieri sera è entrata in camera, non so per quale motivo, ora no, non me ne voglia, anche perché non so chi è, io ancora non ho imparato a conoscere.

0: invece di viso, figuriamoci se riconosco la voce. Ma si è messo a battere uno slogan: santo subito, santo subito. Chi era in quella? È vero? Sì. Allora, questo è uno slogan che ci fa pensare ad una delle forme peggiori di idolatria. Poi ne parleremo nel corso di una parte del nostro cammino in questa settimana. Una delle forme peggiori di idolatria che noi abbiamo nel cattolicesimo, scusate. E non è buono che delle persone, dei ragazzi che sono qui per studiare la parola del Signore usino degli slogan. Una delle lotte che faccio, delle lotte più forti, anche per cui lui poverino non capisce, io ho un bambino di quasi 6 anni che, se piace al Signore, conoscerete martedì, lo conoscerete. Una delle espressioni che da quando va alla scuola materna gli escono più spesso dalle labbra è: oh Madonna. Ecco, è vero, questa è una parentesi sul nostro studio, è vero che dicendo oh Madonna non bestemmiamo, perché noi siamo esortati, anzi ci viene rivolto il comando di non usare il nome di Dio in vano. Apro un'altra parentesi per dire che allora come credenti non dobbiamo neppure dire oh Dio, oh Signore, come spesso ho sentito dire. Il nome del Signore va sempre utilizzato con solennità, rispettando la santità della persona che il nome ci esprime. Allora, in base a questo comandamento, qualcuno potrebbe dire Madonna, Madonna Santa, Madonna qui, Madonna là, non è un modo di dire sbagliato. Io credo invece che sia un modo di dire sbagliatissimo. Noi dobbiamo dimostrare nei confronti di Maria, della madre di Gesù, una donna straordinaria, dobbiamo dimostrare il rispetto che il cattolicesimo non ha avuto trasformandola in una dea. E dobbiamo guardarci anche dal nostro linguaggio, dal dire santo subito pensando a Padre Pio, pensando a Papa Wojtyla. Oggi ho visto uno striscione scritto santo subito, non so se io ho soltanto intravisto 5 minuti di partita la settimana scorsa, la giocava la Roma, non mi ricordo neanche con chi, e all'Olimpico c'era uno striscione con scritto Totti santo subito. Ecco, il concetto di santità viene ridicolizzato. E chi è che gioca sul ridicolo? Chi è che gioca sul ridicolo? È Satana che gioca sul ridicolo. Rendere ridicola la sua persona, le persone non ci credono più, così io sono libero di agire. Se voi entrate in casa e avete paura del babbo o della mamma, ma sapete che non ci sono, vi sentite liberi di fare quello che volete, è vero o no? Quando una persona non c'è, o credo che non ci sia, io mi sento libero di fare quello che voglio. E questa persona che non si vede ma c'è, allora che ha il maggior controllo della situazione. Altri 3 aspetti della persona di Satana. Satana resta sottomesso al controllo di Dio. È vero che nella parola di Dio troviamo che egli può agire sulle forze della natura. Fece crollare sulla testa dei poveri figli di Giobbe il locale dove erano riuniti per fare festa. Può provocare delle malattie, fece ammalare Giobbe. E nel Vangelo troviamo diversi riferimenti a malattie provocate da Satana. Può causare la morte. Può guidare e guida purtroppo i regni della terra. Per questo egli è il principe di questo mondo. Vedremo oggi, parlando della conseguenza della caduta dell'uomo, che il principe di questo mondo, nell'origine, nel progetto di Dio, chi doveva essere? chi doveva essere? L'uomo. Ma quando l'uomo si è sottoposto a Satana, ha affidato la signoria del mondo a Satana, del mondo nel quale l'uomo vive. Per questo Satana poté dire a Gesù: guarda, io ti offro tutti i regni della terra e la loro gloria se tu prostrandoti mi adori. E lì era una tentazione forte per Gesù. Gesù sarà il re di tutta la terra, il re di tutte le nazioni. Poteva diventare re prima senza passare attraverso la croce, ma se si fosse prostrato e fosse diventato re dei regni della terra, sarebbe stato un re fantoccio, come è un re fantoccio Satana, cioè sarebbe stato un re burattino, non sarebbe stato il re signore. Satana è comunque sottomesso al controllo di Dio e per un disegno imperscrutabile di Dio, un disegno della sua volontà che non ci è dato di comprendere, ma ci è dato soltanto di conoscere e di accettare perché è storia ed è la nostra storia. A Satana è lasciato il controllo della realtà, ma Satana non è né onnipotente né onnisciente. Vi ricordate che quando Satana incontrò attraverso i suoi demoni il Signore Gesù nella città di Gadara, dei demoni gridarono a Gesù: che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Chi l'aveva riconosciuto come figlio di Dio fino a quel momento? Nessuno. Chi avrebbe detto che era figlio di Dio? Soltanto Pietro, ma diverso tempo dopo e per rivelazione particolare di Dio. Satana sapeva chi era Gesù, altrimenti non sarebbe andato nel deserto a tentarlo. Nel deserto gli dice: se è vero che tu sei il figlio di Dio, buttati giù e vedrai che non ti succederà niente, perché Dio manderà i suoi angeli a salvarti. Ma poi questi demoni dicono a Gesù: sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Cioè conoscono ma non hanno discernimento, hanno la conoscenza, ma hanno la conoscenza che abbiamo, la stessa conoscenza che abbiamo noi, una conoscenza limitata. Ha una potenza, ma non onnipotenza. E soprattutto noi sappiamo che a causa del sangue dell'agnello, Apocalisse 12, versetto 11, Satana è un nemico vinto alla croce, è lasciato per un tempo all'opera, ma Satana è già un nemico vinto. Ecco, ricorda in Giovanni 12 il Signore Gesù: ora viene il giudizio su questo mondo, ora viene il giudizio e sarà cacciato fuori chi? Il principe di questo mondo. Quindi è un nemico vinto, anche se non ancora bloccato e dominato. È un nemico di cui dobbiamo avere timore, che dobbiamo prendere sul serio nelle sue minacce, perché il Signore ci invita a farlo, ma di cui, per chi ha Cristo in sé, non dobbiamo più avere paura. Un'ultima considerazione e concludo. Satana non è l'unica creatura angelica che abbia perso la sua gloria. In Ezechiele 28 si fa riferimento a questo cherubino dalle ali distese, ma in altri testi della parola del Signore, in particolare Matteo 25, versetto 41, si parla espressamente di angeli di Satana, cioè ci sono state altre creature angeliche, altri angeli che hanno seguito la ribellione di Satana, per cui Satana non è stato unico nella sua rivolta, ma è stato il capo di una rivolta. E i suoi angeli sono chiamati nella parola del Signore anche con il termine di demoni. L'uomo che parlò con il Signore Gesù a Gadara era posseduto da molti demoni. Vi erano molti di questi angeli decaduti che avevano posseduto e stravolto la vita di questo pover'uomo che poi fu liberato, come sappiamo, dal Signore Gesù. Quindi, riassumendo, il mistero dell'origine del male, il mistero dell'impietà, rimane anche per noi un mistero. Se Dio non ce lo rivela in modo compiuto è perché vuole che noi siamo più preoccupati su noi stessi, non tanto a sapere come il male ha avuto origine tanti anni fa, realtà che ci servirebbe a poco, ma concentrati a conoscere come mai siamo peccatori e come possiamo uscire dalla nostra condizione di peccato. L'altra verità importante da ricordare è che l'unico spiraglio di luce in questo mistero ci è offerto dalle due metafore di Isaia 14, di Ezechiele 28, per cui sappiamo che Satana originò il male in se stesso senza avere alcuna sollecitazione dall'esterno, per l'orgoglio di diventare come Dio e per la presunzione di poter togliere Dio di mezzo e di poter essere lui stesso Dio. Ma Satana rimane una creatura di Dio, Satana rimane uno spirito che ha i caratteri di una persona, non è onnisciente né onnipotente, rimane limitato nella sua potenza e nella sua conoscenza. Satana è a capo di una rivolta e soprattutto alla croce. Il Signore Gesù non ha pagato soltanto per il nostro peccato, ma ha vinto con il suo sangue, il sangue dell'agnello, ha vinto Satana. Satana è un nemico vinto che gioca oggi le sue ultime carte, le sue ultime battaglie. Purtroppo le gioca bene, ma non tanto per furbizia sua, ma per la stoltezza e la irresponsabilità degli uomini che si lasciano dominare e guidare dal suo dominio. Che il Signore ci inviti proprio a lodarlo, pensando a quanto sia terribile questo nemico, ma pensando soprattutto al fatto che questo nemico tanto terribile è un nemico già vinto, del quale non dobbiamo più avere paura. Rimane il nostro avversario, Satana, rimane il nostro calunniatore, diavolo, ma noi abbiamo qualcuno più forte di lui che ci difende e dalle mani del quale nessuno potrà mai strapparci. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.
1: Radio Logos, Foggia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo sulla preghiera del Padre Nostro. Stiamo facendo proprio delle riflessioni su questa bellissima preghiera che il Signore Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli. E questo è il numero 3. Prima di fare la considerazione, voglio leggere una piccola parte del verso 9 del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. Dice così il Signore: voi dunque pregate così. Cari amici, abbiamo concluso la meditazione di ieri col dire che in tutto il Nuovo Testamento non troviamo mai che gli apostoli o altri credenti hanno ripetuto recitando il Padre Nostro, ma elevarono al Signore preghiere estemporanee e secondo la necessità del momento. Potersi rivolgere all'Onnipotente e confidargli i più intimi pensieri è veramente un grandissimo privilegio, è un privilegio inestimabile. Molti però si interrogano su come pregare, mentre altri vorrebbero rendere magari più significative le proprie preghiere. Evidentemente anche tra i discepoli c'era chi si chiedeva qual era il modo migliore di pregare. Infatti uno di loro gli fece questa richiesta: Signore, insegnaci a pregare. Questo è scritto nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, il verso 1. I discepoli erano ebrei e erano conoscitori della Sacra

scrittura e avrebbero dovuto saperlo come pregare. Evidentemente dall'esempio del Signore Gesù sono stati messi in difficoltà. E il Signore Gesù cosa fa? Rispose fornendo proprio una preghiera modello, comunemente chiamata il Padre Nostro. E questa bella e semplice preghiera non solo ci aiuta a rivolgerci a Dio in modo a Lui gradito, ma ci permette di capire meglio il principale messaggio contenuto nella Bibbia. Gesù disse: voi dunque pregate così. Ma che cosa intendeva dire? Non voleva che i suoi seguaci ripetessero le sue parole a pappagallo, come suol dirsi, recitandole, come avviene in molte chiese. In effetti aveva appena sconsigliato questo modo di pregare nel verso 7. La preghiera modello invece ci insegna a chi e a che cosa dare la priorità. Ci aiuta a capire cos'è importante agli occhi di Dio e non tanto ai nostri. Per capire a cosa dare la precedenza, dobbiamo comprendere il significato delle parole di Gesù. E innanzitutto c'è da dire che in questa preghiera troviamo un fatto importantissimo. Questa preghiera è divisa in due parti: un rapporto con Dio, dargli la lode e la gloria che gli meriti, e poi anche il rapporto che noi dobbiamo avere con il nostro prossimo. Ed è molto significativo, dicevo, e pedagogico che anche nei 10 comandamenti troviamo questa separazione di genere: Dio e l'uomo. Così come nella prima parte dei 10 comandamenti troviamo il rapporto che noi uomini dobbiamo avere con il Signore, e poi la seconda tratta il rapporto tra uomini, in questo modo nella preghiera del Padre Nostro troviamo la stessa didascalia. E sapete, cari amici, il primo ad iniziare a seminare l'idea della recita del Padre Nostro fu proprio Agostino di Ippona, che visse tra il 354 e il 430 dopo Cristo. E infatti lui disse: tutte le parole che noi diciamo pregando non esprimiamo altro se non quanto è racchiuso in questa preghiera insegnataci dal Signore, se la recitiamo bene e convenientemente. Ma allora facciamoci questa domanda che mi sembra logica: come bisogna pregare e qual è il significato del Padre Nostro? Semplicemente, cari amici, la preghiera del Padre Nostro è il modello della preghiera cristiana. Possiamo dire è l'ABC per chi si accosta per la prima volta al vero Dio e deve conoscerne ancora la natura, le esigenze, le risorse. Se ci trovassimo a contatto con una persona pagana, completamente digiuna riguardo al cristianesimo, certamente gli potremmo proporre il Padre Nostro come primo passo, un passo basilare per rivolgersi
a Dio. Ma non è così per i cristiani. I cristiani infatti sono il canale tramite il quale Dio mette in pratica la sua opera sulla terra, e altresì è il modo per il credente di mettersi in contatto con Dio. Bene, la puntata termina qui, amici, e la prossima volta inizieremo a vedere proprio punto per punto il significato delle parole del Padre Nostro. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi un interesse. Bene amici, a risentirci domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos. Sono le ore 24 e 25 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

mattina vogliamo vedere insieme un altro argomento riguardante la Chiesa. Abbiamo visto diversi aspetti della Chiesa, cosa siamo noi per la grazia di Dio, che siamo santi, che siamo salvati. Vogliamo vedere invece che la Chiesa vive dei doni spirituali. Cioè, una Chiesa non può crescere senza i doni spirituali. Questi doni vengono dati certamente dallo Spirito Santo. Quindi non sono cose materiali, ci vogliono gli ingredienti, ci vuole veramente materiale per costruire. Come ci vuole materiale per costruire una casa, mattoni, cemento, tante altre cose, così ci vogliono i doni spirituali per costruire la Chiesa. Che cosa, quali sono questi doni e come potremmo in qualche modo conoscerli? Una cosa è chiara, che l'Apostolo Pietro, nella prima sua lettera, capitolo 4, versetto 10, dice, ripeto, prima Pietro, capitolo 4, versetto 10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Bene, qui ogni credente ha ricevuto minimo un dono, perché lo dice qua, ciascuno, quindi ogni credente ha ricevuto un dono, forse potremmo dire anche più di un dono. Quindi ognuno di noi, Dio non ci ha lasciati con le mani vuote, ma qualcosa Dio ce l'ha dato. Quando è che questo dono ce l'ha dato Dio? Quando è che ce l'ha dato? Alla nuova nascita. Cioè, quando un bambino nasce fisicamente, il Dio avrà dato a quel bambino o a quella bambina dei doni naturali. Vero? Dio non ci ha lasciati a mani vuote, a nessuno. Dio è così grande che credo che ognuno di noi ha ricevuto qualcosa anche da parte di Dio, dal punto di vista anche naturale. Così alla nuova nascita Dio ci ha dato dei doni spirituali. Ebbene, i doni spirituali, siccome l'ho accorciati, vogliamo leggerli, chi vuole prendere nota, prende nota, ma si raggruppano in tre parti nel Nuovo Testamento. Prima li leggiamo e poi facciamo un piccolo sunto di ogni dono. In Prima Corinzi capitolo 12 leggiamo i primi 7 versetti. Ripeto, Prima Corinzi capitolo 12, i primi 7 versetti. Dice così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. In Efesini capitolo 4 vogliamo leggere qui 5 versetti. Ripeto, Efesini capitolo 4, versetto 11. Ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliol di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Poi in Romani capitolo 12, Romani capitolo 12, versetti da 4 a 8,
dice: poiché siccome in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'un dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attentiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. Bene. Vogliamo vedere che i doni, questi 20 doni che adesso menzioniamo in modo veloce, si dividono in tre categorie. Ci sono i doni pratici, i doni di parola e i doni come segno. Il primo dono, in Romani capitolo 12, versetto 7, abbiamo letto: se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare. Qui potremmo dire il dono del servizio. C'è coloro che si prodicano a fare qualche cosa. C'è la persona che si dà per fare delle cose semplici. Anche queste cose sono importanti. C'è i doni pratici, i doni dove possiamo dire ci impegniamo a fare qualche cosa nella Chiesa dal punto di vista pratico. Dalle cose più semplici. Ci sono credenti dove c'è una bella squadra, dove una chiesa è abbastanza grande, dove ci sono credenti con diversi mestieri, vero? Uno è idraulico, l'altro è muratore, l'altro è bianchino, l'altro è marmista, l'altro è falegname. Da sana pianta costruiscono delle sale evangeliche. Quindi anche questi sono doni pratici che il Signore ci ha dato affinché li investiamo, li pratichiamo per la Chiesa, per l'opera di Dio. E poi ci sono certamente altri servizi pratici molto più semplici: nell'accudire alla sala, nel mettere le tende, nel fare la pulizia, tante cose. Cioè, le cose pratiche sono necessarie. A volte dico: io non sono portato allo studio, ma sono portato alle cose pratiche. Ma grazie a Dio, pensate un po', ci sono persone come avvocati, ci sono gli insegnanti, ci sono gli ingegneri. Ma che cosa dovrebbero fare gli avvocati, gli ingegneri, gli insegnanti? Ah, se non ci fossero i netturbini, se non ci fossero i contadini che vanno a lavorare la terra, e i netturbini che puliscono le strade e tolgono l'immondizia da casa. Pensate un po', dall'avvocato potremmo fare a meno, anche dall'insegnante in qualche modo, ma di queste persone che si prodigano nei lavori più umili, ci sarebbe l'epidemia, la peste, basta fare una settimana sciopero i netturbini. Eppure queste persone a volte sono disprezzate, ma grazie a Dio che ci sono queste persone. Nella società, grazie a Dio, ci sono anche queste persone. E anche nella Chiesa. Ma io voglio stare soltanto dietro al pulpito e voglio predicare. Ma ci vogliono persone anche che prendono la scopa, puliscono. Sono servizi. Anche servizi all'esterno, non soltanto all'interno della Chiesa. E mi fa pensare Onesimo. Si convertì nel carcere di Roma, e questo uomo che era fuggito da Filemone, era un servo, uno schiavo, e che Paolo l'aveva portato alla fede e che era diventato fratello di Paolo in Cristo, quando scrive a Filemone dice: ti è stato disutile a te, ma adesso che si è convertito mi è stato grande utilità, che sono in carcere. Ci sono queste persone che si prodicano. Io so che lì c'è una persona malata. Quando vado a farle una visita, se ha bisogno, questo qua è quello che l'opera di servizio. E qui credo che non c'è bisogno
proprio di una laurea, no? O un diploma per fare questi semplici servizi. Poi c'è il dono del dare. In Romani capitolo 12, versetto 8, abbiamo letto: chi dà dia con semplicità. Cosa possiamo dare noi? Cosa possiamo dare noi? Uno pensa subito, possiamo dare il denaro, vero? Possiamo dare la nostra offerta. Anche questo è importante. Di dare le nostre offerte, il nostro piccolo contributo per l'opera del Signore. Ma posso dare altre cose? Posso dare che cose? Il mio tempo. Per una persona che ha bisogno di conforto, di amicizia. Quanto è importante dare il mio tempo, e lo fa con semplicità. Ci sono tante persone, magari vicini di casa, di cui hanno bisogno, però ognuno oggi si fa la sua vita, dice che mi interessa dell'altro, basta che sto bene io. Così oggi si ragiona, c'è pieno egoismo. Il dono della misericordia, infatti chi fa opere pietose le faccia con allegrezza. Opere di misericordia. Dio ha usato misericordia verso di noi. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia si è fatta. Che cosa significa misericordia? C'è grandezza d'animo. Una persona che è grande d'animo. Io dico, Signore, aiuta anche a me di non essere troppo calcolatore, troppo egoista, troppo egocentrico, ma vedere anche gli altri che soffrono. Misericordioso, come Dio ha avuto misericordia di me e di te. Sapete, non basta soltanto predicare, ma con le opere misericordiose possiamo conquistare le persone. Le persone sono stufe di sentire sempre parlare. La pubblicità ce n'è in tutte le maniere. Le persone vogliono vedere i fatti, non le parole. Poi c'è il dono d'abilità, e qui lo troviamo in Esodo capitolo 31. Vogliamo leggere i primi 5 versetti. Il dono d'abilità. Ripeto, Esodo 31, i primi 5 versetti dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figliolo di Uri, figliolo di Urri, della tribù di Giuda, e lo ripieno dello Spirito di Dio, di abilità, di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori. Per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Qui abbiamo un genio. Dio aveva dato delle qualità a questo uomo. Queste sono tutte qualità che Dio ci dà. Bezalel fu chiamato per incastonare pietre preziose nel pettorale della sommo sacerdote, fare il ricame per quanto riguardava l'allestimento e preparare il tabernacolo. Però quanto è bello, quanto ci sono dei credenti che hanno delle qualità. Mi ricordo nel tempo passato sorelle che sapevano ricamare, magari fare un bel tappeto oppure una tovaglia per abbellire la sala. Dobbiamo studiare come meglio allestire, rendere più accogliente il nostro ambiente. Perché il Signore, io ci credo, ma ci credo, che ha dato dei doni. In questo penso che le sorelle hanno forse maggiori abilità nell'allestire, nell'abbellire una sala, insomma. Sono tutte cose che il Signore ci dà. Poi abbiamo il dono della musica. In 2 Samuele capitolo 23, versetto 1. Queste sono le ultime parole di Davide, parola di Davide, figliolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto del Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Riferendosi sempre a Davide, Marco capitolo 12, versetto 36 dice: Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore: sieda alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Allora Davide aveva il dono della musica, sapeva suonare benissimo l'arpa,
Infatti, quando lui ancora era giovinetto, fu chiamato alla corte di Saul, perché Saul aveva uno spirito che lo disturbava, uno spirito maligno. E quando Davide suonava la sua arpa, lo spirito maligno usciva fuori. Qui è chiamato il dolce cantore di Israele. Significava che lui, oltre a suonare l'arpa, era ispirato dallo Spirito Santo. E tutti i salmi, che sono parecchi, erano tutti ispirati dallo Spirito Santo. Salmi, ne abbiamo 150, ma una buona parte l'ha scritto Davide. Qualcuno l'ha scritto Mosè, Salomone, i figli di Core, ma Davide ne ha scritto più di tutti. Ed è lo Spirito Santo che lo guidava. E quindi lui cantava. E io credo che coloro che aggiungono alla musica anche dei cantici, questo è un bel dono. Lodare il Signore con la musica. Ed è bello. Sesto, il dono della presidenza. Romani 12:8 dice: chi presiede lo faccia con diligenza. Presiedere. C'erano coloro che presiedevano nell'adunanza, erano coloro che in qualche modo guidavano l'andamento, la guida della Chiesa. Sarà stato magari qualche anziano, però dice lo faccia con diligenza, con correttezza. Poi abbiamo in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 9, il dono della fede. Dice un altro: fede mediante il medesimo spirito, il dono della fede. Sapete, la fede si differisce in due modi. Cioè, tutti abbiamo la fede, no? Senza la fede non potremmo essere salvati. Questa fede dobbiamo averla tutti. Se non abbiamo la fede in Gesù non possiamo essere salvati. Questa è la base per la nostra salvezza. Però c'è anche il dono della fede. E in più, chi ha veramente questo dono? Io conosco, che ho letto dei libri, di due personaggi. Uno è vissuto nell'Ottocento e l'altro è vivente. Sapete chi aveva il dono della fede nell'Ottocento? C'è un bellissimo libro, George Müller. Lui ebbe la fede che ogni giorno doveva dar da mangiare a 2000 orfani, però non c'era nulla nella dispensa e ogni giorno il Dio mandava del cibo in modo miracoloso da poter sfamare 2000 bambini. Uomo di fede, ha costruito proprio delle caseggiate grandissime a Bristol, in Inghilterra, dove per decenni lui visse, penso, più di 90 anni. Ebbene, la sua storia è straordinaria. Ed è considerato un uomo di grande fede, una fede particolare. E l'altro che è vivente è un Giorgio, quello è George Müller, questo è Giorgio Veuga. Questo lo conosco personalmente. È colui che ha pregato affinché Dio desse delle navi. La nave Logos, la nave Doulos, sono esaudimenti della preghiera di questo uomo, George Veuga. Ebbene, sono uomini che hanno una grande fede. Dice: io credo, e il Signore li premia. Poi c'è il dono di apostolato. In Efesini, capitolo 4, versetto 11, dice: è Lui che ha dato gli uni come apostoli. Gli apostoli chi erano? O che cosa significa apostolo? Sapete cosa significa apostolo? Significa mandato. Sono mandati da Dio per portare l'Evangelo. Cioè coloro che iniziavano da zero un'opera missionaria in un posto dove ancora non c'era testimonianza. Con la morte degli apostoli è finito l'apostolato? Nel termine stretto della parola apostolato o l'apostolo potevano essere solo coloro che erano stati testimoni oculari della morte
ed è la risurrezione di Cristo. Quindi, nel termine stretto, i posti non esistono più. Ma chi ha preso il loro posto? Il missionario, cioè coloro che vanno in missione, sempre mandati da Dio per portare l'Evangelo in terre straniere, in terre dove non c'è nessuna testimonianza. E il missionario vanno lì. Quindi il missionario è quella persona che inizia da zero e piano piano porta le persone alla fede. Quindi l'Apostolo è la prima persona che è impegnata in andare in posto, possiamo dire, vergine, che non c'è nessuna testimonianza. Poi c'è il dono di profezia. Prima Corinzi 14:1 dice: procacciate alla carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia. Che cosa consiste il dono di profezia? Il dono di profezia consiste, in Prima Corinzi 14:3, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Cioè il profeta del Nuovo Testamento non è colui che predice il futuro. Verrà la fine del mondo, verranno terremoti, già sta scritto tutto. Non deve aggiungere nulla. Sono quelle persone che edificano la Chiesa, quelle che consolano la Chiesa, quelle che il Signore mette in cuore e dice: c'è bisogno questo nella Chiesa, predica, porta questo messaggio o questi messaggi. Quindi questo è il dono di profezia, che vale di più di quello delle lingue. Perché dice, poi leggiamo, versetto 2 invece, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Bene, un altro dono, il dono di evangelizzazione, o il dono di evangelista. In Efesini capitolo 4, versetto 11, Efesini 4, 11, leggiamo: ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti. Allora, chi è l'evangelista? L'evangelista è colui che porta l'Evangelo. O colui che anche, ancora di più, colui che insegna ad evangelizzare. Quindi l'evangelista è colui che anche sa ammaestrare come evangelizzare. Perché ci vuole anche lì modo di approcciare le persone. E l'evangelista è colui, qualcuno l'ha definito l'evangelista come l'ostetrica, aiuta la partoriente a far nascere il bambino. Questo è l'evangelista. Siamo noi capaci questo? Di portare anime a Gesù? Siamo state una volta ostetriche? Poi c'è il dono di pastore. Sempre Efesini capitolo 4, versetto 11, si parla di pastori. Ed è Lui che ha dato anche come pastori e dottori. Chi è il pastore? Il pastore è colui che pastura, colui che dà il cibo, colui che conforta, colui che fascia le ferite. Quello è il pastore. Ebbene, il pastore esercita il ministero di saper curare le persone. Una persona depressa, abbattuta, cioè sono i curatori d'anime. Cioè è in qualche modo un psicologo che capisce, che comprende la situazione psicologica di quella persona. E ce ne sono tanti che hanno bisogno di questo. Dono di insegnamento. Romani 12:7 dice: se di insegnamento all'insegnare. Insegnare la parola di Dio. Nella chiesa, fra i giovani, fra le donne, fra i bambini, a livello dei bambini. Poi c'è il dono di esortare. Romani 12:8 dice: se di esortazione all'esortare. Anche qui ci vuole questo dono. Dico: Signore, aiutami, aiutaci a saper anche esortare. Se non sappiamo esortare, anziché andare avanti andiamo indietro, no? Bisogna sapere esortare. Il dono di sapienza. In Prima Corinzi 12:8 dice:
Prima Corinzi capitolo 12 versetto 8: infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, la sapienza che viene dall'alto. L'apostolo Giacomo parla di tre tipi di sapienza: sapienza umana, sapienza diabolica e sapienza divina. Tre tipi di sapienza. Il dono della conoscenza, sempre in Prima Corinzi capitolo 12 versetto 8, dice: a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, conoscenza della parola di Dio, dei pensieri di Dio, della volontà di Dio, oltre giustamente conoscere profondamente la parola del Signore. Questo è il primo punto. Poi c'è il dono del discernimento degli spiriti. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 10: a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti. E questa non è cosa facile, sembra qualcosa che deve venire dal Signore. A volte voi parlate con qualcuno che sembra che sia un cristiano, un credente. Se non abbiamo questo discernimento, si dice: ma questo è credente o non è credente? Pregare. Il Signore ci deve far capire chi è da Dio e chi non è da Dio. L'apostolo Giovanni lo dice: figlioletti, provate gli spiriti se sono veramente da Dio. Quello spirito che non confessa Gesù venuto in carne è lo spirito dell'anticristo. Ma questo discernimento, sapete, ci viene dallo Spirito, e anche perché dobbiamo conoscere la sua parola. Se non conosciamo la parola di Dio, non possiamo fare tanto, perché lo Spirito di Dio si serve della sua parola per avere questo discernimento. Poi abbiamo il dono di operare miracoli. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 9 dice: a un altro potenza d'operare miracoli. Miracoli. Questi miracoli li compivano chi? Gli apostoli. L'apostolo Pietro fece un miracolo quando ha risuscitato Tabita. L'apostolo Paolo guarì quell'uomo di Santeria nell'isola di Malta. Hanno fatto dei miracoli. Anche questo è un segno. Questo non vuol dire che Dio non fa i miracoli. Dio fa ancora oggi dei miracoli. Noi abbiamo visto che il Signore fa dei miracoli, abbiamo visto anche persone guarite. Però i miracoli possono avvenire in modo istantaneo oppure lentamente. Oppure Dio ha un altro piano e quella persona non guarisce più. Perché Dio ha un altro piano. Anche gli stessi apostoli, l'apostolo Paolo era malato: ho pregato il Signore affinché mi togliesse questa schegge della carne. Però il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Timoteo era una persona malata di stomaco. Magari l'apostolo avrà pregato, ma alla fine Paolo gli disse: prendi un po' di vino a motivo delle tue infermità allo stomaco. C'era Epafrodito, dice: l'ho lasciato infermo a Mileto, è stato vicino alla morte, ma il Signore ha avuto pietà di lui e di me, e di nuovo è guarito. Quindi vediamo che anche gli apostoli non potevano compiere miracoli a loro volontà, sempre erano sottomessi alla volontà di Dio. Quindi quelli che impongono le mani: venite che vi guariamo, questo non è l'Evangelo della grazia, questo è l'Evangelo degli uomini. Poi abbiamo il dono delle guarigioni, anche qui si assimiglia molto, che Dio guarisce anche persone malate. Poi abbiamo il dono delle lingue, infatti dice sempre al capitolo 12 versetto 10: dono diversità di lingue. Dice: a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Però più avanti l'apostolo Paolo dice che uno, se ha il dono delle lingue, non può esercitare questo dono se non c'è chi interpreta. Perché l'apostolo Paolo dice: è meglio dire 5 parole intellegibili, cioè che si capiscono, che 10.000 che non si capiscono. E colui che prega in lingue non sa quello che dice, né lui né quello che lo ascoltano, come può dire amen alla sua preghiera? Mi prenderanno per pazzi. Perché
Ammesso che uno parli lingue, ci deve essere sempre chi interpreti. Ma attenzione però, che l'interpretazione venga da Dio, perché ci sono anche delle imitazioni umane e seduzioni diaboliche. Qui si può nascondere il nemico. Quindi, ripeto, ogni credente ha un dono e noi abbiamo il compito di conoscerlo, di farlo crescere, svilupparlo e anche di investirlo o di impiegarlo. Che il Signore ci aiuti. Io dico: Signore, qual è il mio dono? Andiamo dalle cose più semplici alle cose magari più complesse.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Ma siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Continuiamo con i fenomeni paranormali. La volta scorsa abbiamo detto appunto che le apparizioni mariane sono all'interno dei fenomeni, si possono considerare dei fenomeni paranormali, e negli ultimi periodi questa problematica sta tornando in auge. L'ultima volta abbiamo detto che il dogma dell'assunzione corporale di Maria è stato proclamato proprio grazie a un fenomeno paranormale, perché la Bibbia, i Vangeli non ci parlano assolutamente di un'assunzione di Maria, è venuta molto molto tempo dopo, e questo dogma è stato proclamato grazie a questo fenomeno. Possiamo essere sicuri che questo fenomeno paranormale che attesterebbe, no, l'assunzione di Maria, corporale di Maria, sia di origine divina?
2: Ma diciamo, per quello che diremo oggi nei prossimi incontri, nella giornata dedicata ai temi del paranormale, direi proprio di no, insomma. E comincio con un'esperienza personale. Quando ero a Conegliano Veneto avevo scritto a diversi veggenti mariani sparsi per l'Italia per avere, diciamo, delle loro considerazioni sulla loro attività, no? E da poter inserire nel mio libro. Infatti poi le ho inserite e non hanno risposto tutti, diciamo, anzi uno mi ricordo in particolare si risentì perché pensava che volessi io metterlo alla prova e criticarlo. In effetti era così, però ecco, alcuni mi risposero molto gentilmente, no? E diciamo che non ho trovato nelle loro risposte nulla che potesse essere accomunato appunto al Vangelo, no? E mi sembra di poter riprendere di nuovo la frase di Monsignor Silvio Tonini, il quale, interrogato proprio sulla genuinità dei fenomeni mariani, lui diceva: sono tutte sciocchezze, il Vangelo è un'altra cosa. Basta proprio leggere i contenuti di queste rivelazioni presunte della Madonna per rendersi conto, facendo poi una comparazione con quello che scrive il Vangelo, che non sono di origine divina. Partirei dal diario del sacerdote Don Stefano Gobbi, che ha fondato proprio il movimento sacerdotale mariano, e in una di queste pagine che io ho letto perché ho acquistato il suo diario, dice: la Madonna vuole, anzi è proprio lei che parla, voglio, quindi io, la Madonna, che i miei sacerdoti vivano sempre solo nella fiducia più grande di me. Devono attendersi da me ogni cosa, anche per quanto riguarda diciamo i mezzi per vivere, quindi la loro vita. Poi continua in un'altra pagina: non tocca a te, dice la Madonna a questo sacerdote, pensare quello che è per il tuo bene, non fare progetti, non costruire il domani, perché vedi, io mando tutto all'aria e poi tu ci resti male. Perché non vuoi fidarti di me? Lascia che sia io a costruire momento per momento il tuo avvenire. Al veggente Vittorio Spolverini, che credo mi abbia risposto, no, di Farra di Sonso di Gorizia, la Madonna ha detto: Dio ha concesso a Satana un secolo per fare il pieno di anime, ma la Vergine non è d'accordo. Così ora che il secolo sta per finire e Satana sta accelerando i tempi, la Madonna è scesa decisamente in campo. Renato Baron, veggente di Schio vicino Vicenza, riceve dalla Madonna questo messaggio: un giorno molto vicino dovrai dire ai responsabili della Chiesa che Gesù vuole che la Madre sia regina del mondo e non permetterà mai l'errore di allontanarla dagli altari. Il mondo vuole Maria e Maria salverà il mondo. Ora, il fatto che il mondo voglia Maria non è detto che il Vangelo la voglia, così come la vogliono, insomma, i sacerdoti, i miei fratelli cattolici, insomma. Ecco, queste brevi connotazioni, ma se ne possono citare migliaia, lo faremo, non tutte le migliaia, ma insomma citandone alcune nei prossimi incontri, no? Diciamo che sono un po' troppo decisioniste, perentorie. Qui abbiamo una Maria che dice e Dio ha deciso, ma io non sono d'accordo.
1: Ecco, ecco, proprio questa è una cosa che lascia, no, pensare.
2: Assurda,
1: no?
2: Assurda. E queste sono, diciamo, dichiarazioni, ripeto, di veggenti mariani. Non tutti sono stati riconosciuti dalla Chiesa, ma insomma, Maria se ne infischia della canonicità della Chiesa, perché le stesse cose che dicono questi veggenti, chiamiamoli così, non riconosciuti, lo dicono anche le Madonne riconosciute, insieme alla Salette, no? Che è una apparizione mariana del 1846 riconosciuta dalla Chiesa. La Madonna era ugualmente tremenda, dice: il braccio di mio figlio è pesante, io sono costretta a fermarlo. Cioè, insomma, qui abbiamo una Maria che detta legge in cielo, che è più grande di Gesù, del Padre e logicamente anche dello Spirito Santo. Quando a Don Stefano Gobbi dice: devo pensare a tutto io, no? Nel Vangelo lo leggiamo, è scritto: dimorate in me, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. E poi l'apostolo Pietro, che è stato educato da Gesù, scriverà: in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi abbiamo ad essere salvati, nessun altro nome, neppure quello di Maria. Invece qui vediamo una Maria, diciamo, un po' troppo manager, intransigente, che mette in riga la Trinità.
1: Sì, diciamo che li consiglia, li dirige, perché da soli non ce la fanno. Ecco, cioè la misericordia di Maria è superiore a quella che è la misericordia di Dio e di Gesù. Mi viene in mente un altro testo, che è quello dell'Apocalisse, che secondo me è molto, molto illuminante. Quando Giovanni vede questo libro che ha 7 sigilli e si preoccupa, perché nessuno, dice che nessuno, né in cielo, né in terra, né sotto la terra, in nessun posto, non c'è nessuno degno di poter aprire questo libro con 7 suggelli. Giovanni è disperato, però si avvicina a qualcuno che dice: non ti preoccupare, perché c'è il leone della tribù di Giuda. E poi lui vede l'agnello immolato. E in quel testo è chiaro: non c'è nessuno che era degno di poter aprire quel libro, quindi di aprire 7 sigilli, se non l'agnello di Dio, se non Gesù. A questo punto Giovanni è l'ultimo apostolo, ed è Giovanni, credo, il discepolo a cui Gesù ha affidato Maria. Cioè non fa delle allusioni, esatto, dicendo: no, c'è qualcuno sulla terra, comunque c'è qualcuno che è già in cielo, è Maria. No, no, non parla se non di Gesù, e questo è importante. E ci ascoltiamo un brano musicale in spagnolo e poi rientriamo, proprio per capire se attraverso i messaggi delle apparizioni noi possiamo capire l'origine, no, di questi messaggi, da dove vengono.

0: l'ascolto di RVS Accendi la Speranza. Stiamo dialogando con Luigi Caratelli delle apparizioni mariane, di questi fenomeni paranormali, e attraverso quello che tu, Luigi, ci stai dicendo possiamo avere un po' di discernimento, no? Per capire, ma queste apparizioni quali sono le origini? Per capire quali sono le origini dobbiamo andare ai messaggi che vengono dati. Dai messaggi capiamo da dove vengono. Gesù diceva: li riconoscete dai loro frutti. Noi potremmo dire: li riconoscete dalle loro parole, dalle loro azioni, sono conformi a quella che è la scrittura. Quindi cosa possiamo capire? Tu già ci hai detto alcuni messaggi, ma immagino che ci siano altri messaggi delle varie apparizioni che ci fanno capire, no, tante cose sulle origini. Cosa ci puoi dire ancora?
1: Ma diciamo, prendere l'esempio da Gesù, nel capitolo 4 di Matteo di Luca viene narrata l'esperienza di Gesù che entra nel deserto per preparare il suo lavoro missionario futuro, digiuna, e lì incontra il tentatore, no? Il quale lo sfida con dei testi biblici, ma Gesù a un certo punto dice: sì, è vero, ma sta scritto. Quindi Satana imbastisce qualcosa, no? Mescolando verità e tradizione anche pagana, come avviene per le apparizioni mariane, cioè ci si chiede di credere a Maria perché la tradizione dice così. Innanzitutto la tradizione non dice così, perché i padri della Chiesa che abbiamo esaminato le volte scorse non danno nessun credito a Maria, ma Gesù stesso combatte Satana con la Bibbia. Se Gesù ci dà l'esempio di come comportarci per combattere fenomeni, chiamiamoli così, paranormali e satanici, lo dovremmo fare anche noi. Tolta la Bibbia, noi navighiamo nell'oceano proprio e rischiamo di sprofondare ogni momento. Ritorniamo a una delle più accreditate apparizioni mariane, quella di La Salette del 1846, dove la Madonna non solo distrugge l'idea del sabato predicando la domenica, ma addirittura si presenta come una che in cielo fa da mediatrice nei confronti di un Gesù arrabbiato: se voglio che mio figlio faccia cadere il suo braccio pesante su di voi, sono costretta, insomma, a pregarlo incessantemente. È vero che Dio non tollera il peccato, quindi è severo contro il peccato, ma se vedo che i miei figli sbagliano, non sono severo a tal punto da distruggerli, faccio loro capire, anche a costo di privarli di qualche beneficio, che stanno sbagliando. E questa è l'opera che fa il Signore. Quindi quando la Madonna dice: in cielo sono tutti arrabbiati, se non ci fossi io voi sareste rovinati, allora andiamo di nuovo al Vangelo, perché possiamo contrastare e riconoscere questi fenomeni solo ed esclusivamente col Vangelo, perché i sensi ci possono ingannare. Molte persone dicono: ah, che bello, che bella figura la Madonna. Luca capitolo 11 versetti da 9 e 13 dipinge un padre completamente diverso da quello della Madonna di La Salette. Nel Vangelo è scritto: io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato. E qui già mi sembra di poter escludere la veridicità di questa Madonna che in cielo deve contenere l'ira di Gesù, no? Chiedete, vi sarà dato, dice Gesù, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E poi Gesù lo fa capire che sta parlando del padre, perché dice: e chi è quel padre tra voi che se un figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? Se dunque voi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Abbiamo un Dio straordinario, un Dio meraviglioso. Dio dà a noi ciò di cui abbiamo bisogno, senza intermediari. Nel Vangelo si poteva scrivere: un giorno mia madre, direbbe Gesù, avrebbe detto Gesù, farà da mediatrice ascoltata. No, qui Gesù ci invita ad andare direttamente al Padre
0: nel suo
1: con
0: nome,
1: fiducia, per ricevere nel suo nome, nel nome di Gesù, non di Maria, per ricevere le grazie che crediamo.
0: Certo. Abbiamo pochi secondi. Volevo enunciare un testo dell'Apostolo Paolo, dove dice: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Questo è il Dio che Paolo ha conosciuto, che Pietro ha conosciuto attraverso Gesù. Quindi non c'è qualcun altro che può fare di meglio, perché ha fatto il massimo che si poteva fare. fare. Devo lasciarci proprio qui, Luigi, ma torneremo perché è troppo interessante questa tematica. Secondo me bisogna avere gli occhi aperti sugli inganni, no, attraverso la parola.
1: Sì, soprattutto attuale, visto che è stata riproposta la Madonna per convertire il mondo. Ecco,
0: certo,
1: quindi
0: assolutamente. Grazie, alla prossima.
1: A voi, a tutti quanti, un caro saluto.
2: La nostalgia è il tema che abbiamo già premesso, e per partecipare, come sempre, do i numeri 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Se vi dicessi, amici cari, di chiudere gli occhi e pensare a una specie in via di estinzione, vi verrebbe sicuramente in mente, che ne so, l'orso polare su un frammento di ghiaccio, la tigre di Sumatra, però difficilmente pensereste a un suono. Eppure, mentre parliamo, c'è un'intera biodiversità acustica, quindi sonastalgia, che sta scomparendo dal pianeta Terra senza che nessuna muova un dito per salvarla. Benvenuti a questa nostra terza pagina, un viaggio in sei tappi lungo la mappa dei suoni perduti. Gli scienziati la chiamano estinzione acustica, ma non parliamo del silenzio della morte, ma della progressiva scomparsa dei filtri sonori naturali che hanno accompagnato la storia umana per millenni. Pensateci, quando è stata l'ultima volta che avete ascoltato il vero fruscio di una foresta pluviale intatta? Il rumore della pioggia che cade esclusivamente sulle foglie senza il riverbero del cemento o il rombo di un motore in lontananza? Bernie Krauss, un musicista leggendario, bioacustico americano, ha registrato oltre 5.000 ore di paesaggi sonori naturali negli ultimi 50 anni. La sua conclusione è drammatica. Più della metà degli habitat che ha registrato oggi è acusticamente morta o radicalmente alterata. Le ruspe, gli aerei, il turismo di massa hanno letteralmente zittito la natura, l'hanno sovrastata più che altro. E quindi esiste una parola bellissima e terribile inventata dal filosofo Glenn Albrecht per descrivere questa sensazione. Lui l'ha chiamata solastalgia, che è la nostalgia di casa, quando sei ancora a casa, ma la tua casa è cambiata in modo irriconoscibile. Quindi la solastalgia acustica è quel senso di smarrimento che si prova quando realizziamo che i suoni della nostra infanzia sono scomparsi. Non sono stati sostituiti, fate attenzione, sono proprio scomparsi. Quindi, nella nostra standardizzazione del mondo, anche del senso dell'udito, abbiamo cancellato un pezzo di creazione. Bentrovati in diretta, eravamo rimasti sospesi su una domanda: dove si nasconde il silenzio? Beh, se prendete una mappa geografica e provate a cercare un punto in cui non si senta alcun rumore umano per almeno 15 minuti consecutivi, scoprirete che state cercando un ago in un pagliaio planetario. Nei 15 minuti consecutivi scoprirete che state cercando chissà cosa. Magari negli Stati Uniti esiste un uomo, si chiama Gordon Hampton, che si autodefinisce un ecologo acustico. Lui ha passato la vita a cercare l'equivalente di un santuario protetto per l'udito. Lo ha trovato, nel Parco Nazionale di Olympic, nello stato di Washington, e lo ha battezzato One Square Inch of Silence, un pollice quadrato di silenzio. Lì, sopra una piccola roccia coperta di muschio, ha posizionato una pietra rossa. Se vi sedete lì, se doveste andare nello stato di Washington, in teoria siete protetti dal rumore del mondo. La verità è che persino quel piccolo spazio è costantemente minacciato dai voli di linea e dai jet militari. Il silenzio puro, nella società contemporanea, è diventato il bene di lusso più costoso e raro del XXI secolo. Abbiamo mercificato tutto, cari amici, e ora stiamo mercificando la quiete. alberghi di lusso che fanno pagare migliaia di dollari a notte solo perché garantiscono l'assenza di segnale telefonico, pensate, e di rumore stradale. Una sorta di ritiro spirituale dove la punizione e il premio coincidono nella stessa regola: silenzio. La cosa affascinante è che il silenzio, dal punto di vista strettamente fisico, possiamo dire, non è l'assenza di suono, perché se entrate in una camera anecoica, si chiama così, quelle stanze progettate nei laboratori per assorbire il 99% dei rumori esterni, non sentirete il nulla. Sentirete due cose: un fischio acuto e un battito sordo. Il fischio acuto è il vostro sistema nervoso in funzione. Il battito sordo è il vostro cuore che pompa sangue. Pum, pum, pum. Il silenzio assoluto per l'essere umano è un'illusione biologica. Quello che noi chiamiamo silenzio è in realtà la presenza della natura non disturbata. Il battito d'ali di una farfalla a metri di distanza, il suono della neve che si posa sul terreno. Quando eliminiamo la civiltà, l'udito si espande, si fa sensibilissimo. Eppure abbiamo deciso di scambiare questa ricchezza con la dittatura invisibile del ronzio urbano. Distribuite l'amore, versatelo di qua e di là, eccoci di nuovo insieme. Se nel blocco precedente abbiamo cercato l'eccezione, adesso proviamo a guardare in faccia la regola. La regola è il ronzio, chiaro? Viviamo immersi in una specie di brodo primordiale acustico fatto di condizionatori d'aria, motori termici, notifiche di smartphone, calpestio di tacchi sul marciapiede. E poi c'è quel costante, impercettibile rumore di fondo che le reti elettriche emettono 24 su 24. L'inquinamento acustico, la firma acustica del capitalismo e dell'urbanizzazione sconsiderata. La cosa straordinaria, però, ritengo, è come questo mare di rumori sia letteralmente modificando l'evoluzione biologica sotto i nostri occhi. Prendiamo i petti rossi urbani, ad esempio. Gli scienziati hanno scoperto che nelle grandi metropoli europee questi uccellini hanno smesso di cantare all'alba. Perché? Perché all'alba il rumore dei camion, dell'immondizia e dei pendolari è troppo forte e le loro canzoni d'amore verrebbero coperte, quindi è inutile. Così hanno cambiato i turni, cantano di notte. Le balene negli oceani devono emettere suoni a frequenze molto più alte rispetto a un secolo fa per riuscire a comunicare tra loro. Perché? Perché c'è il frastuono delle eliche delle navi cargo. Il rumore umano è un atto di colonizzazione dello spazio. Abbiamo occupato tutto. E l'impatto su di noi? Pensate che l'OMS dice che l'inquinamento acustico è secondo solo a quello dell'aria per danni alla salute. Ci alza il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ci rovina il sonno, ci rende più aggressivi, ma la cosa più sottile è che ci toglie la capacità di concentrazione profonda. Il ronzio continuo satura il nostro cervello. Ci costringe a vivere in una costante modalità di allerta, come fossimo prede della savana circondati da pericoli invisibili. Eppure, in questa giungla di rumori molesti, ci sono suoni che abbiamo creato noi, che credevamo immortali e che invece sono svaniti nel giro di un mattino. Ricordi industriali digitali che oggi sono già archeologia. Giriamo la pagina, del nostro album acustico, tra tre minuti esatti. Lo avete riconosciuto, certo, il cantante, ma avete riconosciuto anche... No, dovete avere almeno 30 anni. Questo suono vi ha fatto fare un salto sulla sedia. È il classico indimenticabile gracido meccanico del modem 56K che si connette a internet. Alla fine degli anni 90 quello era il suono del futuro, era il rumore del portale che si apriva sul cyberspazio. Oggi per un adolescente è solo rumore senza senso. Beh, questo ci porta alla nostra quarta tappa, l'archeologia dei suoni obsoleti, dei suoni che non servono più. La tecnologia si muove così velocemente negli ultimi anni che non cambiano solo gli oggetti che usiamo, ma cambia l'intera ecologia acustica delle nostre case. Pensate al tlac secco dei tasti di una macchina da scrivere, tlac tlac tlac tlac, Olivetti, no? Cling! Con il campanello quando si rullava e si cambiava riga. Pensate al sibilo del nastro magnetico che si riavvolgeva dentro un VHS, usando magari una penna Bic per risparmiare le pile del Walkman, al click della ghiera metallica del primo iPod o al suono sordo della chiusura dello sportello di una cabina telefonica SIP. Beh, tutti questi suoni facevano parte del nostro paesaggio emotivo, erano la colonna sonora della nostra quotidianità. Oggi esiste un progetto straordinario su internet, si chiama Museum of Endangered Sound, il museo dei suoni in via d'estinzione. È un archivio digitale creato da appassionati che campionano e salvano questi file audio prima che l'ultimo dispositivo funzionante finisca in discarica. Perché? Perché salvare il suono di un floppy disk o l'accensione di un Windows 95? Perché il suono è il più potente attivatore di memoria che l'essere umano possiede. Un'immagine la guardi, la analizzi, un suono ti colpisce direttamente al sistema limbico, riattiva i profumi di una stanza, lo stato d'animo di un pomeriggio di 20 anni fa. Salvando questi suoni, gli archeologi digitali non salvano solo tecnologia, salvano proprio veri pezzi della nostra giovinezza. Ma mentre noi umani facciamo i nostalgici, accumulando i suoni dei nostri vecchi giocattoli tecnologici, c'è chi ha deciso di puntare i microfoni verso l'alto, verso il cielo profondo, e preparatevi, amici cari, a cambiare frequenza non radiofonica, perché fra poco andremo nello spazio. Ed eccoci in diretta, amici cari, eccoci in diretta. Nei film di fantascienza stiamo parlando della solastalgia, la perdita di ricordi sonori, ecco, di questo stavamo parlando. Siamo invasi da rumori, abbiamo perso il suono della natura e abbiamo perso anche diversi altri rumori nel corso della nostra evoluzione tecnologica. Nei film di fantascienza c'è una frase iconica: nello spazio nessuno può sentirti gridare. Ed è vero, eh? La fisica ci insegna che il suono ha bisogno di un mezzo, l'aria, l'acqua, un solido, per propagarsi. Nel vuoto cosmico le onde sonore non viaggiano mica. Quindi lo spazio dovrebbe essere il regno del silenzio assoluto, e invece no. L'universo è un immenso caotico coro e noi abbiamo finalmente trovato il modo per ascoltarlo grazie a una tecnica chiamata sonificazione. La NASA e le agenzie spaziali prendono i dati catturati dai radiotelescopi, onde radio, raggi X, radiazioni infrarosse, e li convertono in frequenze che l'orecchio umano può percepire. Quello che sentite in sottofondo in questo momento, vorrei farvelo sentire ma non riesco, non è l'effetto speciale di un film, è il suono reale di un buco nero al centro dell'ammasso di galassie. Immaginatevelo, eh? È un gemito spettrale, ve lo descrivo. Un profondo e oscuro re minore che vibra a 57 ottave sotto il do centrale. È il suono della gravità che distorce lo spazio-tempo. Beh, se esploriamo il sistema solare con i microfoni delle sonde, potremo scoprire meraviglie. Pensate che la sonda Perseverance ci ha inviato i file audio del vento di plasma che soffia tra le rocce rosse di Marte, un suono secco, sottile, specchio di un'atmosfera rarefatta. E Se puntiamo i telescopi verso le stelle, pulsar, i resti di stelle giganti esplose e sentiamo un battito regolare, ossessivo, come una macchina aliena che scandisce il tempo nel cosmo. Meraviglioso, quindi nemmeno lo spazio è privo di suoni. Non andremo mica a inquinare acusticamente anche lì, ci siamo riusciti. Arrivati all'ultima pagina del nostro viaggio, amici, siamo partiti dalle foreste che perdono la loro voce, abbiamo cercato il silenzio nei deserti, abbiamo ascoltato i modem obsoleti, vi ricordate quando cercavano la linea, e i buchi neri nello spazio. Adesso torniamo a casa. Torniamo a quello strumento straordinario che è la voce umana. La voce, infatti, è un miracolo, È l'aria che esce dai polmoni, passa attraverso le corde vocali, viene modellata dalla lingua, dai denti, dalle cavità nasali e dall'intenzione della mente. Ma la voce è soprattutto l'unico mezzo di comunicazione capace di trasmettere dati e stati d'animo contemporaneamente, senza bisogno di un supporto visivo. Voi non mi vedete in questo momento, logico, non sapete come sono vestito, e forse è meglio così, che faccia io abbia, quanti anni ho e quanti ne dimostro, eppure attraverso il tono della mia voce, il mio ritmo, le mie pause, il mio modo di pronunciare le consonanti, la mia R arrotata, il vostro cervello ha già costruito un'immagine di me. Avete capito? Se sono stanco, se sono appassionato, se sto sorridendo mentre vi parlo, la voce tradisce sempre la verità di chi siamo. Beh, in un'epoca dominata dalle intelligenze artificiali generiche, dove i software possono clonare perfettamente la voce di chiunque partendo da un file audio di 3 secondi, la radio e il podcasting assumono in questo periodo un valore quasi rivoluzionario. Perché? Perché l'algoritmo può replicare certo la frequenza, ma non può replicare l'imprevisto, l'impappinamento, l'imperfezione di un respiro spezzato dall'emozione, la microesitazione prima di una parola difficile, l'impappinamento appunto. Beh, l'imperfezione è umana, il resto non le appartiene. La radio vive di questo da più di un secolo, È un patto di intimità al buio tra chi parla in uno studio e chi ascolta dappertutto. Finché ci sarà una voce che racconta e un orecchio che accoglie, il mondo non sarà mai del tutto piatto né del tutto solo. Grazie, amici cari, per aver camminato con me lungo questa mappa dei suoni perduti. Continuate ad ascoltare RWS. Buon proseguimento.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.